Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Belle Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tu

0: Dito nella piaga, Businessman su Radio Bella e Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando di alieni.
1: Alieni, ci sono, non ci sono, qual è la vostra idea? Sentiamo lui, vai.
0: Dica.
2: Ciao ragazzi, alla faccia se esistono, c'è qualcuno che quando scorreggia, ragazzi, non possono venire da una persona normale.
1: Ma perché? Ma perché? Cosa? Dai ragazzi, ma non parlavamo di

0: particolarmente d'accordo con il nostro ascoltatore, sono sincero, cioè nel senso, indipendentemente da che cosa esce dalle varie persone,
1: certo,
0: gli alieni sono altri. Ecco.
1: Sì, lo spero, perché altrimenti.
0: Cioè, anche perché se tu vai a vedere un documentario serio e speciale che hanno fatto negli anni 90 sugli alieni, Men in Black.
1: No, stavo capendo, guarda, serio, speciale, documentario su alieni, già erano cose che insieme e cozzavano un po', capito?
0: In tutti gli esemplari di alieni che ci hanno mostrato su quel documentario, insomma, nessuno emetteva dei peti folgoranti.
1: Incredibile, come mai non hanno chiesto a Will Smith di gestire la cosa?
0: Non lo so, secondo me però è il prossimo passo.
1: Ma sì, lo metti lì al controllo intergalattico e quattro schiaffoni
0: e sei a posto. 393 7366 170, amici, gli alieni ci sono oppure no?

chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: Stiamo parlando con voi al 393-7366170 degli alieni.
1: Attenzione, ciao, scrive.
0: Chi?
1: Non lo so, lei o lui, chi lo sa, non ci interessa perché
0: sei un alieno?
1: Gli alieni esistono.
0: Ah, ok.
1: E due stanno trasmettendo a Radio Belle e Monelle in questo momento.
0: Ah, vedi, adesso una volta si diceva stupidi.
1: No, adesso siamo alieni.
0: Siamo alieni. E potevo dire ben di peggio, ma non si può perché sennò dopo Pierluigi Diaco si arrabbia.
1: Ma sai che potrebbe essere un complimento? Del tipo siamo talmente bravi che
0: no,
1: siamo
0: non
1: alieni.
0: Siamo talmente bravi da essere degli alieni, Andrea.
1: Allora, no.
0: No.
1: Allora è un'offesa.
0: È un'offesa. Cioè, vabbè,
1: grazie per l'offesa. Poi.
2: Ciao a tutti, sono Stefano Barra da me, mia Iello.
1: Sì,
2: adesso sera li vedo anch'io qua gli alieni.
0: Ho capito. Allora. Vaci piano col Cinar, però allora.
1: Dai, il bianchino un po' meno, va bene?
0: Perché sennò, ragazzi, vediamo anche i draghi che volano e non siamo in Cina, capito?
1: Infatti quando cominci col bianchetto alle 9 del mattino, alle 9 di sera
0: alle 9, che tardetto,
1: ma sarà tipo il quarto bar, no? Quindi tu
0: amici, però, secondo voi gli alieni esistono oppure no? Non vi stiamo chiedendo che forma hanno,
1: non niente di particolare, poi ditemi anche il motivo, insomma, articolate un po', però sì o no. 393-7366-170.

0: Baby K, Tuca Macarena, qui su Radio Bella e Monella. Salutiamo anche Elisabetta Canalis, che sapete essere con noi in studio tutto il giorno, perché da quando arriva Paolo la mattina,
1: Sì,
0: come sempre... Eia, scusa, lei non parla tipo...
1: Lei è sarda.
0: È vero
1: che tutte le regioni sono sue, la mia Puglia, la mia Sardegna, la mia Liguria.
0: A parte che ormai non parla più sardo, che la Canalis la salutiamo, tra l'altro è più losangelina che...
1: No, è Miami.
0: A Miami?
1: Lei mi pare sia a Miami, sì.
0: Vabbè, però vedi che tutto ci richiama agli
2: Stati Uniti.
0: Aspetta
2: che le mando un messaggino.
0: Mandagli un messaggino, vediamo un attimo perché non mi ricordo bene. Comunque, siccome parliamo appunto di Miami, Los Angeles, quel che è, ma comunque Stati Uniti, c'è una classifica, parlando di alieni, stiamo parlando di questo, degli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Esatto, non di stati americani, ok?
0: No.
1: Di tutti gli stati in giro per il mondo.
0: In realtà potremmo tranquillamente fare di stati americani, perché la top 10 potrebbe essere tutto Stati Uniti, tranquillamente, perché la distanza fra il secondo e il primo posto è tipo... 15 volte? Una cosa del genere, cioè una follia.
1: Evidentemente una follia. Non sanno reggere l'alcol negli Stati Uniti.
0: Sì. Poi mi domando sempre perché i video degli alieni sono sempre sgranati. Anche quelli fatti nel 2025, 2026, sgranati.
1: Perché adesso fanno tanto. Utilizzano i pixel per i gender reveal.
0: Ah, ecco perché.
1: E quindi.
0: Partiamo al decimo posto, ci siamo noi in Italia. Migliaia di segnalazioni raccolte nel corso dei decenni, con dati archiviati, anche dell'aeronautica militare. Attenzione.
1: Ecco, amici, se fate parte dell'aeronautica militare o se avete visto un UFO, 393-7366-170. Mandateci la foto sgranata.
0: Così. Non credo funzioni così. Comunque, rapidamente, nono posto per la Russia, ottavo per l'Argentina.
1: Ok.
0: Settimo per il Messico, evidentemente la tequila ha colpito forte. In alcuni
1: tra l'altro punti. In Messico c'è dove è caduto il meteorite
0: dei dinosauri
1: dove magari siamo venuti fuori noi.
0: Ma non credo.
3: Radio Bella e Monella, tutta

0: stesse sagre DJ Matrix a chiudere questa nostra mezz'ora. Stiamo parlando sempre di alieni, ci sono o non ci sono?
1: 393-7366-170. Piccolissima pausa e si torna insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
1: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
2: Perché Nova del gusto.
3: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
7: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

come Belli Monella, di come Italiano, di come DJ Antonello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Mango con la rondine, Mahmood con Tuta Gold. È liberato a cominciare con Naturno.
1: Ti ricordi il balletto di Tuta Gold?
0: Certo non lo ricordo.
1: Non l'hai mai imparato.
0: Sua memoria.
1: Non dire cavolate. Grazie Antonello.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Mi sveglio ancora la mattina ballandolo il balletto.
1: Sì, quindi tirando schiaffi a tutti coloro che sono in casa con te.
0: È possibile. Alieni ci sono o non ci sono? Questa è la domanda che vi stiamo facendo partendo da questo giallo, insomma, sugli alieni in cui tutti i vari video desecretati sono spariti.
1: Esatto, 46 video 46. Completamente spariti.
0: 393-736-6170 per dircelo. Nel frattempo, signori, abbiamo una bella classifichetta.
1: Eh sì, stiamo parlando degli stati con maggiori avvistamenti degli alieni. Abbiamo parlato di Italia, Russia, Argentina e Messico e siamo arrivati alla sesta posizione.
0: Dove troviamo uno stato che non esiste per gli amici
1: terrapiattisti.
0: Salutiamo. Australia, molte segnalazioni distribuite su un vasto territorio. D'altronde, allora, l'Australia è gigantesca, però c'ha tipo 7 gatti, cioè questo è il concetto.
1: Son peccato pochi. Non esista, Andrea.
0: Sono pochi per quelli che, insomma, capito? Vabbè, comunque
1: poi vanno avanti saltando.
0: Ah, no, quelli sono un'altra cosa.
1: Ah, ok, bene,
0: sì. Comunque era qualificata ai mondiali? Sì.
1: Sì,
0: noi no, questa piccola cosa. Vabbè, quinto posto per la Francia, che dispone di uno dei programmi governativi più noti per questa analisi, lo WAP o il J-PAN.
1: Pensavo tipo l'ulala.
0: L'ulala, ma infatti vuol dire quello, WAP è ulala.
1: Ah, alien. P è
0: quello che dicono quando li vedono. Sono preoccupati. Quarto posto per il Brasile, sono stati numerosi gli avvistamenti. Alcuni sono stati anche indagati per bene, anche dall'aeronautica militare.
1: Ah, sono stati presi.
0: Vediamo.
1: Li abbiamo portati al gabbio. Bravi amici brasiliani, così si fa.
0: Li hanno messi a ballare sul a Rio de Janeiro.
1: Esatto,
0: capito?
1: Infatti adesso gli alieni hanno un po' di saudagi del loro
0: caldo.
1: Posto. Esatto. Amici 393-736-6170, alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tiro Mancino con Due Destini su Bella Monella. Andiamo in conclusione dell'argomento alieni, ci sono oppure no? Sentiamo cosa ci ha raccontato Sandra.
1: Sentiamo.
2: Pronto? Beh, uno può crederci o non crederci, certo, agli sì. UFO, uh-huh. Però è impensabile pensare che siamo gli unici esseri viventi dotati di intelligenza in tutto l'universo. Non ci posso credere. Qualcuno c'è.
1: Sì, batta un colpo. No, ma sai cosa? Più che è impensabile, che uno diceva, uno può anche non pensarla una persona, però è improbabile. Assolutamente improbabile, cioè talmente tanto spazio, tanto, almeno questo è il mio pensiero sugli alieni, cioè non me ne preoccupo, perché cioè, sono molto agnostico su questa cosa qua, cioè non me ne preoccupo, non lo so, amen, va bene così, però è improbabile che in tutto questo spazio sconfinato non ci sia una persona anche solo lievemente, insomma, consapevole di quello che è.
0: Probabilmente sarebbe anche cafone da parte nostra pensare sì. di essere gli unici al mondo, anzi nell'universo.
1: Gli eletti, ecco. Tutto esatto. l'universo.
0: Esatto.
1: Beh, l'abbiamo pensato per diversi secoli comunque, questo sì, ma adesso probabilmente perché non conoscevamo quello che c'è dopo.
0: Adesso ci stiamo un attimo ravvedendo, probabilmente no.
1: Però
0: andando anche noi alla ricerca di nuova vita in tutto quanto l'universo. Quindi
1: non lo farei questo. Quello però, perché se loro ci rispondono e vengono pure a trovarci, vuol dire che sono un pelino più avanti.
0: Vi accoglieremo a braccia aperte.
3: Radio Bella e Monella.

0: Fatti Avanti Amore su Belle Monella chiude le nostre due ore insieme. In conclusione, Canada, Regno Unito e Stati Uniti sono gli stati con maggiori avvistamenti di alieni.
1: Però Stati Uniti tipo nettamente sopra,
0: Amici, noi domani non ci sentiamo perché io sarò in quel di Rosolina a fare le interviste agli artisti.
1: Ma io ci sono, dalle 16 qui puntuale.
0: Ecco, okay. Un saluto a voi che ci state ascoltando in replica, a tutti quanti, ciao ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
4: Bella e Monella, tutta

0: Però anche no apre quella che è la nostra seconda ora, 7 minuti dopo le 13 in questo mercoledì 8 di luglio per gli amanti dei numeri.
1: Esattamente, oggi parliamo di bambini, di snack e cibi pronti, perché in Italia un bambino su due li consuma molto molto di frequente.
0: Intanto calma, perché un bambino ce l'abbiamo anche qui dentro.
1: Sì,
0: vieni piccolo Rocky, dai, vieni
2: con cucciolino.
1: Le mangi le brioche confezionate?
3: Tutte ripiene pure.
0: Allora,
3: anche una vuota, morisse adesso.
0: Parte adesso anche una petizione al 393-736-6170. Se Rocky non vi piace, pollice all'ingiù, al raggiungimento di 10 pollici all'ingiù lo licenziamo.
3: Pensavo divento adulto.
1: In realtà ci serve Rocky, altrimenti chi ci sostituisce quando siamo in ferie?
0: Rocky, ovviamente, che sentite tutti i giorni, dalle 19 alle 21 anche insieme a Greta. Ciao, grazie, alla prossima.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Senti che profumo. Allora, parliamo di rapporto appunto cibo e bambini, che è stato presentato dalla Fondazione Alteia, che ha analizzato le abitudini alimentari delle nuove generazioni in Italia e nel mondo.
0: Ci sono molte merendine che vengono mangiate dai bambini, sì. Sicuramente un sacco possono venire fuori anche da voi, tornando indietro nel tempo.
1: Certo,
0: no?
1: Quando eravamo piccoli e ci riempivamo di briochine.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Bella Monella. Parliamo di alimenti ultraformulati perché hanno superato i 2 trilioni di dollari come fatturato.
1: Quanti sono i 2 trilioni?
0: Tantissimi. Non saprei neanche contare i soldi. Per quanto riguarda appunto snack e cibi pronti e del mondo dei bambini, perché ne consumano veramente, veramente tanti.
1: Posso chiederti, anche se
0: non si può dire,
1: dai, dicela. Dai.
0: La mia preferita.
1: La tua preferita quando eri piccola?
0: Le nastrine.
1: Cosa sono?
0: Era una brioche.
1: Una brioche?
0: Le nastrine.
1: E di cosa era fatta? Mai sentita?
0: Era fatta tipo un fiocco.
1: Ok.
0: Rigirato su se stesso con lo zucchero sopra.
1: Ok, della nota marca che faceva le merendine.
0: Solo quella c'era, solo quella. Le
1: Mai
0: nastrine.
1: Sentite le nastrine?
0: Mamma, che buone. Oppure.
1: Ma ci sono ancora in commercio?
0: Sì, però adesso le fanno molto più piccole.
1: Ma tutto è diventato più piccolo.
0: Tutto è arrivato più piccolo. Secondo posto, dobbiamo fare le marchette.
1: Vado.
0: Kinder Paradiso.
1: Vabbè, quella buonissima.
0: Però quello costava.
1: C'è sempre qualcosa di meglio.
0: Quello costava ed era forse una volta al mese.

0: papà, buona domenica.
1: Provate solo ad immaginare quanti soldi abbiamo fatto spendere ai nostri genitori, perché poi facevamo le lagne, iniziavamo a piangere perché volevamo quella merendina sempre, poi andavamo al parco, andavamo al bar e c'era quella merendina, la volevamo ancora, e altri soldi che andavano.
2: Mamma, non c'è cosa che odio di più dei bambini che fanno le scenate al supermercato. Io adesso dirò una cosa, ma prendetela con le pinze.
1: Dai, dici,
2: che
1: dici.
2: Quando vedo le scenate al supermercato dei bambini dico: per fortuna non ho figli.
1: Ma no.
2: Perché secondo me è la cosa più imbarazzante del mondo. Ma ci sono bambini che urlano come dei pazzi, che se fossi io ne prenderei 100 pacchi pur di farli smettere, perché ti mettono in imbarazzo.
1: Certo,
2: poi,
1: certo.
2: Poi io li amo, ma in quel momento lì mi fanno veramente venire i brividi. Sappiate che in Italia oltre la metà dei bambini consuma snack dolci più di 3 volte alla settimana.
1: Anche perché tante volte vengono messe nelle merende a scuola, no?
2: Come
1: merendina.
2: Ma soprattutto lì, mentre più di 1 su 10 mangia regolarmente snack salati, 1 su 4 beve quotidianamente bibite zuccherate. Ma uno si chiede: ma la frutta e la verdura non c'è?
1: Beh, in realtà io avevo qualche compagno di classe, e poi ovviamente partiva sempre lo scambio, perché magari ogni tanto mi partiva la sciabarabba che volevo un pezzo di mela, no?
2: Ma quando arrivavi col panino con il salame?
1: Eh sì, o rosetta con la mortadella, o col salame a girare, ogni tanto anche prosciutto cotto, rigorosamente di quella marca lì, se no non mi piaceva.
2: Facevi pure il delicato, vero?
1: Certo. Il tempo.

0: ho sognato con te.
1: È la voce di Elisa, amore, qui nel nostro mercoledì, nella pausa pranzo, Pacciarotti e Scrocchiarella, che giunge al termine, ma non completamente.
2: No,
1: giunge
2: no.
1: al termine di un'altra mezz'ora.
2: È ancora presto, stiamo parlando di cibi processati, di snack e merendine. C'è chi dice: io tengo due bambine di 9 anni che mangiano anche 7-8 merendine al giorno. Bello. E anche di conseguenza i loro genitori. A posto. Quantità di zucchero nel sangue ne abbiamo? Porca miseria, è tantissima.
1: Molto.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Paolina del nostro Antonello Cerri, come sempre tre canzoni, l'ultima era quella di Francesca Michelin con Vulcano.
1: Poi c'era Da Soup, Tedua con Dimmi che c'è e Mr. Rain con DB Boulevard, questo mashup di Super Point of View. Grazie Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta su Radio Belle Monella al 393-736-6170, il numero per interagire con noi e per dire la vostra.
1: Esatto, parliamo di cibi processati, di bambini che mangiano merendine e capiamo anche quali problematiche possono causare.
0: Non solo i bambini, che i genitori.
1: No, però adesso stiamo parlando dei bambini e delle scuole. Sì. Cioè, proprio ho trovato questo articolo. Poi, se vuoi aprire di più il ventaglio, facciamo pure.
0: No, nel senso, anche i genitori le mangiano.
1: Ma soprattutto, infatti, sono loro che danno l'esempio, secondo me. O no?
0: Tante volte le compri al supermercato anche perché magari è il genitore.
1: Esatto. Il consumo abituale, però, di questi alimenti è associato a un aumento del rischio di molte problematiche.
0: Sì.
1: Esempio, obesità.
0: Sì.
1: Diabete.
0: Sì.
1: Patologie cardiovascolari, disturbi anche del comportamento, perché gli zuccheri influiscono moltissimo sul cervello, soprattutto quando si tolgono drasticamente, manifestano dei comportamenti quasi uguali a chi non si fa più una dose di droga. Questo è scientificamente provato.
2: Radio Bella e Monella, tutta da

0: come sempre a tutte le Giulia che ci stanno ascoltando.
1: La vincitrice di oggi.
0: È vero, campeones, campeones. Va bene, Gianni Togni in Radio Bella e Monella, nel senso no, qua con noi, perché qua c'è già la Canalis.
1: È vero.
0: Non possiamo avere tutti i super ospiti.
1: No, no, infatti, vi dovete accontentare di me. Esatto, mi dispiace, esatto. Costo sicuramente meno. Vorremmo sapere anche da voi, cari genitori all'ascolto, nonni, se i vostri bambini, se i vostri nipoti consumano tante merendine, se sì quali, se no cosa mangiano in alternativa, come siete anche cresciuti voi.
0: Siccome è già arrivato qualche messaggio, però non è che possiamo dire filo e per segno ogni marca delle merendine.
1: Non possiamo farlo.
0: Fatelo capire, ad esempio io volevo sempre quei biscotti che hanno un colore bianco e un colore marrone che si abbracciano.
1: Vabbè, l'hai detto.
0: No, vabbè, non l'ho detto.
1: Che si abbracciano.
0: Vabbè, ho detto quello che facevano.
1: Che si fanno le coccoline, potevi dire.

0: cado.
1: LDA Albe con Cado. Beh, noi cadiamo e caschiamo a pennello anche con questo messaggio di un ascoltatore che dice che si mangiava merenda polenta, peperoni e soppressa.
2: Ma che abbinamento è?

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: nuova versione di America, Gianna Nannini con Marrakesh, qui su Belle Monella, è la nostra terza ora di pausa pranzo, paciarotte, scrocchiarella.
1: Damiano Menta e la Dallan, noi parliamo di un po' di cosine in queste due ore, questo è il post lunch time, e parliamo di coppie e di un ragazzo che ha fatto firmare alla sua fidanzata.
0: Aspetta, devo fare una cosa. Idolo! Sei uno di noi, ti siamo vicini.
1: Ha fatto firmare un vero e proprio contratto GTA. Ok?
0: Per chi non lo sapesse, GTA è un videogioco storico di Rockstar che tra pochi mesi in realtà farà la sua uscita nuova con GTA Grand Theft Auto 6.
1: Esattamente, 6. La sesta edizione, diciamolo così. Prima dell'uscita del gioco, appunto, per giocare senza interruzioni,
0: senza rotture,
1: senza rotture la prima settimana. Ok, quindi dal 19 al 29 di novembre la ragazza ha accettato, firmando questo contratto, di non disturbarlo mentre gioca, di non commentare,
0: beh guarda che per gli appassionati,
1: aspetta, di non commentare quante ore ha passato davanti allo schermo e di non chiedergli di fare le faccende domestiche.
0: Per gli appassionati è una cosa storica,
1: ma ci ho giocato anch'io,
0: io me lo ricordo tuttora quando è uscito Grand Theft Auto 5 ed è stato un videogioco spettacolare.
1: Mio fratello
0: immagina
1: sapeva
0: se tutti i codici, i trick per avere le cose gratis. Beato lui. Radio Bella e Monella.

0: sicuramente all'interno di questi accordi tra coppie anche i videogiochi di calcio.
1: Sì.
0: Adesso si sono un po' persi.
1: FIFA,
0: bravissima, PES. Si sono un po' persi perché devi giocarci troppo, dovresti starci davvero sempre dietro.
1: Certo.
0: Ma una volta, almeno fino a 5-6 anni fa, c'era veramente un accanimento totale.
1: Ma eravate veramente
0: malati.
1: ossessionati da quei giochi, tant'è che ci sono finita anch'io a giocare.
0: Sì.
1: Ero anche bravetta, eh.
0: Sì, te la cavavi.
1: Me la cavavo. Immagino. Tra l'altro c'è Irene all'ascolto che ieri sera ha organizzato una partita di calcetto femminile.
0: Bello.
1: Anch'io, Irene, voglio venire anch'io la prossima volta. Sono bellissime, sono stradivertite, perché è un nuovo trend che c'è adesso sui social.
0: Ah, okay.
1: Le ragazze che si
0: fanno il calcetto.
1: E fanno il calcetto, ma non sanno le regole.
0: Il calcetto del lunedì delle ragazze.
1: Esatto,
0: bello.
1: Il Jessico calcetto nostro.
0: Quindi noi finiremo a fare il pizza dei barra Temptation Island giornata serata. Va bene. Ragazzi, torna il momento di cantare al 393 736 6170.
1: Se avete in mente una canzone in particolare, una canzone che volete dedicare a qualcuno o ascoltare in questo momento italiana, mandate un messaggio vocale al 393 736 6170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: potrei cantartele qui.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Flamenco Paranoia, qui in diretta su Radio Belle Monella.
1: Andiamo a sentirci una canzone del 2017 che potete dedicare a tutti quelli che vi stanno proprio sul...
0: Sul?
1: Non lo posso dire.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, sei un pezzo di me, para para pa.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina degli anni, come sempre tre canzoni, una più bella dell'altra. C'era Marina Rey, The Colors e Antonello Venditti.
2: Le canzoni erano Al di là di questi anni, Karma e Ci vorrebbe un amico.
1: Sempre
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta anche perché dobbiamo ricordarvi delle cose importanti. Quindi aprite bene le orecchie e mi raccomando, tenetevi liberi, perché gli appuntamenti con Radio Bella e Monella sono molti.
2: Perché è arrivato il momento di segnare la data sul calendario, è arrivato domani, giovedì 9 luglio alle 21, saremo a Rosolina Mare perché si trasformerà nel cuore della musica live con la notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival.
1: È il grande evento dell'estate di cui Radio Bella e Monella è media partner felicemente.
2: E
1: ufficialmente ci saranno un sacco di super artisti italiani.
2: Per esempio ci sarà Shade, Dolce Nera, Mida,
1: Cioffi, Luke, Blind e Sonico, e ci sarà ovviamente anche il DJ set di Andrea De Luca.
2: Si sono aggiunti anche China Style e Shinobi, trovate in console Monica Morgan, Andrea De Luca, e sul track Alvise, che farà un sacco di interviste.
1: Quindi mi raccomando, non mancate, segnatevi la data, domani giovedì 9 luglio dalle 21 Rosolina Mare con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.

0: assolutamente perdere, e segnatevi anche qui la data, e ovviamente tenetevi liberi, è quello di lunedì 13 luglio.
1: Esattamente, dove tu sarai il protagonista, perché arriviamo a Scorzè Venezia, al campo sportivo parrocchiale, per la sagra di San Benedetto Abate. Bella disco con Andrea De Luca DJ e il qui presente Damiano Menta.
0: Mi raccomando, non mancate a vivere una delle tradizioni più sentite alla sagra di San Benedetto Abate. Ci sarà lo stand gastronomico, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce tutte le generazioni, quindi sport, tornei, spettacoli, musica live e il celebre Palio dei Rioni.
1: Quindi sarà una notte per stare insieme, cantare, divertirsi, spargete la voce, portate tutti quanti e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Ricordo, bella disco alla sagra di San Benedetto Abate, lunedì 13 luglio alle 21.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Ligabue, bamboline, barracuda, qui su Belle Monella abbiamo ricordato i nostri eventi, mi raccomando non mancate, abbiamo un po' messo in sordina anche quello che era l'argomento GTA, nel senso, mi raccomando, quando uscirà questo videogioco, ragazzi e anche ragazze, perché anche tante ragazze
1: certo, ma guarda che è cresciuto moltissimo il mondo del gaming nel mondo delle girls.
0: Mi raccomando, fate i bravi e non trascurate tutte le altre cose per un gioco.
1: Tipo la vostra fidanzata. Ma ci sono dei rumors per quanto riguarda Spotify, perché GTA 6 starebbe introducendo una funzionalità che permetterebbe ai giocatori di collegare il proprio account Spotify direttamente al gioco, quindi tu mentre stai giocando
0: metti la tua musica,
1: metti la tua playlist. è fighissimo,
0: figo.
1: Esplorando il mondo di Vice City, per gli esperti,
0: certo.
1: Non so neanche dove si trovi, boh.
0: Beh, sarebbe molto figo, anche perché possiamo dire, in realtà uno dei pezzi forti di GTA sono sempre state anche le colonne sonore, cioè
1: sì,
0: le canzoni storiche, però insomma si può cambiare.
1: Uno dice Gianni Celeste a Vice City. Radio Bella e Monella.

0: questa nuova versione di Perdono mette la parola fine alla nostra pausa pranzo, però come sempre l'appuntamento è rinviato solo a domani dalle 12 alle 15 con Damianamente la Dall'Anna e poi ovviamente nel pomeriggio Alvise, Ferrara, Rocky, la
1: Greta. Esatto, tutti quanti vi salutiamo, ciao.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Beh, adesso sì che possiamo dire che siamo veramente verso la fine della settimana. Beh, non siamo ancora arrivati a venerdì, ma giovedì già uno comincia a sorridere. Poi per molti, magari questi sono gli ultimi giorni prima delle vacanze. Inesorabilmente dovremmo dirlo tutti i fine settimana, da oggi fino alla fine dell'estate. Ognuno può essere il fine settimana in cui uno smette di lavorare e, che parta o non parta, magari potrà concedersi qualche giorno di vacanza, qualche giorno di riposo. Io ve lo auguro di cuore, anche se magari perdervi come ascoltatori dal primo mattino potrebbe essere una sofferenza. Buongiorno, anzi buongiorno un camera, arrivati nell'anteprima della nostra trasmissione, quella in cui ricapitoliamo tutti i giorni quello che è successo il giorno prima nelle tre ore di trasmissione che vanno tra le 6 e le 9. Ieri mattina siamo partiti dalla colazione, già perché sono incappato, mi sono imbattuto in una indagine, in una ricerca che dice quali sono le colazioni migliori da fare d'estate, no? Per mantenere il fisico sano, idratato e tutte quelle cose là, e sono francamente delle cose un po' impossibili, perché questa nostra colazione dovrebbero comprendere, aspetta che vado a riprendere le cose, yogurt greco, frutta fresca, avena lasciata riposare però tutta la notte, oppure toast con avocado, ricotta e pomodoro. Però la domanda che mi sono fatto io e alla quale ho chiesto ai nostri ascoltatori di rispondere, ma chi ha tempo di preparare una colazione così alle 6 del mattino o addirittura come adesso alle 5 del mattino? Sentite cosa ci avete raccontato voi.
1: Buongiorno Unca! Ciao Paolo, allora la mia mattina inizia con le 3C proprio, quindi la colazione non esiste, ma è caffè, cacca e cicca, perciò inizio proprio con le 3C tutte le mattine. A parte quando si va in ferie, che anche lì, come avete detto, dura quasi anche un'ora tra me e mia moglie riuscire a fare una colazione in albergo, anche perché sei in ferie e te ne approfitti e che vadano tutti a fan. Beep. Ciao, buongiorno, un cazzo!
2: Ciao Paolino, la colazione sì, io per evitare tempi morti mi preparo e poi vado al bar, brioche e il caffettino. Bello bello. Ciao Paolino, sempre in ascolto da Moreno. Ciao ciao.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: La mattinata di Bella e Monella, la mattinata che va dalle 5 del mattino fino alle 6, è la nostra piccola anteprima in cui riepiloghiamo tutto quello che è successo. Oh, ieri ho toccato un argomento che ha scatenato delle discussioni importanti, perché vabbè, riguarda un po' tutti, no? Tutti noi che andiamo a andare al mare ogni tanto. C'è stato questo caso in Puglia, che poi è diventato un caso nazionale, in cui una mamma ha dovuto nascondere i panini nello zaino per evitare contestazioni da parte del lido. Alcuni lidi, di quelli ovviamente in concessione, non permettono alle persone di consumare il cibo che si portano da casa sotto l'ombrellone, secondo loro di loro competenza. Questo ha generato una discussione, anche perché non esiste una legge che vieti di consumare del cibo nelle spiagge in concessione. Di conseguenza molta gente dice: ma scusa, perché se io voglio risparmiare i 5, 6, 7, 8 euro del panino me lo porto da casa, già ti pago l'ombrellone e il servizio è pagato. C'è chi è d'accordo con questa affermazione, chi dice invece, come ad esempio la Federturismo, se non sbaglio, della Puglia, che invece questo danneggia un po' l'immagine dei locali in concessione. Chissà cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Volete sentire i messaggi?
1: Ma caro Cazzaro, la gente educata non lascia i sacchetti di immondizie in giro, se le porta appresso e le butta nel cestino delle immondizie appositi.
2: Allora diciamo che se paghiamo posso mangiare in spiaggia, se non pago non posso mangiare il mio cibo. Interessante come discorso. Quindi evviva il mangiare a sacco. Ciao Andrea, buongiorno.
3: Buongiorno Ca. Beh, io penso che sia normale che chi vuole porta il mangiare in spiaggia. L'importante è che poi pulisca, ma questa è questione di educazione. Perché quelli che fumano e struccano la cicola sulla sabbia la lasciano là, quindi sono bravi.
4: Radio Bella e Monella.

0: siamo molto estivi in questi giorni, d'altronde non potrebbe essere altrimenti, gente, siamo arrivati quasi a metà luglio. Questo mi fa un po' soffrire, perché io l'ho detto proprio all'inizio del mese, luglio è il mese dell'estate che preferisco in assoluto e di conseguenza vorrei non finisse mai, anche se devo lavorare, anche se sono qui con voi, anche se ho altre cose da fare, anche altri impegni, però luglio è, non so, il mese al quale sono più affezionato, probabilmente per ricordi di giovinezza, ricordi d'infanzia, quando il mese era il mese del riposo assoluto, no? Poi ad agosto già cominciavi a pensare al ritorno, alle cose che dovrai fare, alla nuova stagione. Per qualcuno addirittura settembre è l'inizio dell'anno, no? È come la ripartenza, non è gennaio l'inizio dell'anno, è settembre, e forse effettivamente potrebbe essere anche così. Ci penseremo, magari ne parleremo qui a Buongiorno Unca. Per quanto ci riguarda invece, tra le 8 e le 9 abbiamo parlato di valigie, proprio di vacanze, per questo dicevo, scoprendo da una ricerca che il 72% di noi ammette di mettere in valigia molte più cose di quelle che oggettivamente servono e di conseguenza poi se le riporta puntualmente a casa in tonse, quella camicia, quel vestito, quella scarpa, quella cosa che dici ma se metti caso che, ecco, la frase metti caso che è quella che usiamo di più quando facciamo la valigia, e spesso volentieri il metti caso che non accade mai.
1: No, devi dirlo alla cazzo di cane. È vero, io sono una di quelle che fa la valigia alla cazzo di cane. Ciao, buona giornata.
2: Ciao Raggio Bella Monella. Io ero una di quelle che riempiva le valigie all'inverosimile, specialmente con i bambini riuscivo praticamente a farci stare mezzo armadio dentro nelle valigie. Partivamo stracarichi, pieni di... e se capita la pioggia, il freddo, il vento, e se andiamo a andare fuori a cena, insomma, assurdo. Poi i figli sono cresciuti, ho cominciato a viaggiare in moto e ti dico, è stata la più grande lezione di vita, perché calcolo tutto e porto via proprio lo stretto necessario, anche perché in moto lo spazio è quello che è. E ti dico che non ho nessun rimpianto delle valigie riempite di inverosimile. Buona giornata a tutti.
3: Radio Bella e Monella.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
0: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buongiorno Unca, torna tutte le mattine verso le 7.40, 7.45. Anche stamattina devo svolgere il mio compito, non vedo l'ora che Elisa torni la prossima settimana, così sarà di nuovo compito suo quello di guardare le stelle, di leggere, di anticipare le cose. Però scherzi a parte, è il momento di sapere quale sarà il segno fortunato della giornata secondo il nostro oroscopista di fiducia. Il segno del Capricorno godrà anche oggi di auspici parecchio importanti. Ebbene, beati loro, oserei dire. Chissà la bilancia quando sarà quella fortunata. Mai, eh? Mai.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: qua l'anteprima di Buongiorno Unca, questo spazio nel quale riepiloghiamo un po' tutto quello che è successo nella giornata di ieri, ma attenzione perché stanno per partire le 3 ore ufficiali di trasmissione, per cui ci risentiamo fra poco con Buongiorno Unca. Siateci e partecipate. Il 393-7366-170 è sempre a vostra disposizione.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tutte da cantare.
1: Ora. Le 5:57.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
2: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
0: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo, solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2.
3: Che è il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini.

0: esercito.difesa.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: 9 luglio, 6 e 2 minuti del mattino. Si parte ancora una volta. Buongiorno a tutti.

Beh, comincia quel periodo dell'anno in cui veramente di giorno in giorno ci si chiede: ma ci sarà qualcuno? Ci sarà qualcuno? Poi c'è sempre qualcuno, fortunatamente, perché insomma, meno male, il mondo deve andare avanti anche nei periodi delle ferie, no? Anche nei periodi in cui la maggior parte delle persone va in vacanza. Anche quest'anno, quest'anno sono molte le persone che hanno scelto giugno e luglio per andare in vacanza, forse per questioni economiche, nel senso che le vacanze costano un po' di meno, forse per altre cose, per cui ho notato che magari molti esercizi erano chiusi, molte persone che sento quotidianamente mi hanno detto: oh, guarda, sono in vacanza quest'anno, niente agosto, perché agosto ormai è diventato una rapina. E non è proprio del tutto sbagliato. Amici, buongiorno. Non parleremo di vacanze in questa prima ora della trasmissione, ma volevo così aprire in questo modo la nostra avventura di giovedì 9 luglio del 2026, 6:06 del mattino. A tutti ancora una volta buongiorno, partendo dalla sigla, come sempre, come tutte le mattine. Buongiorno.

0: stavo facendo anch'io, ho cominciato a fare anch'io il countdown per le mie vacanze, io che posso farle solo ed esclusivamente ad agosto, mannaggia, è vero, questo mio amico che l'altro giorno ha detto, ah, guarda, vai in agosto, ti fai rapinare, no, vabbè, io scelgo posti poco costosi, scelgo posti così poco conosciuti, vabbè, ho detto niente, non si parla di vacanze, ce lo lasciamo per le prossime due settimane, nelle quali comunque insieme ad Elisa avremo modo di affrontare temi cari a chi godrà di qualche giorno di riposo. Per il momento ben arrivati nella mattinata di Bella e Monella, io sono Paolo Zippo e questo è l'appuntamento, questa è l'occasione di cui approfittiamo per stare insieme tutti i giorni chiacchierando un po' del più e del meno, iniziando la giornata, io me lo auguro sempre in maniera positiva. Allora, stamattina volevo coinvolgervi, cioè io cerco di coinvolgervi tutte le mattine con alterni successi. No, non è vero, siete sempre in tanti. Vi faccio una domanda che può sembrare veramente molto piccola, molto banale, molto scontata, ma che secondo me racconta abbastanza di noi, racconta di come siamo, di come facciamo, perché tutti, inesorabilmente, io credo che non esista nessuno tra noi che non lo fa, abbiamo almeno una cosa che facciamo sempre rigorosamente nello stesso modo. Perché mi è venuta in mente questa cosa qua? Perché stamattina mi sono reso conto che per certi versi, forse per trovare tutto, per avere le tempistiche, per non svegliarmi troppo, effettivamente io tendo a fare gli stessi identici gesti tutte le mattine, cioè mi sveglio, prendo il telefono, vado nella zona giorno, appoggio il telefono sul tavolo, poi vado in bagno, cioè per cui sempre, cioè abbiamo almeno una cosa che facciamo sempre rigorosamente nello stesso identico modo, sempre, senza nessuna eccezione, senza nemmeno pensarci, tanto più secondo me al mattino può essere, adesso vi faccio qualche esempio, no? Può essere il modo in cui si prepara il caffè. Cioè si prende la moca, oppure si usa la macchinetta con le capsule, oppure l'ordine con cui ci si veste al mattino, cioè si indossa prima, anche quello è una cosa che, su cui io sono abbastanza abitudinario, prima il pantalone, poi la t-shirt o la polo o la camicia o quello che è. Il percorso che si fa in casa appena svegli, ecco, è quello che vi dicevo adesso, cioè, uguale, identico. C'è chi mette prima la scarpa destra, poi la sinistra, chi controlla sempre tre volte di aver chiuso la porta. Insomma, vi ho buttato là qualche idea, però io vi chiamerei all'appello, così, amici, al 393-7366-170, il numero di Bella Manella lo conoscete ormai molto bene. C'è una cosa che al mattino, in generale nell'arco della giornata, fate sempre nello stesso identico modo?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: puntuali, cioè dei gesti che facciamo uguali, identici tutti i giorni. Ve ne ho citato qualcuno, il modo in cui si prepara il caffè, cioè vai al mattino, secondo me vai a tentoni proprio, nel senso che sai perfettamente dov'è la cosa, per cui prendi, fai, cioè stai ancora dormendo, cioè sei ancora lì nella fase REM praticamente. Il cervello ama le abitudini, lo sappiamo questa cosa qua, no? Per cui ci dicono ogni tanto, beh, dovete uscire dalle abitudini, dovete uscire dalla routine per allenare il cervello, però diciamolo soprattutto al mattino. Le abitudini spesso e volentieri ci salvano la vita. Tra l'altro gli psicologi dicono che queste piccole routine quotidiane, cioè il fatto di fare determinate cose sempre nella stessa maniera, non è che è una cosa, non è che siamo malati, ci aiutano a risparmiare energie mentali e quindi ci danno quella sensazione del oh che bello, è tutto a posto, oh, che bello, è tutto tranquillo. Intanto saluto un po' di amici. Emanuel, ciao Paolo, scrive: ciao Emanuel, buona giornata. Sonia, ma certo che ci siamo. Adriano, che ci dà sempre il buongiorno. Saluto anche Francesca, che mi scrive: io mi vesto sempre nello stesso ordine, immagino non con le stesse cose, ma sì, ma lo stesso ordine sì, perché cioè sei abituato e indossi prima una cosa, poi per le donne è forse diverso, perché siccome avete molti più orpelli, molte più cose rispetto a noi maschi, magari alle volte l'ordine potrebbe, io non lo so, non essendo donna non so se c'è effettivamente un ordine preciso con il quale ci si veste, però credo che anche in quel caso mi viene da pensare un'altra cosa che si può fare sempre nello stesso identico modo, no? Il giro di controllo prima di uscire. Allora, le chiavi, il telefono ce l'ho, le chiavi ce le ho, il portafoglio ce l'ho e via dicendo.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, buongiorno. E buon giovedì a tutti da Vincenzo e un bacione a tutti gli ascoltatori. Ma le cose che faccio
0: sì,
1: frequentemente o
0: sì,
1: sempre la mattina,
0: sempre uguali.
1: Alzarsi, APP. APP ci sta sempre, tipo l'APP ci sta sempre.
0: Quella sempre.
1: Anche io, telefonino dalla camera perché ho la reperibilità, lo devo tenere in camera, lo porto in cucina e da lì inizio a preparare la colazione per tutti. Che la mattina mi tocca preparare la colazione per tutti prima di andare via. E solite cose classiche. Caffè, bevi caffè, parti, lavoro e poi l'abitudine unica e sola, messaggiare a buongiorno Unca con l'amicone Zippo e come al solito buongiorno Unca a tutti, buongiorno Picciotti, buon lavoro e Zippo bella mia, fai bravo.
0: Quella di mandare un messaggio, ciao Vincenzo, quella di mandare un messaggio a Bella Monella, buongiorno Unca, è sempre un'ottima abitudine.

0: so perché. Fra l'altro, gli espertoni ci dicono che da oggi dovrebbe tornare il grande, grande caldo.
1: Caldo da morire, infernale. Ho le mutande che mi vanno a fuoco, ci potrei cuocere l'uccello a bagnomaria.
0: Sì, vabbè, non esageriamo. Adesso, allora, buongiorno Luca. La prima cosa, allora, stiamo parlando di gesti che si ripetono tutti i giorni, tutte le mattine, nella stessa maniera. No, non è necessario che siano proprio gesti mattutini, però ci sono delle cose che ognuno di noi fa sempre nello stesso identico modo. E allora io sto cercando di indagare fra gli amici del mattino su quali sono queste cose che facciamo. Buongiorno Unca, la prima cosa, accendo la radio e vi ascolto. Inizio a sistemare casa e guardo il cellulare. Ci sta, accendere la radio è sempre un bel gesto. Poi c'è chi nota che Vincenzo era in anticipo stamattina. Sì, di solito è uno sempre degli ultimi a valere in metà, invece stamattina Vincenzo è partito prestissimo. Poi aspetta, la mia abitudine è non dormire molto e mandare il buongiorno a te. Sul non dormire molto, mannaggia, non sono mica d'accordo. Io sarei a favore del dormire tanto, anzi tantissimo, però poi finisco anch'io ad essere uno di quelli che dorme veramente molto poco, perché soprattutto d'estate, sai, fai un po' più tardi, guardi un po' magari anche la televisione se sei a casa, oppure esci, che ne so, a prendere un gelato, niente di clamoroso, però torni a casa 10:30, 11, poi fai mezzanotte, aspetti, e quando la sveglia suona alle 4:40 è complicato. Anche stamattina vi percepisco poco attivi dal punto di vista dei messaggi vocali, ne stanno arrivando tanti scritti. Sì.

combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Mi divertono tantissimo. Tra l'altro, come mi diverte sta canzone di Cioffi che si chiama Carmela. Cioffi, tra l'altro, sarà questa sera, la notte tutta, da cantare a Rosolina Mare, dove noi di Bella Monella stasera abbiamo questa serata meravigliosa. Io, ahimè, non ci sarò perché devo essere domani mattina qua presto. Radio, mi mancherete, ma voi spero che andiate in tanti, perché è una serata veramente da non perdere. Magari ne parliamo più tardi con dovizia di particolari. Invece volevo leggere, prima di fermare un attimo la trasmissione, questo messaggio che è bellissimo. Questo, amore, la prima cosa che faccio al mattino appena apro gli occhi è mandare un messaggio al mio amore con il buongiorno. Ecco, vedi che esistono ancora, cioè gli ultimi romantici.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Let's go! Da MyAward arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyAward Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyAward.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
16: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
17: Hit Universal Fun.
18: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
19: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali Pavia, Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: La Cassa.
15: Radio Bella e Monella è anche in video.
12: Musica vera.
15: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
20: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
21: Bella e Monella, tutta

0: detto buona mattina anche agli arrivati dal secondo scaglione, quelli che sono là che stanno faticando ancora a capire chi sono, dove sono. Stamattina stiamo chiacchierando di questa cosa qua, dei gesti abitudinari che facciamo la mattina, delle cose che facciamo sempre nello stesso identico modo, l'ordine preciso in cui si fa la colazione, oppure un'altra cosa che si può fare nello stesso identico modo è, ad esempio, avere lo stesso identico posto a tavola. Quello sì, dai, ce l'hanno tutti. Cioè, non, uno a casa propria si siede sempre nello stesso posto. Non, è raro che cambi. Magari se viene qualcuno a casa si viene sconvolto un po' l'ordine. Però se la famiglia è quella consueta, che ne so, di 2, 3, 4 persone, 5 persone, l'ordine in cui ci si siede a tavola è sempre lo stesso. Se c'è qualcuno che lo fa diversamente, me lo dica, perché è veramente un caso a parte. Aspetta che c'era un messaggio che non c'entrava con l'argomento, però a cui volevo rispondere. Dice: ah, di Rossana, guardi quest'anno Temptation, io sempre Temptation Island, perché amo il trash, l'ho sempre dichiarato, io non sono uno di quelli che nasconde le cose, dice, no, non lo guardo, io quelle cose non le guardo, no, io quelle cose le guardo perché mi divertono da impazzire. Cioè, perché non le considero vere, le considero... ma io, cioè, amo il trash, lo amo alla grandissima, per cui insomma, come posso perdermi la stagione di Temptation Island? Dice, sempre peggio, vogliono diventare gli attori un finto che mi addormento ogni volta. Sì, anch'io ho notato questa cosa qua già dalla prima puntata, che mi sembra che ormai molti di quelli che partecipano abbiano capito il giochetto, che si rischia fra virgolette diventare personaggetti, di poi essere invitati a fare qualche seratina in discoteca, quelle cose là, di raccattare soldi un po' da una parte e dall'altra, oppure che ne so, di diventare ospiti in qualche altro programma, per cui mi sembra tutto molto finto. Infatti ci vogliono andare al Grande Fratello, ma sì, infatti è quello il giochino, no? Solo che ha perso, non che le cose fossero state così reali in passato, però ha perso un po' quella sorta di spontaneità divertente, trashissima, che un po' mi divertiva. Ma adesso 6:40 del mattino, messaggio, è arrivato un messaggio: Zippo, come fai a guardare quelle robe? Ma l'ho detto, perché l'ho detto, cioè guardo quelle robe perché mi diverto, perché non le guardo con l'idea che siano cose vere, le guardo come se fossero una serie televisiva comica.
1: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Più andiamo avanti con l'estate, più le cose diventano difficili. No, non è vero, non diventano affatto difficili, ma la canzone sotto la doccia resta, ecco, fra gli appuntamenti fissi, fra le cose abitudinarie che noi abbiamo tutti i giorni qui a Buongiorno Unca, la canzone sotto la doccia, ovvero una canzone arci ultra famosa che chiama a raccolta tutti gli ascoltatori di Buongiorno Unca. Anche stamattina vi chiamo all'appello, amici, avete 3 minuti di tempo, avrete 3 minuti di tempo durante la canzone per inviare un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandocene un pezzettino, basta un pezzettino corto, basta un accenno del ritornello. Io in questi ultimi giorni sono arrivate delle cose divertentissime di gente che cantava cose che non c'entrava nulla, ma va bene, se non conoscete il testo va benissimo inventarlo, noi stiamo cercando dei parolieri anche per la nostra trasmissione. Come sempre, non è una prova di bravura, è una prova di partecipazione, e per dire: oh, noi siamo qua e alle 6:40 del mattino abbiamo coraggio di fare anche questo. E allora, siccome stiamo spaziando fra le canzoni estive, più estive che mai, come farci mancare? Vamos a la playa! Oh oh oh! E ci basta questo! Cosa vi costa? Un messaggio adesso! Avete 2 minuti e 40 a partire.

0: diciamo che l'impegno oggi non era poi così difficile, insomma il testo del ritornello di questa canzone è talmente semplice, ma d'altronde ragazzi siamo addormentati e poi comunque è stata una canzone ed è tuttora una canzone che d'estate torna ciclicamente a farsi sentire, perché è una di quelle cose che comunque ti fa spuntare il sorriso sulle labbra. Come sarà andata la nostra canzone sotto la doccia oggi? Avranno o no partecipato i nostri addormentati ascoltatori del primo mattino?
1: Andiamo a ciavare.
0: Sì.
1: Con la testa dentro il muro.
0: Sì. Andiamo a lavorare, poteva essere.
2: Vamos a la playa.
0: Vai.
2: Vamos a la playa. Vamos a la playa.
0: Magari. Mancano ancora 2 settimane e mezza.
3: Vamos a lavorar. Domani è giorno da pagar.
0: È vero.
3: Arriva la sestina e la quattordicesimina.
2: Così andiamo alla playa.
3: E spendiamo insieme alla mia amica Gaia.
2: Ciao Gaia.
0: Ciao Gaia, anche da me, non so chi tu sia, ma va bene.
2: La bomba è saio, vamos a la playa.
0: Tutto.
4: Vamos a la playa col cappello de paia. Vamos a la playa con la modanda de paia. Vamos a la playa, ma non fumemo. Se no c'appemo fuoco da Losel in su.
0: Perché da giugno non ho capito perché. Vabbè, non voglio indagare.
2: Vamos a la playa. Mi sento una straniera.
0: Para.
2: È molto radioattiva.

0: Però per coloro che ricevono la busta paga, la vedete? La sentite l'odore della quattordicesima?
1: Vamos a la
0: L'ultimo,
1: playa.
0: Dai.
1: Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa. Todos col sombrero.
0: Vedi, tutto.
1: E il vento radioattivo. Petena los cabellos. Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
0: La canzone sotto la doccia torna domani.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mattina si vola alti, amici. Sono solo le 6:53 del mattino. Ho percepito un certo sonno stamattina, ma non durante la canzone Sotto la doccia, che ha ancora una volta chiamato, raccolta tutti gli amici di Buongiorno Caccia. Addirittura qualche messaggio che non sono riuscito a mettere in onda, tipo questo, ad esempio.
1: Vamos a la playa,
0: E altri ne sono arrivati, tutti cantando vamos a la playa. Bene, bene, bene, la canzone sotto la doccia torna domani, però c'era ancora questo messaggio. Ciao Zippo, anche noi, The Fox, squadra femminile di rugby, attenzione, stasera saremo a Rosolina, sabato abbiamo una serie di partite, vabbè, non fatevi mancare, fate un salto, no, alla notte tutta da cantare, ci saranno Andrea De Luca, ci sarà Monica Morgan, ci sarà il nostro Alvise, lì, e poi tutta una serie di ospiti che poi vi ricordo, ci sono un sacco di cantanti, insomma sarà un bello spettacolo, vi carica in vista della partita, non fate neanche tardi, vi dà una bella energia, una bella forza e sarete sicuramente al 1000%, e le partite le vincerete tutte. Bocca al lupo, ragazze. Radio Bella.

0: arrivata la prima ora di questo giovedì mattina di Buongiorno Unca. Tra un po' ci ritroviamo e oggi, beh, oggi è un anniversarione, uno di quelli che storici. Dovrete tornare, dovremo tornare tutti insieme a esattamente 20 anni fa.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno
3: Unca. Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 7:01.
3: Radio Bella e Monella, traffico.
4: Buongiorno, in apertura i lavori sull'Autosole, fino alle 17 di oggi è chiuso il tratto di autostrada tra il bivio A1 variante di Valico e Aglio e tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Milano. Sulla A4 code per traffico intenso fra Dalmine Trezzo e fra Monza e Cormano verso Torino e verso Trieste fra Cormano e Milano Est. Sulla A24 in questo momento ci sono 5 km di coda tra Grande Raccordo e Bivio con la A24 verso la tangenziale est, sempre nella stessa direzione, 3 km di coda tra il bivio del Grande Raccordo Anulare e la fine Complanare. È tutto, buon viaggio!
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE GOT.
5: Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725 TAE GOT 83. Anticipo 6.870.

0: come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Bella e Monella, tu.

0: famose operazioni revival, che di conseguenza saremmo tornati esattamente 20 anni indietro nel tempo. E 20 anni fa non era quest'ora qua, ma fra qualche ora saremmo stati tutti in questa situazione qua, amici. Il finale era più che adatto. Sono passati 20 anni, ragazzi, 20 anni. C'è gente che ci sta ascoltando che manco era nata quel giorno là. Però il 9 luglio del 2006 l'Italia vinceva i suoi ultimi campionati del mondo. Cioè, dopo, vabbè, abbiamo fatto ancora un anno, poi basta, perché delle pippe. No, sto scherzando, ovviamente, è un po' di sfiga anche. Però al di là di questo, su questa cosa si torna ogni tanto. Ne avevamo parlato anche all'inizio dei campionati mondiali, non so se ricordate chi c'era, quelli che sono dei fedelissimi ascoltatori di Buongiorno K se ne ricorderanno. Avevamo accennato, no, al 2006, a questa grandissima festa che poi aveva coinvolto assolutamente tutta l'Italia, perché anche se non sei interessato al calcio, anche se il calcio non ti piace, io conosco persone che dicono mi fa schifo, cioè, la vittoria di un mondiale coinvolge inevitabilmente, perché c'hai amici, parenti, cosa. Io ad esempio, cioè, non ricordo moltissime cose di quel periodo là, però ad esempio il 9 luglio del 2006 io me lo ricordo quasi perfettamente. Cioè, io mi ricordo dov'ero, cosa ho fatto, con chi ero, dove ho visto la partita, cosa ho fatto dopo. Cioè, per cui stamattina io vi chiamo all'appello, ragazze, ragazzi di Buongiorno Unca, perché mi piacerebbe fare insieme a voi questa cosa qua. Cioè, no, non tanto, cioè, ma più che altro, ve la ricordate quella giornata? Cioè, vi ricordate con chi eravate? Se eravate con l'amante, dite con un amico. Cioè, vi ricordate con chi eravate e come e dove avete visto la partita? Ecco, questo voglio sapere, non altro. Con chi eravate e dove avete visto la partita? Perché, sa, e poi se avete qualche aneddoto da raccontare, ben venga, perché insomma mi piacerebbe discutere con voi di questa cosa qua, chiacchierare come se fossimo fra amici. Io vi giuro, quella giornata, cioè, adesso ci stavo pensando, me la ricordo come se fosse ieri. Cioè, mi ricordo addirittura che sono uscito dalla doccia. Vabbè, insomma, lasciamo stare. 393 73 66 170, dai, raccontatemi queste cose, che sono curioso di capire se avete anche voi la stessa memoria che ho io di quel 9 luglio del 2006.
1: Buongiorno, che Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: siamo tornati indietro con il tempo. 9 luglio del 2026, non so cos'erano le 7 di sera, 6, le 7 di sera, ecco, l'ora esatta non me la ricordo, però quella giornata è, ve lo giuro, me la ricordo praticamente tutto, mi ricordo anche dove sono stato al mare, era sì, proprio pazzesco. Beh, mentre magari altri giorni di quell'anno non me li ricordo affatto. Ma voi dove eravate?
1: Ciao Zippo, ciao belle monelle, sono Chiara da Montecchio. I mondiali?
0: Beh, 2006.
1: Stamattina di mondiali ho solo il giramento di palle, se dovrei andare a lavorare. Ma dove? Questa giornata.
0: Dov'eri, Chiara? Dov'eri?
1: Che non si può dire, ma è color marrone, se fa tutto bene.
0: Ma dov'eri?
1: Meno male che c'era di belle monelle, certo. Meno male sei te, ciao, ciao a tutti.
0: Però mi hai raccontato il 9 luglio del 2006, dove stavi, con chi eri?
2: No, quel giorno non ho visto la partita, però... ho lasciato che le mie figlie si dipingessero tutte di blu.
0: Okay.
2: Avevano solo le mutandine addosso e il resto era tutto blu. Avevano un anno e mezzo e 3 anni.
0: Ma dai, che carine, cioè, spero che tu abbia una foto di quella cosa là. Era un po', cioè, sembravano dei puffi praticamente.
1: Ciao Zippo. Buongiorno. Ciao belle monelle, sono Chiara da
0: Sì, ma questo l'ho già messo.
1: Ciao. Questo, io quel giorno mi ricordo che sono andata a fare festa nella rotatoria della piazza principale qua del mio paese. C'era gente con le macchine su per la rotatoria, un casino, era un bordello, una figata. Mi ricordo la rotatoria e i gavettoni.
0: C'è gente anche che si è buttata in piscina quel giorno. E allora, 9 luglio del 2006, con chi eravate? Dove eravate? Avete fatto festa? Non avete fatto festa? Raccontatemelo, raccontatemelo, che sono curioso. Sì. Sì. Basta adesso. Basta.
3: Mi sono dato un tiziano.
0: Basta.
3: Quante volte siamo campioni del mondo?
0: Basta. Che quest'anno vince la Francia e ce frega.
4: Radio Bella e Monella, tutta da

0: 9 luglio del 2006, altro che la macchina del tempo, sembra ieri praticamente il giorno in cui l'Italia vinse l'ultimo mondiale, poi diciamo così non è andata molto bene negli ultimi 20 anni, però insomma aspetta tanti messaggi, ho visto la partita in una pizzeria emozionante, alla grande, quella volta in compagnia di amici, fatto il bagno al mare e rimasta fuori a festeggiare fino a tardi. Bene, bene, ottimo, andiamo avanti, sentiamo un po' di voci.
1: Ciao belle monelle, sono Matteo da Spinea.
0: Buongiorno.
1: Volevo
0: Matteo.
1: Dirvi, ero con mio padre, avevo 12 anni e durante la partita avevo preso anche sonno. Mi ricordo che mi avevamo appena svegliato i rigori e siamo scesi in strada quando l'Italia ha vinto, eravamo a Jesolo in via Bartile e i tedeschi erano tutti tranquilli, senza mogi mogi, senza festeggiare né niente, perché li avevamo battuti in semifinale, mi ricordo.
0: Sì, esatto, era andata così. Era andata esattamente così. Pensa, Germania e Francia uno dietro l'altro.
2: Sì, sì, mi ricordo anch'io quel giorno quando i giocatori hanno vinto il mondiale. E che si è andati tutti in piazza, in giro in macchina a festeggiare, eccetera. Sono di Vicenza io. Però anche adesso lì aveva detto il tizio che hai fatto sentire per radio: abbiamo vinto i mondiali. Beh, no, ha sbagliato. I calciatori hanno vinto i mondiali. Noi non abbiamo fatto assolutamente nulla, siamo stati davanti alla TV a girarci l'uccello e basta.
0: Vero, cioè, vero.
2: Non abbiamo fatto assolutamente niente. È diverso quando sei tu a vincere i mondiali o quando sei tu a vedere che vincono i mondiali. Quindi quella cosa lì che non ha abbastanza senso. Cioè non ha senso, perché dire abbiamo vinto i mondiali quando non li hai vinti te, ma li hanno vinti loro. Cioè, gli ha vinti la squadra, ok, della nazione, a nome della nazione, eccetera, eccetera.
0: Quello.
2: Però sono stati loro a vincerli.
0: Allora, fermo il messaggio perché è tanto, tanto, tanto lungo. No, allora, sono d'accordo che io non amo quando si dice abbiamo vinto o hanno perso. Allora, quello sì, però invece quando si generalizza, insomma, tutto sommato la nazionale di calcio come altre nazionali che ottengono dei risultati prestigiosi, non dimentichiamo che in altri sport, comunque, anche se il calcio d'Italia sono anni che non va benissimo, in altri sport abbiamo l'eccellenza, faccio l'esempio della pallavolo, così giusto per citare uno sport, però è bello dire abbiamo vinto, dai, fa un po' di spirito della nazione. Io non sono uno estremamente nazionalista che ha qualsiasi cosa, però devo dire la verità, io quel 9 luglio del 2006 me lo ricordo ancora perfettamente, veramente come se fosse ieri.
3: Radio Bella e Monella.

0: Buongiorno Cazipo. Se sapevamo che durava 20 anni questa agonia, festeggiavamo di più quando abbiamo vinto.
1: Può essere. Averlo saputo nel 2006, qualcuno ti diceva, sai, la famosa macchina del tempo, e diceva: guarda, che poi per 20 anni ve l'ha sognato. No, perché posto che a questo punto saranno già 24, sicuramente. Perché insomma, vabbè, lasciamo stare. Torniamo a parlare del 9 luglio del 2006, fra pochi minuti. Dove eravate? Come avete vissuto quella giornata? Con chi stavate? Raccontatecelo al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Let's go! Da MyYogurt arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
16: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
17: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
18: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
19: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

messaggi, tante cose. Buona mattina di nuovo a tutti, sono le 7:30 appena passate. Non potevamo esimerci stamattina dal parlare di quel 9 luglio del 2006, ovvero l'ultimo mondiale vinto dall'Italia 20 anni fa esatti oggi. Allora, Alessandro Lamugia dice: buongiorno a tutti, voglio ricordare che la nazionale di calcio ha vinto gli europei nel 2020. Sì, Alessandro, a parte che stamattina sì, stiamo toccando i mondiali, però diciamocelo, è stata una cosa sporadica, no? Cioè, ci aspettavamo dopo quel 2020 delle cose stratosferiche, ai mondiali 2022 invece appunto l'Italia manco si qualifica, come a quelli del 2026 e come a quelli del 2018, che siamo un po' tristini da questo punto di vista. Comunque sì, effettivamente, insomma, sì, diciamo che negli ultimi anni non è stata sta cosa qua, ma noi stiamo facendo semplicemente, non stiamo giudicando, non stiamo, questo non è il posto dove fare il processo a nessuno, semplicemente in occasione di questo ventennale abbastanza importante stavo cercando di capire se come me quella giornata se la ricordano tutti oppure, ma non so perché, poi perché io non sono un grande appassionato di calcio, ad esempio, mi rimbalza il fatto, no, che l'Italia non si sia qualificata in maniera, però io quella giornata me la ricordo come se la ricordano moltissimi altri ascoltatori. Buongiorno Luca. Non mi ricordo bene quel giorno che sta facendo, so solo che quell'anno è stato l'anno della svolta della mia vita. Ho fatto outing con amici e parenti ed ho iniziato a vivere. Poi Matteo da Padova: Matteo, vedi che insomma per qualche ragione quel 2006 è entrato comunque nel tuo cuore. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Anch'io ricordo quella giornata come se fosse ieri. Eravamo in un bar, avevamo organizzato un maxi schermo, abbiamo mangiato là tutti assieme, eravamo una ventina. Würstel, porchette, patatine fritte, pure il menù, capito, si ricorda. Io indossavo la classica maglia dell'Italia, mi ero disegnata la bandiera sulle guance, avevo 30 anni. Dopo la partita, per festeggiare, siamo saliti tutti sul cassone di un camioncino di quelli aperti dietro e abbiamo passato la notte in giro per Conegliano. Vedi? Cioè, è pazzesco come non ti ricordi cose che hai fatto ieri, magari quelle che hai fatto il 9 luglio del 2006 te le ricordi perfettamente.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelli nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno.

0: Buongiorno Paolo, mia figlia quando hanno vinto i mondiali aveva 6 mesi e io ero con mio marito, abbiamo festeggiato tutti insieme la vittoria. Ciao, buona
1: L'avete.
0: giornata da Cristina di Asolo.
1: Ciao Cristina, l'avete dipinta di azzurro. Così, beh, bello. Pensate, cioè, c'erano ragazzi che erano appena nati quando l'Italia vinse l'ultimo mondiale. Mi ricordo 20 anni fa
2: Era il mio primo lavoretto, ancora andavo a scuola, avevo appena finito la maturità, ma per esigenze economiche avevo già iniziato a lavorare in una gelateria di sole donne, che ero l'unico uomo, indovinate chi era il coglione che è rimasto a lavoro quella sera. Un
1: Ma
2: mese
1: no!
2: dopo mi sono licenziato.
1: Ma no! Scusa, ma t'hanno mollato là! La sera della finale dei mondiali del 2006 ti hanno detto: no, no, guarda, sei l'ultimo arrivato, e l'ultimo arrivato deve restare qua a lavorare fino a tardi e non guardare la partita. No, no, no, no, no, trovo che sia stata una gravissima ingiustizia. Ancora ricordi su dove eravamo e cosa facevamo e con chi eravamo? Quella giornata, quel 9 luglio del 2006. Buongiorno, ero a casa con mamma e nonna. Poi sono andato in piazza a festeggiare in tre su una 500. Eravamo in tre, dai, e so di gente che è stata anche in sei o in sette in una 500 quel giorno. Ricordo perfettamente dov'ero. Vedi come. Cavolo, quella giornata ci è rimasta impressa. Ricordo perfettamente, vero? Sirmione sul lago, lago di Garda pieno di tedeschi. Io avevo i tedeschi, ormai li avevamo già battuti. L'importante è che non ci fossero i francesi. Moglie incinta a 7 mesi, avevo una gran voglia di riposare e invece no, l'hai costretta a fare festa fino alle 3 del mattino. Lo so, lo so!
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: verso il termine della seconda ora e quindi anche di questa piccola operazione che abbiamo fatto oggi, tornando indietro con il tempo alla ricerca di con chi eravamo e cosa abbiamo fatto la sera del 9 luglio del 2006, ovvero l'ultima volta che l'Italia vinse il mondiale. Buongiorno, questa storia è meravigliosa. Ve la racconto. Paola, avevamo 25 anni, yeah! Eravamo a casa di amici e appena finita la partita ero pronta per andare a festeggiare in auto, in moto con il mio ragazzo. Dice: sì, andiamo, e lui dice: no, non voglio rischiare di rovinare i veicoli. No, vabbè, a 25 anni, no. Io allibita, non c'è stato modo di convincerlo, anzi è voluto tornare in casa in fretta e furia per evitare il casino, ed era ormai troppo tardi per raggiungere gli amici che sicuramente erano in giro a festeggiare. Non gliel'ho ancora per della Paola, però l'hai mollato. No, perché se no, l'hai mollato, cioè 25 anni comportarsi come se ne avessi 70, cioè la, tu dimmi per favore che l'hai mollato.
1: Ciao Zippo, io quella sera dei mondiali che abbiamo vinto ricordo perfettamente, sì, da dove siamo partiti. Io non ricordo com'è finita poi quella sera.
0: Com'è finita?
1: E niente, a proposito, anche colgo anche l'occasione, sì, per, se è possibile, ascoltare a tutti quanti gli appassionati della nazionale l'inno d'Italia. Tutti uniti sempre fino alla fine. Sì, verranno tempi migliori. Ciao a tutti.
0: Verranno tempi migliori. L'importante è arrivarci. Non credo che noi si possa trasmettere l'inno nazionale adesso. Perché sarebbe una trasmissione che si chiama Buongiorno un ca, ragazzi, cioè sarebbe un po' dissacrante.
2: Buongiorno, buongiorno Bella Monella.
0: Ciao, buongiorno.
2: Io avevo 16 anni e dopo una prolungata festa in piazza, il giorno dopo si lavorava di estate. Ho avuto la decenza di presentarmi al lavoro, ma la segretaria, vedendo la mia faccia, mi ha rispedito direttamente a casa. Però mi hanno insegnato che sono tutti capaci a fare festa e non andare a lavorare il giorno dopo. Almeno io ci ho provato.
0: Come dire, la sera, leoni, e
3: la più bella è Monella. Buongiorno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: amica da Treviso.
1: Ma buongiorno.
0: Io mi ricordo, avevo quasi 16 anni, che eravamo in campagna a casa di amici a guardare la partita. Poi siamo partiti tutti con le moto, motorini vari, scooter, motard, motocross che avevamo, e siamo andati in centro a Treviso. Ricordo bene che abbiamo parcheggiato al Duomo e ci sembrava strano perché non si sentiva anima viva, non c'era nessuno. Come abbiamo imboccato il Calmaggiore è arrivata quest'orda di gente, siamo stati completamente travolti. Poi ho abbastanza in vuoto di tutto quello che è successo dopo. Ho fatto il bagno nella fontana di Piazza San Leonardo, okay, e sono tornata a casa solo con i pantaloncini e il reggiseno, non avevo altro addosso. Buona giornata.
1: Ma dai, non diciamo che non sono stati bei ricordi, che non sono bei ricordi. Speriamo di poterlo fare ancora qualche volta. Dai, per il momento chiudiamo qua la seconda ora di Buongiorno K. Gireremo pagina fra poco, però grazie perché siete stati in tantissimi a mandare i vostri messaggi. Non, come tutte le mattine non sono riuscito a metterli in onda tutti. Dai, vi faccio sentire per l'ultima volta quel momento godurioso.
2: Buongiorno. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
2: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare.
6: 5K per Ibiza.
2: Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno. Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Vasto incendio in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le fiamme sarebbero partite ieri sera da un container. L'amministrazione consiglia di tenere le finestre chiuse e di non far giocare o sostare i bambini all'aperto nelle vicinanze. Aperta un'inchiesta. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia-Marocco alle 22. Tennis, Sinner, unico italiano alle semifinali di Wimbledon. Domani sfiderà Djokovic. Kubolli crolla ai quarti, sconfitto in 3-set dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'ucraina Kostiuk. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it. Hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per probabilmente ancora 16 giorni, perché sono arrivati talmente tanti quei messaggi. D'altronde sono uno di quegli avvenimenti che ti segnano, no? nel corso della vita. Cioè, infatti anche chi mi ha scritto "Zip, vincere il mondiale è un evento storico che tutti si ricordano dove erano quella sera", cioè chi ti risponde anche per quello dell'82, può essere. Io quello dell'82 non ricordo sinceramente, e come per le Torri Gemelle tutti si ricordano dove, come e cosa stessero facendo. È vero, sono quelle cose. Però io conosco della gente che mi dice: "Ma no, guarda, io non mi ricordo neanche dove ero, cosa stavo facendo, perché, in che modo". Ma come di consueto, nella terza ora di Buongiorno Unca siamo pronti ad ancora una volta girare pagina, cambiare argomento, parlare di altre cose, perché così non possiamo annoiare i nostri ascoltatori. È uscita non è una classifica, è una lista dei 10 piatti che bisogna assolutamente mangiare una volta nella vita. È vero, no? Bella questa roba qua, a me piace, anche perché io non so se voi siete degli amanti della cucina etnica. Cioè, io quando giro per il mondo a me piace andare, cioè a me piace intanto viaggiare, una delle cose che io, se devo spendere soldi, li spendo per il viaggio. Ma al di là di quello, quando sono in un posto del mondo mi piace assaggiare le specialità del posto, cioè mangiare quello che mangiano i locals, come si suol dire. E allora è uscita questa lista di 10 piatti diciamo piuttosto famosi, perché li vedo adesso, che vanno assolutamente assaggiati una volta nella vita. Ve ne do metà adesso e metà nel prossimo intervento, che così facciamo le cose più belle. Cominciamo dalla pizza margherita, la Italia, pomodoro, mozzarella, basilico. Vabbè, quella l'abbiamo mangiata tutti, ragazzi. Cioè, adesso voglio vedere se c'è qualcuno che non ha mangiato la pizza margherita. Secondo posto, sushi. Cioè, secondo piatto che non bisogna perdere la vita: sushi. L'arte del riso e del pesce crudo, anche se il sushi che mangiamo in Italia non è quello che si mangia in Giappone, mi dicono gli esperti di Giappone. Io in Giappone non sono mai stato. Numero 3, paella, la Spagna, grande piatto conviviale nato a Valencia, riso, zafferano, ingredienti che cambiano da regione a regione. Anche questo, pan, io l'ho mangiato. 4, tacos al pastor, Messico i tacos. Beh, tacos sono uno dei cibi di strada più amati al mondo, tortillas, carne speziata e un'esplosione di sapori. Anche questi, che io ci ho messo il timbro. In Thailandia, questo non l'ho mai mangiato, invece c'è, cioè sì, in un ristorante in Italia, però il pad thai thailandese, i noodles saltati con gamberi, lime, arachidi e spezie, equilibrio fra dolce, salato e piccante. Avete mangiato questa roba qua? Non l'avete mangiata? Prossimo intervento finisco la lista dei 10 piatti che bisogna assolutamente assaggiare una volta nella vita. Insomma, non possiamo limitarci agli spaghetti al pomodoro, no?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: mattinata di Bella e Molella ci ritroviamo a parlare di cibo. Non so perché, non so, sarà che a quest'ora ci viene l'appetito, abbiamo voglia di mangiare qualcosina. Però questa sorta di elenco dei 10 piatti da non perdere nella vita, attenzione, questa non è la classifica delle cose più buone, è semplicemente una lista di piatti che, secondo questi esperti che hanno condotto questa indagine, nella vita bisognerebbe assaggiare almeno una volta. Eravamo arrivati al pad thai, ai noodles saltati con gamberi, quelli li troviamo anche nei ristoranti italiani, cioè i ristoranti thailandesi te li fanno sicuramente. Gamberi, lime, arachidi e spezie, buono. Andiamo avanti con questa lista, ne abbiamo elencati 5. Ricordiamo, era la pizza margherita, il sushi, la paella, i tacos e il pad thai. Poi viene la celebre anatra laccata alla pechinese, l'anatra alla pechinese, il Peking duck, croccante fuori, morbido dentro. Anche qui la troviamo anche in Italia senza grossissimi problemi in praticamente tutti i ristoranti cinesi. Andiamo in Perù, questo è già un po' più complicato, bisogna trovare un ristorante specializzato. Pesce marinato nel lime, il ceviche. Ceviche, si dice così? Ceviche, non lo so la pronuncia esatta. Comunque, freschissimo e sorprendente, dicono. Al numero 9, il moussaka. E per me che amo la Grecia, il moussaka è un grandissimo, gran classico. Carne, allora, melanzane, carne besciamella, ragazzi, tanta roba. Se lo mangi in una taverna greca sul mare, tanta roba, tanta roba. Finiamo il decimo piatto che bisogna assaggiare almeno una volta nella vita, è la picagna brasiliana, e anche qui si trova abbastanza semplicemente anche in Italia. Il taglio di carne è simbolo del Brasile, praticamente recentemente indicato tra i piatti più apprezzati al mondo. Allora, amici di Buongiorno Luca, io vi chiamo in ballo a questo punto. Di questi piatti che ho elencato, li ricordo: pizza margherita, sushi, paella, tacos, pad thai, l'anatra la pechinese, il pollo in salsa, il butter chicken indiano, c'era, l'avevo ricordato, sì, il ceviche peruviano, il moussaka greco, la picagna brasiliana. Date la vostra preferenza e la vostra schifezza. C'è quella che non mangereste mai, no? Perché ho visto un messaggio che diceva, aspetta, dov'era? Ecco, sushi, nemmeno se mi paghi lo mangerei. Ah, ma non sai cosa ti perdi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: assaggiare nella vita, quelli che bisogna assaggiare. Aspetta, c'è un amico che mi ha detto la pronuncia giusta. Grazie Miguel.
1: Buongiorno, ciao Paolo. Beh, la pronuncia giusta del ceviche.
0: Ok.
1: Ciao, un abbraccio da Miguel.
0: Grazie Miguel, grazie. Meno male, perché la mia ignoranza era abissale. Ceviche, che è questo piatto peruviano che è fatto da pesce marinato nel lime, freschissimo e sorprendente, dicono quelli che l'hanno inserito in questa lista dei 10 piatti che uno non può mancare assolutamente di assaggiare nella vita. Io mi prometto, quelli che mi mancano, mi prometto di assaggiarli. Cioè, troverò un ristorante peruviano, no? Ce ne sarà uno intorno ai 50 chilometri intorno. Scusa.
2: In genere io assaggio sempre tutto, ovunque vado, però poi mi rendo conto che il cibo italiano è il più buono del mondo.
0: Vero, vero, e questo è assolutamente dimostrato, lo dice qualsiasi guida enogastronomica, anche se a me l'idea è anche questione di abitudine, cioè se cresci mangiando una cosa ovviamente la consideri, però insomma il cibo italiano è da sempre, credo da secoli, considerato uno dei più buoni in assoluto, anche se io, andando molto spesso in Grecia, sto cominciando ad apprezzare molto la cucina greca, che d'altronde è molto simile a quella italiana, per certi versi. Però dico, anche quando c'è la cucina dell'est asiatico, quelle cose là, magari non tutti i giorni, però qualcosa di buono c'è assolutamente. Radio

0: pizza, sushi, paella, tacos, pad thai, l'anatra, la pechinese, il butter chicken indiano, il ceviche peruviano, il moussaka greco, la picanha brasiliana. Eccoli qua, i 10 piatti che bisogna assaggiare nella vita. Quanti ne avete mangiati? Quanti non ne assaggereste mai nella vita? Fra poco ne torniamo a parlare.
1: Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
9: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi qualità a metà prezzo?
12: Di più.
11: Vuoi spendere meglio?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
13: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
15: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
16: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
17: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
18: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
19: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: La cassa.
22: Radio Bella e Monella è anche in video.
23: Musica.
22: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: detto, oggi si parla di cibo con questa sorta di classifica che non è una vera e propria classifica, sono tutti a pari merito, ma in pratica è la lista dei 10 piatti che, così, secondo un sondaggio popolare, sono stati eletti i 10 piatti che nella vita bisogna assaggiare almeno una volta. E allora la domanda che è sorta spontanea e dice: quanti di questi piatti abbiamo davvero assaggiato? Oppure siamo stati coraggiosi e ci siamo fermati sempre alla solita pizza, anche se cioè, la pizza ovviamente fa parte del nostro DNA, per citare la canzone di Jovanotte Capri Ponte di un istante fa, ma ovviamente per gli altri no, magari, cioè per chi arriva, che ne so, dalla Cina, da Giappone o altre cose, la pizza non è una cosa quotidiana come per noi non è abitudinario assaggiare gli altri cibi che sono stati elencati in questa classifica, anche se sono tutti reperibili senza grossissimi problemi in Italia. Io di questa lista di 10 l'ho già detto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 li ho assaggiati, li ho mangiati nella mia vita. Mi mancava soltanto il ceviche, che mi sono ripromesso di assaggiare, questo piatto peruviano che è fatto di pesce marinato nel lime. Poi cosa mi mancava? L'anatra alla pechinese, ecco, non è, perché il sapore dell'anatra non c'è. Per cui stamattina abbiamo indagato anche tra di voi, tra i nostri ascoltatori, su quelli che possono essere i piatti magari che hanno amato nella vita e di quale di questa lista magari non hanno mai assaggiato.
1: Buongiorno Ca.
0: Ma buongiorno.
1: Caro Zippo. Sì. Le orecchiette con le cime di rape? Non bisogna assaggiarle una volta nella vita? Ciao.
0: Allora, sì, secondo me, però c'è una cosa, cioè qui dovevano scegliere 10 piatti da tutto il mondo, per cui ovviamente dovendo scegliere uno in Italia, hanno messo la pizza, che forse è quella che ci rappresenta maggiormente, no?
2: Andiamo a mangiare il musetto col purè, dai che andiamo, ciao, dai, motore
0: sul musetto col purè, tra i piatti dai 10 piatti del mondo proprio, no? Ho qualche perplessità, qualcuna soltanto.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Nunca presenta Hector Studio.
1: Eccoci qua. L'appuntamento con l'Hector's Studio, ovvero il momento in cui gli ascoltatori di Buongiorno K vengono messi alla prova come grandi attori, come grandi protagonisti del cinema. Ma vabbè, è un gioco, ovviamente è uno scherzo, un modo per stare assieme, per mettervi alla prova due volte alla settimana, il martedì o giovedì, poi negli altri giorni c'è il rumorazzo ce lo siamo portati avanti per 10 giorni, abbiamo risolto ieri, per quelli che non fossero stati all'ascolto, era una fontana di cioccolato il rumore che non riuscivamo a risolvere in nessuna maniera. Ma oggi c'è un altro gioco e un'altra prova per gli ascoltatori di Buongiorno K. Come sempre sto per farvi ascoltare una frase tratta da un celeberrimo film, questo è proprio famoso, è Alice nel Paese delle Meraviglie, e di conseguenza vabbè, anche qui siamo veramente nelle cose viste, straviste, sentite, anche perché poi la frase è veramente super famosa. A voi il compito di mandare un messaggio al 393-7366-170 reinterpretando nella stessa maniera più simile possibile all'originale oppure completamente a modo vostro la frase indicata. Come sempre il migliore che avrà inviato il messaggio vincerà il premio esclusivo messo in palio solo ed esclusivamente da questa trasmissione nei secoli dei secoli, ovvero la gloria eterna. Dice nessuno cosa saranno i premi materiali al confronto della gloria eterna. Qui si premia veramente con cose importanti. Ma attenzione, vogliamo sentire la frase di oggi? Memorizzatela bene perché poi dovrete ripeterla.
2: No, è tardi, sai, io sono già in mezzo in qua. No, è tardi, sai, io sono già in mezzo in guai. No, è tardi, sai, io sono già in mezzo in guai.

0: sai, io sono già in mezzo ai guai. Questa è la frase del giorno, a voi l'arduo compito a questo punto di reinterpretarla, mandarcela con un messaggio vocale al 393 7366 170. Vi voglio interpreti in... riesco neanche a parlare stamattina, interpreti straordinari stamattina.
1: Radio Bella e Monella.

0: Questo giorno, di questo giovedì, abbiamo messo alla prova gli ascoltatori con il nostro Actor Studio, ovvero il momento in cui si sono trasformati in grandi attori. Per la giornata di oggi abbiamo scelto il Bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Come sarà andata?
1: Buongiorno, tipo.
0: Però hai fatto solo... Non era molto valido.
1: Buongiorno, tipo.
0: Non andava... Non è valido. Basta. Che stiamo facendo? Siamo impazziti stamattina, scusateci. Eccoci qua.
1: Buongiorno, tipo.
0: Sempre lo stesso, sempre lo stesso. Allora aspetta che ce ne abbiamo un altro.
2: No, sono tardi ormai, sono già in mezzo ai guai.
3: Sì, sì. Ciao dal Barbieruzzo.
0: Non era male, non era male, Barbieruzzo.
4: No. È tardi, sai, sono già nei guai.
5: Ehi, Pasqualino.
0: Pasqualino, così, perché mancava un pezzettino, ma oggi abbiamo una vincitrice.
2: No. È tardi ormai. Io sono già in mezzo ai guai.
0: Era molto interpretato questo di oggi. Eccolo qua, l'applauso del popolo di Buongiorno Unca, che ti assegna ufficialmente il nostro premio virtuale, ovvero la gloria eterna per addirittura 24 ore di fila.
6: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: 8.58 e noi siamo quasi al termine della terza ora, ma annunzio Vobis Gaudium Magnum!
1: Dici che c'è da annunciare, Zippo? Te ne vai finalmente, fuori dalle balle, arriva Monica.
0: No! No, mi accompagnerò ancora per una mezz'oretta. Stamattina Monica ha avuto un piccolo imprevisto con l'automobile, stamattina poi ve lo racconta lei. Appena arriva, quindi arriverà un pelino in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma tranquilli, cercheremo di viaggiare tranquillamente anche nella prossima mezz'oretta e nella quale staremo insieme. Di cosa parliamo della prossima mezz'oretta? Mannaggia, non c'è niente di cui parlare. Che facciamo per mezz'ora insieme adesso?
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
4: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
9: Ma va, sono andata da Ivan Team.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Radio Bella e Monella.
11: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemmeno.
2: Radio Bella e Monella.
12: Siamo come Gioia Panda.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9:02.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Circolazione ferroviaria in tilt in Calabria. Treni sospesi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola a causa di danni in diversi punti all'infrastruttura provocati da ignoti. Bus sostitutivi e verifiche in corso dei tecnici di RFI al lavoro per ripristinare la piena funzionalità. Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Lo riporta il nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Tennis, Sinner unico italiano alle semifinali di Wimbledon, domani sfiderà Djokovic. Coboli ieri è crollato ai quarti, sconfitto in 3-7 dall'inglese Ferri, che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori anche la Paolini, battuta dall'Ucraina Kostyuk. Ai mondiali di calcio, al via oggi quarti di finale, si inizia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla?
14: Sia con Francia, Marocco, fischio d'inizio alle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è da...

0: Finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
6: La Piadineria,
5: la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre i 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Allora, com'è andata? Racconta.
12: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
11: No. E tu che cosa hai fatto?
12: Gli ho dato un secondo appuntamento. Da scarpe e scarpe, con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte può rifarsi il guardaroba.
11: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
12: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Siamo pronti per un'altra piccola parte di mattinata insieme. Voi restate con noi che anche questa mattina ne abbiamo delle belle.

0: siamo alle 9:10 del mattino. Mi sento, sai come quei supplenti che entrano la prima volta in classe, i professorini, quelli giovani appena, cioè, laureati da poco, che capitano nella classe, assatanata. No, vabbè, oggi non è Buongiorno Uncam, è un po' il proseguo di Buongiorno Uncam stamattina. Monica arriverà fra pochissimo, per cui tranquilli, poi la mattinata prosegue come previsto dal copione quotidiano. Stamattina prima ho detto non so neanche di cosa parlare, perché ovviamente noi arriviamo tutto con la cosa, Monica si sarà sicuramente preparata qualcosa per oggi, però meno male mi venite in soccorso voi, cioè ragazzi abbiamo degli ascoltatori che ce li meritiamo soltanto noi, che sono talmente speciali, perché Rossana mi ha mandato un messaggio, cioè potresti parlare se crediamo nel destino oppure siamo noi gli artefici del nostro futuro. Cavolo, argomentone questa cosa qua, anche perché è una cosa che crea sempre puntualmente un dibattito micidiale. Io ho discusso più volte, non solo alla radio, cioè un argomento che, di cui ho parlato parecchio tempo fa, ma anche con le persone, no? Alle volte, perché incontri alle volte delle persone che ti dicono che tu sei l'artefice del tuo destino, che solo tu, che volere e potere. Ecco, io una frase alla quale non ho mai creduto è proprio quella volere e potere, cioè il fatto che uno sia completamente artefice del proprio futuro. Perché se è vero da una parte che puoi fare di tutto per ottenere dei risultati, per arrivare in una determinata posizione, per far sì che la tua vita migliori, d'altra parte ci sono anche delle cose che non riuscirai mai a superare, cioè è difficilissimo, cioè io il volere e potere non ci credo minimamente, se devo essere sincero, cioè fino a un certo punto uno vuole ma non sempre può quello che vuole, cioè io potrei volere diventare miliardario, ma so benissimo che non ce la farò, ma non perché non ci siano le possibilità, perché in questo momento particolarmente storico, se non hai già soldi di famiglia, se non hai già alle spalle delle cose grosse, non diventerai mai miliardario. Io la vedo così, non so voi come la vedete, ma se avete voglia di dirmelo io sono qua appositamente.
1: Bella Monella, sì. Paolo Zippo, io so che qua potresti rischiare anche il posto di lavoro, ma io parlerei
0: no, di quello che vuoi parlare tu non si può parlare.
2: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

0: Allora, cominciamo. Io ci credo nel destino e mi reputo fortunata. Scherza. Lei, signor Alvise, buongiorno intanto.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto qui.
1: Buongiorno.
0: Sono il supplente incaricato.
2: È sì. Monico Margan.
0: Bello, potrei chiamarmi sì, così. Lei sì. crede nel destino o crede nel detto volere e potere?
2: Allora, in entrambi i casi, vero. Cioè volere e potere, però se la fortuna aiuta gli audaci, a me piace
0: sì.
2: questo.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Quindi volere e potere.
0: Fino a un certo punto, però.
2: Certo.
0: Perché dicevo, prima dicevo, se certe cose non riesci mai. Cioè,
2: a meno che tu
0: cose.
2: Non allunghi la fresca.
0: Sì, o a meno che tu non abbia il papà miliardario.
2: E che ti allunga la fresca.
0: esatto,
2: è lì.
0: Perché è facile. Perché di solito, no, io sento quelli che dicono volere e potere. Perché tu puoi ottenere tutto quello che vuoi nella vita, sono quelli per cui il papà ha sponsorizzato tutto.
2: Esatto. Poi invece la realtà è un'altra.
0: La realtà è un'altra, vabbè. Allora, in questa mezz'oretta di supplenza, così ho buttato là l'idea che uno possa credere nel destino oppure che uno sia artefice assolutamente del suo futuro. Ma c'è anche la possibilità, l'opportunità di richiedere la canzone che volete. Voi sapete come funziona, basta che mandiate un messaggio al 393 7366 170, canticchiando, fischiettando, mugugnando, dico sempre io,
2: schiaffeggiandovi la pancia,
0: bravi, al ritmo però della canzone che volete sentire. Questa è la cosa importante e noi fra pochi minuti ve la potremmo mettere in onda.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: Lo sai, gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Attenzione, attenzione, la mia supplenza è durata pochissimo. Niente, cioè, mi hanno già licenziato.
1: Non ha funzionato, ragazzi.
0: Niente, non ho voluto.
1: Bravo, ma sì, il mio destino mi ha riportato qui.
0: Vedi che di destino parlavamo. Niente da fare. Sono stato, mi hanno detto, no, guardi, lasci stare lei fino alle 9, poi se ne va.
1: Sì,
0: a casa.
1: No, lei stia qui un pochino. A proposito di destino, no? Dici, metto le gomme nuove lunedì e al giovedì vai dal gommista perché hai bucato. Vai, ragazzi, oh, cioè, sono robe che succedono. Saluto anche i gommisti all'ascolto, che arriva una ragazza, no?
0: Sì,
1: che dice,
0: sì,
1: guardi, non so, la macchina mi dice che ho bucato.
0: Sarà
1: e
0: bucata?
1: Guarda, sì, signora, è bucata quella.
0: Guardi, gomma. Sta correndo sui cerchi in questo momento.
1: Sì. Ma che ne so io, ragazzi, ma che ne so di ste robe qua, ma che ne so.
2: Radio Bella e Monella.

0: questa qui era il 1987, Zucchero con Solo una sana e consapevole libidine, eccetera eccetera. Ancora grazie al nostro Paolo Zippo in supplenza, mi ha salvato la vita, capito? Bravo Paolino, avanza una brioche che domani prontamente porterò prendendola questa notte a Rosolina. Tra poco parliamo anche della serata che ci aspetta, ma giochiamo anche tra pochissimo con i biglietti per un super concerto, quindi salvatevi il numero di Bella Monella per giocare con noi, 393 7366 170. Tra poco si gioca
1: Radio Bella e Monella.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
13: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
14: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Il buongiorno si vede dal mattino.
17: Buongiorno Unca!
18: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
19: Non potete perdervelo!
17: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
19: La casa.
20: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
24: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
25: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: super super successoni che ci siamo anche cantati. Nicki con l'ultimo bicchiere con gli 883, Vasco Rossi non è mica capito e Goldrake, vuoi non cantarmela?
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E allora ragazzi, siamo pronti anche stamattina, come facciamo tutti i giorni, a regalarvi biglietti per i grandi eventi dell'estate. Radio Bella Monella vi porta ai concerti più belli del mondo. Oggi abbiamo in palio, ragazzi, due biglietti per andare al concerto di Fiorella Mannoia mercoledì 23 luglio nella rassegna Estate di Stelle a Palmanova. Siamo in Friuli Venezia Giulia, quindi mercoledì 23 luglio la sera a Palmanova c'è Fiorella Mannoia con un concerto bellissimo. Vi regaliamo due biglietti. Come fate a vincerli? Mandandoci un messaggio vocale al 393 7366 170, in cui cantate una qualsiasi canzone, un pezzettino di una qualsiasi canzone di Fiorella Mannoia, quella che volete voi. Metteteci dell'entusiasmo, io poi chiamerò qua tutta la giuria, ne sceglieremo uno che vincerà due biglietti per il concerto.
2: 393 73 66 170.

0: la meravigliosa Fiorella Mannoia. Sono arrivate un bel po' di candidature, sentiamo un po'.
1: Siamo così dolcemente confidate, sempre più innamorati.
0: Ecco, c'era dell'entusiasmo da quelle parti, ma non siete stati scelti, peccato, peccato.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: Che questo era bello, eh?
1: In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara, era bellissimo, ma no, non ti ha scelto la giuria.
2: Ci fanno compagnia certe lettere d'amore.
0: Brava anche lei, ma non è stata scelta. Sentiamo chi ha vinto, anche se all'inizio non ci aveva proprio convinto, ma alla fine dai.
3: Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate a mare, lascia stare.
0: Qua era un po' il calante.
3: Ciao.
0: Ma
3: è 23 il mio compleanno, quindi chi più di me non mi fate questo regalo. Ciao.
0: Infatti, allora abbiamo deciso di farle questo regalo. Buon compleanno a te, mandaci i tuoi dati, hai vinto 2 biglietti per andare a vedere Fiorella Mannoia.
4: 393 73 66 170 è il numero.

ragazzo che compie gli anni andrà a godersi il concerto di Fiorella Mannoia. Si tratta di Antonina della provincia di Padova. Buon divertimento come sempre quando andate agli eventi con i biglietti regalati da Radio Belle Monella, la vostra radio tutta da cantare. Fate delle storie sui social, su Instagram, su Facebook, taggate Radio Belle Monella, così vi vediamo belli e sorridenti a godervi queste serate magnifiche che vi regaliamo, in questo caso il concerto di Fiorella Mannoia il 23 di luglio. Ma ragazzi, a proposito di serate bellissime, questa sera, perché finalmente ci siamo, finalmente è il giorno giusto, è questo il giorno all'interno di questa bellissima manifestazione che è iniziata ieri e si chiama Roseland, il festival dell'estate a Rosolina Mare, che durerà fino a sabato. Ma stasera ci siamo noi di Belle Monella con la notte tutta da cantare sul nostro palco, tanti grandi artisti italiani, ci saranno Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, China Style, Shinobi, insomma un sacco di gente, io, il buon Alvise, Andrea De Luca, ci siamo tutti, i nostri colleghi, insomma saremo in tantissimi stasera alle 21, l'ingresso è gratuito, libero, arrivate per tempo, mi raccomando, così venite davanti, anche perché abbiamo una montagna di gadget da regalarvi, per cui dalle 21 Piazzale Europa, Rosolina Mare, vi aspettiamo con la notte tutta da cantare, stasera super appuntamento, domani c'è Radio Peter Pan con il Super Impatto e il Pagante e sabato 11 il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, insomma un weekend a Rosolina Mare pazzesco.

0: orario, poi torniamo con le notizie di oggi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
0: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Rosland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027 solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora,
2: le 10 e 3 minuti.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da tutta la nostra redazione. La consulta studentesca del Veneto ha approvato all'unanimità una proposta per vietare per legge l'accesso ai social network a chi ha meno di 14 anni. Nella proposta si parla anche di creare percorsi formativi fin dalla scuola primaria per l'uso critico e consapevole delle piattaforme digitali. La consulta studentesca regionale rappresenta circa 700.000 studenti.
7: Prevista entro l'autunno la conclusione dei lavori di restauro dell'ex scuola di Amicis,
6: fin dalla scuola primaria per l'uso critico e consapevole delle piattaforme digitali. La consulta studentesca regionale rappresenta circa 700.000 studenti.
7: Prevista entro l'autunno la conclusione dei lavori di restauro dell'ex scuola di Amicis, facciata su via San Rocco San Pio X nel centro di Mestre. L'edificio

0: milioni di euro in più, soldi che saranno destinati in larga parte alla provincia di Belluno, questo grazie al dialogo fra regione ed ente nazionale per l'energia elettrica. Il governatore del Veneto Alberto Stefani:
1: è un esempio vero di autonomia con risorse, perché qui parliamo di risorse che saranno impiegate, e ovviamente queste risorse devono essere impiegate al meglio, devono essere destinate ovviamente ai servizi della persona, di spesa corrente, e devono essere garantiti ovviamente tutte quelle che sono le necessità del nostro territorio. La cabina di regia regionale serve anche a questo, ad offrire un patrimonio informativo di dati.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: italiane da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Kiss, ma tutti voi, soprattutto stasera, con l'ingresso gratuito per la notte tutta da cantare di Rosalina Mara all'interno di Roseland Festival, che durerà fino a sabato. Quindi stasera, ragazzi, cioè, non chiedetevi cosa fate, perché venite tutti quanti a Rosalina insieme a noi, questo è proprio tassativo. Detto questo, la seconda ora insieme è il momento anche della canzone che fa. Qual è la canzone che avete voglia di ascoltare stamattina? Ce n'è una che ancora magari non abbiamo messo, ce n'è una che volete dedicare a qualcuno, c'è una canzone che non sentite da un po' e volete ascoltarla? È il vostro momento, chiedetecela cantandone un pezzettino. Mi raccomando, la regola è questa: che prendiate il vostro telefono, apriate Telegram, WhatsApp, quello che preferite, ci mandate un messaggio vocale in cui cantate un pezzetto di quella bella canzone italiana che vi gira per la testa e noi ve la facciamo ascoltare. Avete 10 minuti da adesso.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Negramaro con Marziani, ma anche con i Negramaro, ragazzi, stiamo giocando con il loro concerto, quindi tenetevi sempre pronti perché i biglietti che vi regaliamo sono quelli per i più bei concerti di questa estate. Come sempre Radio Bella Monella, sapete essere una garanzia da questo punto di vista. Volevo salutare anche la nostra ascoltatrice, adesso ho perso il messaggio, Katia, che ci ha mandato un messaggio per ringraziarci del concerto di ieri, che è andata a vedere il concerto di Noemi, grazie a noi, quindi si è divertita molto. Grazie per averci mandato questo bellissimo messaggio. Parliamo di piatti freddi estivi, no? Quando insomma pensi a un piatto freddo estivo, cosa ti viene in mente? A me viene in mente, vabbè, la pasta fredda, l'insalata di riso, prosciutto e melone, la caprese, ne abbiamo parlato, no? Anche un paio, due o tre settimane fa di questa roba qui. Adesso a quanto pare la tendenza di quest'anno, perché ci sono le tendenze pure sui piatti estivi, sono gli spaghetti freddi. Adesso ragazzi, io capisco tutto, ma lo spaghetto freddo mi sembra un'offesa alla nazione intera. Tra poco parliamo delle ricette da fare con gli spaghetti freddi. Se qualcuno di voi mangia degli spaghetti freddi, fatemi sapere, eh?
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: mamme che sono Monica Morgan su Radio Bella e Monella, tutta da cantare, tra poco anche la canzone che fa. Prima però, ragazzi, stiamo parlando di tendenze di cucina estiva di quest'anno. Io leggo questo articolo con scritto: la tendenza di quest'anno sono gli spaghetti freddi, con un certo brivido anche di disgusto, se vuoi. E invece mi avete contraddetto in tanti, perché avete detto insomma un sacco di cose che tra poco ascolteremo. Come funziona? Come li fai? Come mi fai lo spaghetto freddo? E tra poco sentiamo anche un po' di voi che ci hanno dato delle idee. Li devi cuocere, raffreddare, poi li abbini come vuoi tu. Ci puoi mettere, per esempio, no, pomodoro, basilico, burrata, per dire, oppure puoi fare una roba con il pesce, gli agrumi, il pesto leggero, le verdure di stagione. Insomma, a quanto pare funziona molto bene. Una delle tendenze gastronomiche più utilizzate quest'anno e anche più condivise sui social. Li fate anche voi? Sentiamo alcune ricette.
1: Ciao bella Monella, gli spaghetti freddi li ho fatti stamattina e sono buonissimi. Praticamente cucini gli spaghetti,
0: sì,
1: quando sono cotti li metti in una ciotola dove precedentemente hai messo un peperone tagliato fino fino,
0: sì,
1: tonno sott'olio,
0: okay,
1: e poi fai una salsa con maionese, salsa Worcester, tabasco e senape,
0: okay,
1: e guarda, sono
0: e
1: una
0: bontà.
1: Ciao.
0: Non mi hai tanto convinto,
2: però. Bella Monella, sono Giovanni D'Arezzo, sono ciao Monica Morgan, vorrei dire anche la mia sui spaghetti freddi. Beh,
0: vai.
2: Allora, noi campani, noi del sud, la maggior parte campani, regione campani, abbiamo la tradizione, quella della frittata di spaghetti, maccheroni.
0: Sì.
2: La frittata di spaghetti, semplicemente si fa con dell'uovo, prosciutto, formaggio, si fa friggere, si fa tipo una specie di tortina. Si taglia a tranche e la puoi portare in spiaggia, fare magari quando vuoi fare qualche picnic, quindi lo spaghetto, comunque uno spaghetto freddo cotto.
0: Ok, quindi come da tradizione. Poi lui dice si possono fare anche in insalata, come diceva la nostra amica. Va bene, voi li avete mai fatti?
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa.
0: Vai.
4: Presto che non resisto, è un chiodo fisso, scusa se insisto, vorrei dedicarla al mio bimbo. Ciao.

Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: con Quanti anni hai su Radio Bella Morella, tutta da cantare, questa è la nostra regola, lo sapete, torniamo tra poco, si gioca con il vero o falso.
1: Radio Bella e Morella.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli iperemarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più!
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
14: Di più!
13: Vuoi spendere meglio?
14: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
15: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
19: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
20: Perché Nova del gusto.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
22: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
22: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
14: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
23: Aperto per ferie!
14: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
24: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso
26: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: La vostra radio del cuore è tuttissima da cantare, come diciamo noi, con Giorgia, Lei Verrà, Luca Carboni, Mare Mare, Zucchero con Voodoo Voodoo, e voi che ve le siete cantate tutte, grazie, ma che meraviglia ragazzi.
0: Bella e Monelli.
1: Siamo pronti a giocare con il vero o falso, sono andate a prendere tre notizie difficili, sì, non è vero, sono super facili anche oggi, sono super facili anche oggi, c'è in palio una maglietta, il primo o la prima di voi che arriva con la sequenza corretta dei veri o falsi. Come funziona? Vi leggo tre notizie che potrebbero essere, attenzione, tutte e tre vere, tutte e tre false, una falsa, due vere, una vera, due false, in quale ordine dovete indovinarlo voi. Vado con le news. Notizia numero uno, parliamo di Pasquale Zagaria, che tutti conosciamo come Lino Banfi, che in questi giorni compirà 90 anni. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo nel mondo sportivo, ricordiamo il meraviglioso Gianluca Vialli, attaccante potente e generoso, che ha formato con Roberto Mancini una coppia leggendaria del calcio italiano, con cui hanno conquistato lo scudetto con la Sampdoria nel 1995. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di cinema con Tom Hanks, tra i più premiati interpreti del cinema mondiale, detiene il raro primato di aver vinto due premi Oscar consecutivi come miglior attore e protagonista per Philadelphia nel 1993 e per Il Miglio Verde nel 1994. Sarà vero, sarà falso?
2: 393 73 66 170.

0: stata una battaglia anche oggi, raga. Cioè, qua passa il tempo, siete sempre più agguerriti.
1: Vero, vero, falso.
0: No, non è questa la sequenza corretta di oggi.
1: Vero, falso, vero.
0: No, Gigio, ciao Gigio, ma no.
2: Ciao Balemonella. Oggi è falso, falso, vero.
0: No,
2: Barberuzzo.
0: Ciao Barberuzzo, nemmeno.
3: Vero, falso, vero, Cristina.
0: Ciao Cristina, non è neanche questa.
4: Ciao, sono Enrico da Treviso. Per me è vero, falso, vero.
0: Ciao Enrico, no, non è questa la soluzione corretta. Andiamo a vedere le risposte giuste di oggi. La 1, Pasquale Zagarin, Artelino Banfi compie 90 anni proprio oggi, quindi auguroni a Lino Banfi, anche se sui suoi documenti è scritto 11 luglio, ma lui è nato in realtà 9 tempo fa, insomma, succedeva anche questo, compie 90 anni, per cui la prima è vera, tanti tanti auguri a Lino Banfi. La seconda, Gianluca Vialli ha vinto uno scudetto con Roberto Mancini nella Sampdoria, ma non era 1995, ragazzi, l'anno esatto era il 1991, se vi ricordate quella partita, no, che arrivò con la certezza matematica contro il Legge, erano a Genova, avevano segnato Toninho Cerezo, Moreno Mannini e Vialli, l'allenatore era Boscov, c'era anche Pagliuca in porta, insomma, se vi ricordate, però era il 91, quindi era falsa la seconda. La terza, vi siete sbagliati in molti, perché è vero che ha vinto un Oscar per il Miglio Verde Tom Hanks, ma non nel 94 e non era il suo secondo. Nel 94 vinse l'Oscar seguente, l'anno seguente a Filadelfia, per Forrest Gump, quindi era falsa anche la terza, per cui vero, falso, falso, vince Elisabetta che ci sta mandando i suoi dati. Complimenti Elisabetta.
5: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: questa ora, tra poco l'arrivo della Madame nostra, la signorina Paola, per Sorelle d'Italia.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
8: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
9: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Anche per oggi su diverse zone del Veneto permane l'allerta gialla per ondate di calore. Il disagio per il caldo sarà in diminuzione su tutte e 7 le province per domani. Per oggi sono interessate Bassa Veronese, Polesine Occidentale, Colli Euganei e Berici. In contenuta diminuzione in montagna.
4: Nel Trevigiano una vera e propria discarica a cielo aperto abusiva è stata scoperta dai carabinieri del corpo forestale che in collaborazione con i militari della stazione di Maserada sul Piave hanno messo sotto sequestro un'area di circa 970 metri cubi di rifiuti in via D'Avanzo a Breda di Piave. Il proprietario del terreno, un 72enne, è stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti.
3: L'Università Medica Internazionale di Unicam Illus e Central SICAF annunciano di avere siglato un accordo di pre-letting per una porzione, pari al 65%, dell'immobile di proprietà di Central SICAF a Mestre, in piazzale San Lorenzo. L'operazione consentirà la nascita di un nuovo campus universitario di eccellenza.
0: La cultura.
3: Dal 15 luglio a Vicenza, ogni mercoledì dalle 10.30 alle 11.30 con partecipazione gratuita, Museum Moves, le classi di danza dedicate a persone che vivono col morbo di Parkinson. L'iniziativa introduce pratiche di danza nei musei civici. È già presente da un anno col progetto dedicato agli adolescenti Future Moves.
4: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Clio.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
6: Fantastico!
5: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
6: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
5: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
6: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
5: Scherzavo!
6: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
8: Bella e Monella,

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua. Buongiorno.
2: Buongiorno nella puntata del giovedì, oggi argomenti culturali, socio-antropomorfi.
1: È il giovedì, la nostra giornata preferita, perché è giovedì, come dice il detto, tanta gnocca.
2: Eccoci qua.
1: Siamo qua
2: a posto.
1: Allora amici, siamo sempre sul pezzo, perché non si placa la polemica scoppiata in Puglia sul cibo portato da casa negli stabilimenti balneari privati. Il presidente di Regione De Caro su Facebook posta affermazione e ribadisce che la legge non vieta di portare il panino alla focaccina in spiaggia, però chi porta il cibo da casa deve utilizzare soltanto posate e stoviglie biodegradabili, non si può portare del cibo in qualunque maniera.
2: Sì, oppure quelle che te le riporti a casa e te le lavi, no? Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, la legge dice che non possono obbligarti a non mangiare sotto l'ombrellone le tue cose. È illegale vietare di portarti il tuo bel panino. Non puoi però sederti ovviamente a un tavolino del loro bar a mangiare il tuo panino.
1: Cioè,
2: ma questa è buon senso,
1: non
2: ragazzi.
1: Ti puoi portare il pranzo completo come si faceva una volta, insomma.
2: E ti siedi là, apparecchi la tovaglia,
1: ragazzi,
2: ti sistemi sui tavoli degli altri, ma sotto il tuo ombrellone fai quello che vuoi.
1: Allora oggi vi chiediamo, con un messaggio vocale, meglio così insomma ridiamo un po' della vostra tra virgolette simpatia.
2: Sì.
1: Voi da che parte state? Libero panino in libero stabilimento oppure al bar si mangia meglio?
2: In che squadra siete?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: con Epopea, ragazzi, 11:16 minuti. Allora, siete del team mi porto il panino o siete del team vado al bar? Pranzo al sacco nelle spiagge, insomma, un argomento più che mai attuale, la polemica in Puglia, interviene il presidente, insomma, dà delle dritte. Noi come siamo messi? Voi come siete messi? Marilisa da Padova dice: sono in vacanza a Jesolo e non voglio vedere una pentola nemmeno da lontano. Quando mi alzo al lettino vado al chiosco, mangio il club sandwich gigante e una birra media fresca, questo è il mio relax. Quindi lei è del team si mangia meglio al bar, almeno sì. Marilisa da Padova. Invece sentiamo un'altra nostra ascoltatrice, Cristina, se non erro. Cosa fai?
1: Mi sembra un po' ridicolo obbligare tutti ad andare a spendere soldi, perché effettivamente ti svelano.
0: Sì.
1: Mangi un panino tranquillamente sotto il tuo ombrellone quando vuoi, senza dar problemi.
0: Sì.
1: E basta, mi sembra la cosa più logica.
0: Quindi lei del team schiscetta organizzata, panino libero in spiaggia.
2: Esatto.
0: E quindi, insomma, si va al bar del chiosco del Lido privato solo per bere o per prendere il caffè.
2: Esatto, quelle robe lì. Voi di che squadra siete?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: bello, scusa, si parla di pranzi in spiaggia.
1: Esatto, voi di che team siete? Mi porto il panino in spiaggia oppure vado al bar che si mangia meglio? Si stanno creando i team, ci piace molto la lotta. Teresa da Valdubbiadene ci scrive: io e mio marito ci stiamo estinguendo da 30 anni, spiaggia libera, belli carichi, tra ombrellone, giochi a suo tempo per le due figlie, ora svezzate. Ci portiamo l'insalata di riso, le pizzette, il melone da aprire al momento, il tè freddo e l'acqua, un caffè per me al bar della spiaggia con un gelatino per le bimbe. Quindi si porta un pranzo completo. Spero che tu vada in un'area dove non dai fastidio, perché ok, si può fare un pranzo completo in spiaggia libera, però devi metterti in modo da non intralciare il passaggio degli altri.
0: Beh, mica metti giù le tavole per
1: vabbè,
0: matrimonio.
1: Io ho visto dei barbari, no? Siamo circondati dai barbari che si prendevano proprio uno spiazzo immenso di spiaggia e allestivano il tutto, il come e il quando. E a me mi stai sui coglioni.
0: No, invitateci,
1: capito?
0: Alla festa,
1: almeno,
0: scusate.
1: Esatto, fammi mangiare la lasagna.
0: Facci venire con te.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Madonna, qua.
1: Madonna, non può. Allora, prima della pausa.
0: Sì, andiamo con Barbara Di Noale, che è del team Borsa Termica Tengo Famiglia. Dice: ciao sorelle, io sono organizzatissima con la borsa termica. Preparo sempre l'insalata di riso la sera prima con tre bambini. Se dovesse portarli tutti al bar ogni mezzogiorno, mi partirebbe uno stipendio solo per le vacanze. Insomma, tre bambini sono un po' impegnativi, quindi beh, è logico, sì, che si organizza. Andiamo al parco del Delta del Po, come sempre, e abbiamo il nostro opinionista, il nostro Giannino. Cosa fa? Di che team sei?
2: Allora, sicuramente mangiare sotto un ombrellone una ben insalatona, visto che anche l'orto. E quindi salata, pomodori,
0: team insalatona,
2: tonno, olive, e in più anche una bottiglia di bel prosecco.
0: Vai, questo.
1: Poi niente, te la dormi.
2: Purtroppo, sì, sono povero, devo far così. Se fossi ricco andare al ristorante a mangiarmi, certo, una bella cappadana, una bella frittura e via.
0: Bravo il nostro Giannino, dal Delta del Parco del Po, che non ne sbaglia una.
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli €249. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
10: Quando siamo in vacanza.
11: A casa tutto bene.
12: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: In scena un nuovo capolavoro. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
15: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
22: Non perdete tempo, per favore.
23: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
24: Antonello Cerri suona Italia.

0: un bellissimo mashup.
1: Eh sì, molto bello, bravo, ce lo portiamo anche in spiaggia sta
0: roba
1: qua.
0: Bravo Cicciobello!
2: Italiamo, la musica italiana,
1: allora,
2: tutta da ballare.
1: Come ogni anno l'argomento pranzo a sacco in spiaggia, sì o no, voi di che team siete? Siete più da schiscetta organizzata, mi porto la roba da casa o mangio al bar, vediamo cosa offre il bar del Lido dove vanno. Stanno arrivando un po' di messaggi, salutiamo da Caorle Luca che dice: io vado in spiaggia e quando ci vado affitto l'ombrellone e mi porto via il mangiare e il bere, naturalmente cartucciera di birra. A Porto Santa Margherita ci sono chioschi che noleggiano dei tavoli in pineta. Ah, quindi ti danno solo il tavolo dove lì ti puoi mangiare la roba da casa.
0: Ok, quindi se devi fare tipo non so, pranzo con la famiglia e robe, ti puoi prendere il tavolo.
1: Il tavolo, bello.
0: Che figo.
1: Non
0: però.
1: È male. Allora, poi abbiamo il problema di chi deve mangiare delle robe particolari, sì? Ha delle intolleranze. Sentiamo in questo caso Emanuele da Treviso.
3: Io ho la mia compagna che è celiaca. E naturalmente nei chioschi lungo le spiagge non sono organizzati, non hanno la possibilità di far da mangiare o non avere le cose non inquinate,
0: non
3: del glutine, perciò cioè. Noi ci arrangiamo, ci comportiamo la roba da casa e ci arrangiamo.
1: Sì.
3: D'altronde è così, fino a quando non ci sarà un modo diverso di vedere le cose, chi ha malattie autoimmuni sarà sempre penalizzato.
1: Vabbè. Un pochettino però diciamo che se il chiosco ha anche il ristorante c'è anche il menù con chi ha particolari intolleranze, poi dipende sempre, no, dalla grandezza del chiosco, dello stabilimento balneare che scegli.
0: E voi di che squadra siete?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: verso la fine di questa puntata. Allora, team pranzo al bar, team mi porto da casa, ma ci sono anche le varianti.
1: Allora, da Fiume Veneto sentiamo intanto Marzia.
2: Io quando vado a Caorle porto via solamente le bibite e rigorosamente il bicchiere da birra, bello fresco, congelato. Poi affettati il pane, lo prendo là agli alimentari. Alla sera, 6:30, massimo 7, si va al chiosco, mangiamo il toast o in pizzeria e poi si torna fuori in spiaggia fino alle 8:30, 9.
1: Bello impegnativo.
0: Super,
1: però.
0: La Marzia, che peraltro è venuta al nostro evento col marito e la figlia, ti saluta.
1: Ah, grazie.
0: Però è venuta
1: Marzia
0: senza le galline, sono rimasta un po' male.
1: Aspettavamo l'ovetto fresco.
0: Infatti.
1: Marta da Monfalcone dice: noi a Marina Giulia andiamo solo al Barachin. Il Barachin, ci portiamo i pomodorini del giardino condito all'ultimo, il pane del panificio di fiducia, le mozzarelline. Al bar compro solo il caffè, perché altrimenti mi porto anche quello nel termos, però sa di plastica.
0: Okay.
1: Quindi insomma,
0: sono tutti suggerimenti.
1: Mi piace il Barachin.
0: Voi amici di che squadra siete?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: insieme in campo d'amore.
1: Che coppia.
0: Mamma mia, in chiusura.
1: Allora ragazzi, sì. Appuntamento stasera, siamo a Rosolina Mare in Piazzale Europa con La Notte Tutta da Cantare, ingresso gratuito, vi aspettiamo. Ma anche domani un bel appuntamento live, saremo da Coin, nel Coin Store di Vicenza in Piazza Castello al numero 19 per uno speciale di Ciao Estate. Vi aspettiamo con l'aperitivo, la musica, i gadget di Belle Monella a Vicenza in Piazza Castello al 19. Dica.
0: No, salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto.
1: Siete in tantissimi.
0: A quanto pare vince su tutti questa ubriaco, no scusate, questa etilista simpatica che è Deborah da Udine, che lei fa la peribar. Il mio pranzo in spiaggia a Lignano è un calice friulano con stuzzichino alle 11.
1: Sì.
0: Si replica alle 13.
1: Okay.
0: Si replica alle 17:30 e poi ultimo alle 21.
1: Ah.
0: Quindi vinci su tutti.
1: Okay,
0: brava Deborah e viva il Friuli Venezia Giulia.
1: Sempre. Ciao amici, a domani.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi qualità a metà prezzo?
4: Di più.
3: Vuoi spendere meglio?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. The shape of things
6: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Una buona giornata da Mattia Venini. A Milano è considerato domato il maxi incendio divampato ieri al deposito BRT. Il 95% del fuoco è stato spento, hanno confermato i pompieri, ma è ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche. Il comune ha diramato linee guida urgenti per chi si trova nel raggio di 2 chilometri. In ripresa la circolazione ferroviaria in Calabria dopo i disagi di stamattina dovuti ai danni innescati dal taglio dei cavi su alcuni tratti. Si ipotizzano atti dolosi, rubati anche dei cavi in fibra ottica. Il caldo non dà tregua, l'ondata di calore andrà avanti almeno fino al 20 luglio con temperature superiori ai 35 gradi. Secondo il nuovo bollettino di Copernicus, il giugno appena trascorso è stato il mese più torrido di sempre per l'Europa occidentale, il secondo a livello globale. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Natale da cantare.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
4: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
8: Bella e Monella, tutta.

0: romanzo Pacciarotte Scrocchiarella.
1: Sigla!
2: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
0: Pacciarotta e Scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 9 di luglio, 12.15, le nostre tre ore di pausa pranzo con Damiana Menta e la signorina Dall'Anna.
1: Io ci tengo a salutare Ivy, non mi ricordo come si pronuncia questo nome, questa ragazza che fa la parrucchiera e ha detto che siamo fenomenali
0: che
1: e carini. Che la nostra musica è bellissima. Grazie,
0: grazie. Grazie. La facciamo noi, Homemade.
1: Homemade, la mettiamo una dopo l'altra, wagyu.
0: Va bene, nella nostra pausa pranzo si fanno un po' di cose, si canta, si gioca, si chiacchiera, tutto al 393 7366 170.
1: Potete appunto vedere anche all'interno dei nostri social tutti i contenuti che ci sono, i prossimi eventi. Stasera c'è la notte tutta da cantare, sì, a Rosolina, quindi finalmente è arrivato il giorno. Poi vi ricorderemo anche l'evento di lunedì prossimo dove ci sarà anche il nostro amico Damiana Menta, ma prima noi ci ascoltiamo una bella canzone.
0: È quella di Fiorella Mannoia, si intitola Quello che le donne non dicono.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Niente Panico qui su Radio Belle Monella. Adesso l'abbiamo detto, a cantare tocca a voi.
1: 393-7366-170, mandate un messaggio vocale canticchiando la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Giantonacci. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: solamente uno. Quindi sentiremo una vocina piccola piccola che vuole ascoltare una hit del momento.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao, mi chiamo Ines e vorrei dedicare la canzone Se la testa gira, la notte vola, è una rapina col cuore in gola, alla mia mamma. Ciao!
3: Un salutone alla Dallan e a Damiano, naturalmente. Un bacione da Elena di Musile.

0: Subsonica, nuova ossessione. L'anno, il 2002, finita la prima mezz'ora, però c'è la seconda e si gioca.
1: Ed è la nostra preferita. Infatti giochiamo al gioco della parola misteriosa al 393-7366-170.
0: In palio i biglietti di Blanchito Baby.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
8: La piadineria.
7: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655, 0423-736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
15: Ma va, sono andata da Ivan Team.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
18: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
17: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
18: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
19: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
20: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Eli, ma che facciamo stamattina?
22: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
5: E li facciamo cantare, dopo tutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
23: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
24: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso
28: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pe-

0: Sodomo.
1: Gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet.
2: Ubillolone, sempre bella musica italiana tutta da cantare.
3: E lo dico un guaranà, poi c'era anche Luca Di Risio con Per Sempre, abbiamo ascoltato Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo, ma adesso si gioca.
1: Bella e Monet, ed ora su Bella e Monet. Bella e Monet. Si gioca con.
2: Cosa si fa adesso?
3: Si gioca!
2: Quindi pronti al 393-7366170, l'abbiamo anticipato, in palio due biglietti per Blanchito Baby
3: Michelangelo.
2: Quindi per Blanco martedì 21 luglio siamo a Palvanova, mi raccomando, giocate se interessati, sono due biglietti, diamo la possibilità ai fans,
3: ai veri fans di Blanchito Baby. E l'evento si chiama Estate di Stelle, siamo a Palvanova, provincia di Pordenone. Allora, le parole di oggi sono:
2: profondo, vicino, maturo, vero e stupendo.
3: È facilissima perché l'ho indovinata da sola. Ve le ripeto: profondo, vicino, maturo, vero e stupendo. Chi si porta a casa due biglietti per Blanco?
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: sai che pensavo fosse più semplice per i nostri ascoltatori oggi?
1: Anche io, perché appunto l'ho indovinata. Poi voglio chiedere scusa a tutti quelli di Palmanova, perché ho dormito poco stanotte. La provincia di Palmanova è Udine, non Pordenone. Tra l'altro ci sono anche stata sabato.
0: Come mai hai dormito poco stanotte?
1: Andiamo avanti con la prossima domanda.
0: Allora, abbiamo detto profondo, vicino, maturo, vero e stupendo. Queste le cinque parole di oggi. In palio due biglietti per Blanco. Mi raccomando, giocate solo se interessati. Andiamo a leggere un po' di risposte.
1: Ciao, sono Billitis. Ciao Billitis.
0: Ciao Billitis.
1: E la parola di oggi è rosso. No.
0: Da Padova. No. No, non è questa. C'è chi gioca con mare. Niente da fare. Il suo nome è Mniero.
1: Mniero. C'è chi ci prova con amore, mare ancora. Ciao, la parola di oggi potrebbe essere amico. Sono Noemi.
0: Ciao Noemi, grazie per aver giocato, ma non è questa. Pronto?
1: Pronto?
2: E oggi è amore.
0: Non è amore,
1: amore
0: Leo.
1: No.
0: Può essere essere. Gioca lei che non si firma, però va bene. C'è chi gioca con la parola frutto. Non
1: no.
0: è frutto,
1: no,
0: pronto?
1: No, no, no.
3: Ciao, sono Enrico. Secondo me la parola giusta è sguardo.
0: No, no, no, non è sguardo.
1: Mi spiace, c'è anche lei la resident.
4: Ciao, Linda Pordenone, la parola potrebbe essere legame?
1: No.
0: No, no,
1: no, no, no, no, no, no.
5: Per me la parola misteriosa è tempo.
1: Neanche.
6: Secondo me è amore.
0: No.
6: Simone da Chioggia.
0: Ciao Simone.
1: Ciao da Chioggia, no. Chiara ci prova con carattere, no. C'è chi dice stupendo Vasco Rossi, ciao Roberto.
0: Vabbè, voleva fare un attimo un piacere a Vasco.
1: Va bene.
0: Ragazzi, ve le ripetiamo. Profondo, vicino, maturo, vero e stupendo.
1: Due biglietti per Blanco martedì 21 luglio all'Estate di Stelle, Palmanova, provincia di Udine.
7: Radio Bella e Monella.

0: Ken, in questo caso è Pezzali, e Sei fantastica, brano del 2007, mentre noi stiamo giocando. E posso dire, i nostri ascoltatori sono molto fortunati ad averci.
1: Sì, cioè, sì.
0: Comunque gli regaliamo sempre un sacco di cose.
1: Esatto, esatto. È per quello che ci vogliono bene.
0: Dici?
1: Sì, le parole erano profondo, vicino, maturo, vero e stupendo. C'è Giulia che ci prova con uomo, non è uomo. Qualcun altro, lei si chiama Marzia, ci prova con meta, persona, no. Qualcuno dice Pasqualino.
0: Pasqualino mi fa sempre pensare a un piatto di un ristorante.
1: Sì, me l'hai detto.
0: Ah, te l'ho già detto,
1: sì,
0: l'ho già raccontato.
1: Questo terribile, trigger incredibile.
2: Terribile. La parola di oggi può essere sentimento.
0: Sentimento. Sentimento. C'è chi dice profondo, ragazzi, ma profondo è una delle cinque parole, non può essere la parola misteriosa.
1: Elena ci prova con legame, non è neanche legame, ancora con sentimento. Poi sentiamo Chiara che dice mistero, no. La parola è campo,
0: no.
1: Lei è Katia da Conegliano e ci prova anche con stadio. No, no.
0: Ragazzi,
1: no.
0: Veloci, veloci perché è facile, ve lo garantisco.
1: Profondo, vicino, maturo, vero, ma soprattutto la parola che dovrebbe farvi pensare è stupendo.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Abbiamo trovato il vincitore, è stata selezionata, è stata la più veloce, è una signorina, giusto?
1: È una signorina che ha mandato questo audio qui, sentiamo.
2: La parola misteriosa è pensiero.
0: Ma
2: ciao,
0: sì,
2: Cristina.
0: Brava Cristina, brava, sei stata Cristina, la più veloce, era un pensiero profondo, esatto.
1: Un pensiero vicino.
0: Esatto.
1: Un pensiero maturo.
0: Un pensiero vero e un pensiero stupendo. Tutti. Nasce un cuore di Chardon.
1: Ormai non mi ricordo più l'originale.
0: Sì, ormai è così.
1: Comunque, c'è chi dice che la parola era Damiano.
0: Damiano.
3: Sì, ciao a tutti. La risposta di oggi è Damiano.
0: Sì.
3: È la sua descrizione.
1: Beh, proviamo a collegare.
0: Beh, allora, sono profondo.
1: Damiano profondo. Sì,
0: tu mi conosci, sono una persona profonda.
1: Damiano, vicino.
0: Ce l'hai vicino.
1: Sì. Damiano maturo.
0: Su alcune cose.
1: Su alcune cose. Damiano è una persona vera.
0: Sì.
1: E Damiano è stupendo.
0: Beh, ragazzi, qua non si può dire nulla.
1: Quindi è
0: stupendo.
1: Damiano.

0: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Minchiomariano.it.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella. Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: è 13 e 2 minuti.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Benvenuti all'ascolto di questo aggiornamento di metà giornata. Il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, è stato ospite per un paio di giorni della chiesa veneziana. Ha avuto anche un incontro con i giornalisti, dove ha richiamato alla responsabilità nell'utilizzo delle parole. Poi ha lanciato un messaggio di speranza per la Terra Santa.
4: Cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Non abbiamo in vista soluzioni immediate, anche perché le ferite sono molto profonde, però è necessario avviare questi percorsi che richiederanno comunque molto tempo.
5: Inaugurata ad Abano Terme la nuova casa del termalismo euganeo, un intervento che ha richiesto un investimento complessivo di 1,2 milioni. I nuovi spazi di 600 metri quadrati si trovano al primo piano dell'ex APT, realizzato nel 1942 e tutelato dalla soprintendenza. In precedenza di proprietà della provincia, nel 2025 gli spazi sono stati acquistati dall'associazione di categoria, che ha ristrutturato coinvolgendo più aziende del territorio padovano.
3: Più 70% dell'attività chirurgica e riduzione dei parti cesarei primari sotto la soglia del 15% sono i principali risultati dei primi sei mesi di quest'anno del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Venezia, che da inizio anno è guidato dal primario Michele Vanin.
5: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquitas fuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
5: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
5: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: su Radio Bella e Monella, Damiano Mintella dall'Ann, seconda ora insieme.
1: Allora, oggi parliamo di questo articolo, sì, che si intitola così: disastro inglese al VAR. Il giornalista che scappa da Shakira, lo studio in lutto. È già il mondiale dei meme. Spiegami,
0: allora,
1: sta roba.
0: Cosa è successo? Praticamente all'inizio dei mondiali c'è stata la partita inaugurale. C'era questo telecronista, sì, questo presentatore TV inviato nel campo dell'emittente televisiva. Sì. Che ad un certo punto, quando ha visto Shakira arrivare in campo, ha preso,
1: è andato da lei,
0: ha tolto il microfono mentre era in diretta.
1: Non ci
0: credo.
1: Aspettate,
0: arrivo tra un attimo. È andato da Shakira a farsi una foto.
1: Non è vero,
0: te lo giuro.
1: Non
0: te
1: ci
0: lo
1: credo,
0: te lo giuro. Ovviamente il video sta facendo il giro del web, ma ragazzi, quando si è professionisti non bisogna fare queste cose.
1: Questo si chiama Marcello Benedetto, giornalista dell'emittente DS Sports, che durante appunto la diretta, a pochi istanti dal fischio d'inizio della partita Messico-Sudafrica, sì, lui ha preso e, come hai detto tu, è andato da Shakira. Ma cosa avresti fatto tu?
0: Ma non si fa, è come se quando sono andato a fare lo speaker del Venezia prendevo e me ne andavo in giro per tutto lo stadio a fare le foto con i calciatori. Non si fa.
1: L'ha fatto veramente.
0: No,
1: poi
0: non
1: alla
0: l'ho
1: fine.
0: Fatto, non l'ho fatto.
1: No, allora, a parte quello, stai comunque rappresentando il tuo posto,
0: esatto,
1: di lavoro, il tuo lavoro, che è fare il giornalista. In quel momento lì non sei un fan.
0: Che lui lo potesse fare ci sta, ma non mentre sei in diretta abbandonando il
1: microfono. Ma sì, ma è come se noi siamo sul palco.
0: Ma è come se adesso arriva negli studi qua da noi, non lo so, per chiudere un contratto, Laura Pausini, prendo, esco dalla diretta e vado a chiedergli di fare una foto. Non si fa.
1: Guarda, c'è Laura Pausini in corridoio.
0: Vado.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Io devo salutare Simona, anzi dobbiamo salutare.
1: Ciao Simona.
0: Ciao Simona, lei è una delle ragazze più belle del, dell'outlet di Noventa.
1: Eh?
0: E non solo.
1: E gli hai fatto la marchetta.
0: E non solo.
1: Comunque. E non solo.
0: Cioè, è un, cioè non solo lei è più bella, cioè più bella anche nel restante del territorio.
1: Ma la Bubina sta ascoltando, Belle Monella?
0: Ciao Bubina! No, ovviamente.
1: Ciao Simona.
0: Un'amica.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, stiamo parlando appunto di questo avvenimento successo in diretta TV, un po' per chiedere anche a voi la vostra, non sull'episodio, se volete anche, ma se vi è capitato di fare qualche gaffe importante a livello lavorativo che ha messo un po', insomma, in cattiva luce quella che può essere magari la vostra professione, ecco.
1: Ma ci sto pensando, e per il momento no, ma cioè, magari le figure le fai quando magari parli di qualcuno e poi quella persona si presenta in quel momento lì.
0: Beh, forse a livello nostro può essere un numero detto magari dall'altra radio.
1: Ah sì, il microfono lasciato
0: o magari
1: su
0: ad un evento invece che dire la radio, per cui sei lì dirne un'altra.
1: Ma queste sono cose, cose pesantine.
0: A me viene in mente che però in realtà è un errore legato a, tra virgolette, all'errore di un'altra persona, che durante appunto una partita del Venezia ho detto una sostituzione, il nome di un altro calciatore.
1: No,
0: ma ha sbagliato,
1: ma
0: non proprio
1: è,
0: ha sbagliato
1: non
0: il quarto uomo.
1: Infatti me ne avevi parlato.
0: Ha sbagliato il quarto uomo, ha messo il numero di un altro che non c'entrava niente. Infatti sono rimasto un po' spiazzato. Però cosa fai? Non dici nulla? Ormai
1: no,
0: dici quello almeno.
1: Ma tu ti eri accorto che era l'altro?
0: Io mi ero accorto che ero sbagliato. Però sai, sono frazioni di secondo. Avevo già aperto il microfono.
1: Sì.
0: Tempo che guardavo effettivamente il numero, perdevo tempo.
1: Sai cosa mi è venuto in mente? La gaffe che ha fatto lo speaker della Formula 1 quando Kimi Antonelli è salito sul palco e piuttosto di dire Antonelli ha detto Raikkonen.
2: Radio Bella e Monella.

0: voce di Gaia con Bossa Nostra nella nostra pausa pranzo di Radio Bella e Monella, tutta da cantare. State cantando? State cantando in macchina?
1: Io questa la canto sempre.
0: È bella.
1: È tanto bella, molto molto bella. Stiamo parlando di gaff e ovviamente ChatGPT, che è molto utile in queste cose, ci ricorda la gaff che Renzi, Matteo Renzi, il politico,
0: quando parlava in inglese.
1: Sì. Comunque per me, per un'istituzione che non sa l'inglese, non dovrebbe neanche essere in politica.
0: Anche secondo me quello è una cosa abbastanza grave. Cioè, nel momento in cui tu ti stai relazionando ad altri paesi, là è una figuraccia.
1: Sì.
0: Cioè, fai una brutta figura proprio come... che è la stessa cosa. Se tu sei sotto un'azienda e stai andando a fare un determinato servizio, sì, e il tuo dipendente va a farti fare delle figuracce, come può essere appunto questa che abbiamo raccontato in diretta del giornalista che lascia il microfono e va a farsi il selfie, sì, con Shakira,
1: sì,
0: perde d'immagine anche l'azienda, soprattutto forse l'azienda, perché dice: ma chi mi hanno mandato? Cioè, hanno mandato un professionista.
1: Questo professionista si è fatto un po' prendere dall'entusiasmo e avrà pensato: quando mi ricapiterà mai una occasione del genere?
0: Ma sei lì a bordo campo, finisci la diretta TV e poi speri di beccarla. Cioè.
1: Esatto, magari glielo dici prima: oh Shakira, ma dopo facciamo una foto per favore.

0: Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade chiude la nostra ennesima mezz'ora insieme.
1: Se avete qualche gaffe da raccontarci, anche famosa, che noi non ci ricordiamo, beh, ditecela al 393 7366 170.
0: C'era quella di Antonella Clerici.
1: Mamma mia. Fa schiuma ma non è sapore.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà.
2: La piadineria.
1: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
11: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: po' quella cosa del movimento. C'era Shade con la hit dell'estate,
1: Blond Brothers con Diluire l'estate, e all'inizio una promessa secondo me del mondo della trap, che è Rove con Shakerando.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare nel nostro giovedì. Pronti nella nostra pausa pranzo, pacciarotte e scrocchiarella. Si parla di gaffe. Mm-hmm. Ne abbiamo trovate un sacco.
1: Ne abbiamo trovate molte.
0: Possiamo metterne qualcuna.
1: Va bene, intanto mandiamo quella di Kevin, che siamo molto abituati a sentirlo. Almeno io sono cresciuta con questo meme qui, che è la giornalista del telegiornale che non riesce a dire l'ora.
3: Edizione intorno alle 23:40 circa. Alle 23:40 circa, sì, beh, scusate, 23:40 circa, buon proseguimento di serata.
0: Mamma mia, poverina.
1: Troppo bello quello,
0: sì, però
1: poverina.
0: Immagina essere lì, sei in diretta televisiva, ti guardano tutti e poi
1: come
0: sei
1: te,
0: consapevole.
1: Come te con la domenica, con il deumidificatore.
0: Il deumidificatore.
1: Bravissimo.
0: Grazie mille.
1: Vedi che a
0: grazie
1: forza
0: mille
1: di fare esercizio.
0: Grazie mille. Grazie.
1: Sono una brava trainer. Ce ne sono un po' da dire. Allora, ce ne sono alcune un po' più sconce da dire. Vabbè,
0: vabbè,
1: allora,
0: riporta,
1: dai, pazienza.
0: Dai.
4: Hanno suole vistose e tacchi alti.
5: Zoccoli?
4: No.
5: Zoccole?
4: No.
5: Zeppole?
4: No. Solo i dentisti sanno cuocere la pasta al dente. Vero o falso?
1: Vero.
0: Comunque secondo me, cioè, vedi, cioè,
1: i chihuahua e bulldog cosa sono? La parola inizia con la C e finisce con I.
6: Chai, ciao.
1: Lettere a disposizione, C, A, I finale. Manca una lettera.
0: Cani.
1: I cani.
7: Bella e monella.

0: perdendo nei grandi anni della TV italiana, lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Comunque erano anni in cui la TV era bella da vedere,
1: bellissima,
0: e faceva ridere.
1: Noi eravamo nati da poco, sì. 1998, la telefonata dei fratelli Capone al programma di Paolo Bonolis, Tira e molla.
0: Che ridere.
1: Siamo arrivati neanche a metà, perché questo video dura 7 minuti.
0: Sì, finché... una telefonata infinita. Dica.
1: Dica. No, con i due fratelli, l'altro che gli suggerisce.
0: Stasita.
1: Che poi bello. È proseguita con il fante.
0: Comunque,
1: il fantino.
0: Bravo là anche Bonolis, ovviamente, a prendere la palla al balzo e rendere comico
1: e
0: quel momento là.
1: Show.
0: E beh, crearci uno show.
1: Questo rimane nella storia della TV.
0: Certo.
1: Poi un'altra scena che YouTube ci suggerisce è quando Mike Buongiorno ha scoperto la truffa del bigliettino con una concorrente. Tu l'avevi vista questa scena?
0: Che è successo?
1: È il gioco finale.
0: Ok.
1: La concorrente, per rispondere, guardava giù e lui le ha detto: ma
0: cosa sta guardando?
1: Cosa sta guardando? Scusi, lei: no, no, niente, con questa vocina. Cosa qua? Ma lei ha un bigliettino! Ma lei ha un bigliettino
0: e lui
1: sotto!
0: Non lo sapeva?
1: Ma che ne so,
0: ma sì,
1: dai.
0: Sa. Ma è tutto magna magna.
1: Ma è tutte robe che si è messo d'accordo.
0: Ma
1: cosa
0: non si
1: ha voluto?
0: Fa.

0: un'altra storica è sicuramente quella di Sanremo con Bugo.
1: Bellissima, riusciamo a mettere un pezzettino? La parte finale, dai, questa qua.
0: Questo sono io. Che succede?
1: Che succede? Bugo? Dov'è Bugo?
0: Però non si fa.
1: C'è un problema?
2: Scusate. Che sta succedendo? Dove è andato Bugo?
0: Dove è andato Bugo? Mi uccide. Cioè,
1: dove è andato
0: fa
1: Bugo?
0: Troppo ridere.
1: Ma il coraggio di

0: Vuoi qualità a metà prezzo?
1: Di più!
0: Vuoi spendere meglio?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
2: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
9: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
10: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
9: Ele, muoviti!
10: Arrivo!
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Radio Bella e Monella.
13: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
12: Radio Bella e Monella.
14: Aspetti di scendere, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
12: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
15: 14:02.
16: Il segnale orario è in collaborazione con
17: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
18: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
16: Questo weekend, sabato 11 e domenica 12 luglio, a San Martino al Tagliamento, in provincia di Pordenone, torna PAC, il palco aperto cronico. Ce ne parla e ce lo racconta il direttore artistico della Radice Selvatica, Flavio D'Andrea. Buongiorno, benvenuto.
19: Buongiorno.
16: Allora, innanzitutto, che cos'è PAC?
19: PAC è palco aperto cronico. Quindi è un palco aperto che dà la possibilità a chiunque di sperimentare, di esprimersi, e che è cronico perché avviene una volta al mese. In questo caso, in questi due giorni, è un pack speciale, di quelli che chiamiamo pack speciali, e l'abbiamo chiamato anche pack estate, perché non c'è solo il palco aperto, ma è un po' il compleanno della nostra associazione e quindi in cui vediamo tutte le anime della nostra associazione e che le racchiudiamo in una 24 ore non stop di festa.
16: Flavio D'Andrea, direttore artistico della Radice Selvatica, e do quindi l'appuntamento questo weekend, sabato e domenica, a San Martino al Tagliamento in provincia di Pordenone con il PAC, il Palco Aperto Cronico. Buona giornata.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi... Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che fa

0: me per questa pausa pranzo pacciarotte scrocchierella del nostro e vostro giovedì. Mm-hmm. Ovviamente da Mirabella dall'Anna.
1: È il post lunch time, quindi quel momento in cui si finisce di mangiare, si beve il caffettino, magari qualcuno ha anche la fortuna di fare una pennichella e qualcuno sbircia magari sulle varie piattaforme di ticket il prossimo concerto da andare a vedere.
0: Allora, dopo il concerto dei Record, ne abbiamo parlato, quello di Tor Vergata,
1: sì,
0: il 4 luglio, 250.000 persone, per quanto possa essere stato positivo o negativo, poi lasciamo stare i commenti, ma ultimo ha già venduto 300.000 biglietti in 30 minuti per il nuovo tour negli stadi.
1: È
0: incomprensibile.
1: È incomprensibile ed è incredibile, quindi non si ferma questa corsa dei Record, perché alla fine se vuole piglia tutto
0: quello che è nostro, in questo
1: tutto.
0: Caso che è suo. Pensa che farà il concerto negli stadi anche in Sardegna e in Calabria per la prima volta, non era mai stato. Quindi avvicinando sempre più persone e toccando varie zone, varie parti dell'Italia.
1: Esattamente, la partenza sarà per il 10 giugno 2027 allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour, ultimo stadio 2027, la favola continua.
2: Radio Bella e Monella.

0: momento di cantare al 393-7366-170. Mandate un messaggio vocale perché c'è la canzone che fa.
1: Una canzone di ultimo per celebrarlo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Lemonella, la vera Betty. Adesso però i veri Betty siete voi. Betty anche belli.
1: Betty, Betty, perché non vuol dire bello, no? Beddo.
0: Beddo.
1: Beddo.
0: Beddo.
1: In che lingua?
0: Ma è in terronico.
1: Siciliano.
0: In terronico.
1: No? Siciliano è Beddo.
0: In terronico generale.
1: Va bene.
0: Sentiamo chi è stato scelto.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao ragazzi, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa... Usami, strattiami, strappami l'anima come vuoi, quando vuoi. Canco coniglio, mi ha suonato uno, sto guidando.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
13: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
14: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
15: Tu lascia fare, sempre polemico.
16: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
18: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
19: Kit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
20: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... al Roseland Beach Festival. Preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Quanti artisti, quanta gente. Eros Ramazzotti all'inizio, poi Giorgia e alla fine Heather Parisi.
2: Abbiamo ascoltato una storia importante, l'unica, e Disco Bambina, grazie al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ti ha fatto ridere il mio Heather Parisi?
2: Perché stile, ballando con le stelle, perché Heather Parisi.
1: E adesso Heather Parisi.
2: 9. Guillermo Mariotto 10.
1: Guarda che stasera tornano i mondiali, torna la Francia ed è contro il Marocco, quindi partita molto delicata, perché sulla carta può sembrare scontata che la Francia possa battere il Marocco, ma il Marocco è molto forte.
2: Sì.
1: Attenzione
2: Marocco. Chi c'è di famoso al Marocco?
1: Brahim Diaz.
2: Ok, perché nell'Egitto mi ricordavo Salah.
1: Mohamed Salah.
2: Bellissimo.
1: Beh, no, il Marocco c'è, cioè, Hakimi, il tuo grande amore Hakimi. Capitano. Hanno un paio di bei giocatori. Saibari, l'attaccante, molto forte.
2: E secondo te come andrà?
1: Secondo me vince la Francia. La Francia è illegale. La Francia è troppo forte.
2: Sono troppo belli e troppo forti.
1: Non ha senso. E poi posso dire, mi aggiungo a quelli che fanno polemica, mi puzza che vogliono rifare sto Francia-Argentina. Sembra in tutti i modi che si debbano trovare contro, perché il tabellone le porterebbe entrambi.
2: Quindi,
1: in finale.
2: Quindi, ipoteticamente, se stasera passa la Francia.
1: Se stasera passa la Francia, poi sfiderà una tra Spagna e Belgio.
2: Che si terrà quando Spagna e Belgio?
1: Domani.
2: Questo weekend. Ah, ok, domani.
1: Quindi.
2: Attendiamo. Noi non possiamo ti fare la nostra, ma oggi ricordiamo che è l'anniversario dei nostri mondiali.
1: 20 anni fa eravamo campioni del mondo.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. 1, 2, go!

0: abbiamo regalato i biglietti nella nostra pausa pranzo. Mi raccomando, poi le foto, i video e taggateci sui social Radio Bella e Monella, anche perché sui social qualche volta giochiamo e vi diamo la possibilità anche lì di vincere gustosi premi.
1: Gustosi premi. Poi questa sera invece non sono biglietti, ma sono direttamente gli artisti sul palco di Radio Bella e Monella, perché è arrivato il giorno. Questa sera c'è la notte tutta da cantare.
0: Ebbene sì, c'è la notte tutta da cantare, super ospiti, li abbiamo detti: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Luke 3, Blind, Sonico, China Style,
1: China
0: Style, e Shinobi,
1: esattamente. Quindi questa sera trovate tutti questi artisti alla notte tutta da cantare all'interno di Roseland Festival. Ad aprire la serata ci sarà Andrea De Luca, presenta Monica Morgan, e dal pomeriggio troverete anche Alvise con il track, cioè penso che lo guiderà lui, e fa le interviste, hai capito, agli artisti.
0: Mi raccomando, Alvise, fai il bravo,
1: fai domande,
0: domande scomode,
1: esatto.
0: Comunque quelli bravi a fare l'intervista, quelli che fanno le domande scomode,
1: quelle domande scomode. esatto. E poi voi vi potrete divertire, perché ricordiamo che questo evento è gratuito,
0: sì.
1: Quindi vedrete tutti questi artisti gratuitamente grazie a Radio Bella e Monella.
0: Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo questa sera con la notte tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: fossi, ti immagini 1985, ma vi immaginate una festa di lunedì sera?
1: Beh, allora, noi vi aspettiamo lunedì 13 luglio, siamo alla Sagra di San Benedetto Abate, siamo a Scorzè, al campo sportivo parrocchiale, ci sarà Andrea De Luca in console, ci sarò io e ci prepariamo a una delle tradizioni più sentite, la Sagra appunto di San Benedetto Abate.
0: Allora, trovate uno stand enogastronomico, la pesca di beneficenza, un ricco programma di eventi che unisce un po' tutte le generazioni, quindi siete tutti contenti, poi c'è sport, tornei, spettacoli, musica e il celebre palio dei Rioni.
1: Mi raccomando, non mancate per questo super bella disco con una notte per stare insieme, cantare, divertirsi e vivere la magia della sagra sotto le stelle. Noi vi aspettiamo, lo ripetiamo, lunedì 13 luglio.
0: Ci trovate alla Sagra di San Benedetto Abate a Scorzè.
2: Radio Bella e Monella.

0: Safe con Buona Domenica a terminare le nostre tre ore della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella.
1: Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 12 alle 15, sempre qui su Radio Bella e Monella. Adesso c'è Andrea Ferrara. Ciao!
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
4: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella. Monella.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: 15 e 2 minuti.
2: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: È un mondo magico, un mondo fatto di sogni, ma è anche un mondo fatto di eccellenza, quella italiana che poi arriva in a tutto il mondo. Parliamo di Cartobaleno, benvenuto alla presidente Andrea Castellani.
4: Buongiorno, è davvero un piacere esservi con voi.
3: 25 anni di impresa, 25 anni, come dite voi, di linee, sogni e caffè.
4: Sì, dai, fare cartoni animati, e poi questo, quello che facciamo come nostro core business, è un qualcosa che riguarda i sogni proprio di quando eravamo piccoli, quindi ci viene dal cuore, dalla passione di quando guardavamo la TV da bambini.
3: È il 1998, siete quattro ragazzi che si incontrano per seguire un corso regionale in Toscana di animazione 3D. Poi cosa è successo?
4: Il tutto è nato in modo molto naturale, alla fine degli anni 90. Io e mia sorella, insieme a David Berrettini, e mia sorella Elena Castellani, insieme a David Berrettini e Mattia Francesco Laviosa, abbiamo in periodi diversi, diciamo a distanza di mesi, partecipato a dei corsi di animazione, e quindi è stato abbastanza naturale proseguire in questo nostro sogno di cercare di lavorare nei cartoni animati, andando a lavorare per la Marcenaria SRL a Reggio Emilia, all'interno di uno studio dove ci faceva animazione in modo piuttosto innovativo già a fine degli anni 90, primi anni 2000, con tavolette grafiche e computer. Dopo un anno poi abbiamo deciso di tornare all'origine, tornare a casa nostra in campagna e iniziare a costruire il nostro studio. Questo è stato l'inizio.
3: Grazie al presidente di Cartobaleno Andrea Castellani. Se volete ascoltare l'intervista completa andate sul nostro sito classe1.it e accedete all'area podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800-651-651.
5: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: Lavori ma vorresti laureare? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da Carrefour, ogni giorno più prendi, meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
12: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo
13: i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo.

0: Che trittico, signori. Mace e Salmo con la pesce, cattive abitudini a cominciare ad aprire. Le 15? Che strano orario le 15. Non ho mai fatto così presto. No, non è vero, dai, è successo. Qualche volta è accaduto. Salutiamo i Paciarotti e Scrocchiarelli. Uno è rimasto qui, tra l'altro.
1: Hola, hola!
0: Ecco, ma quando è che vai? Cioè, tu sei tutta la giornata?
1: Vuoi fare? Devo timbrare.
0: Ah, ok, va bene. Sono cose che capitano, signori. Però 15-10 minuti cominciamo. Abbiamo un mare di cose da fare in queste tre ore. Cominciamo ovviamente con le nostre news sotto sopra. Ci raccontiamo un po' quello che sta accadendo o quello che è accaduto nel mondo in questa giornata. Io ve le racconto. Oh, tutto gratuitamente. Cioè, non dovete fare niente. Non vi passo nemmeno l'IBAN. Tutto serenamente gratuito. Sempre qui su Radio Bella e Monella. Nel frattempo, mentre aspettiamo, ci ascoltiamo anche loro. I Gemelli Diversi, direttamente dal 2000. Quindi un bel salto nel tempo. Arrivano con musica.
2: Radio Bella e Monella.

0: Joliet qui su Radio Pelle Monella è tornato in pompa magna. Signori, è il momento di cominciare con le nostre news sottosopra. Andiamo in Svizzera per la primissima, anzi per l'esattezza andiamo a Köniz, si dice così? Lo dire in questo modo, siamo a Köniz, Svizzera. Un'anatra è stata fotografata da un autovelox mentre volava a 52 km orari. Insomma, abbastanza alta, in una zona da 30, e quindi, ragazzi, è multa. L'episodio è accaduto il 13 di aprile, stessa data in cui, insomma, l'anatra è stata ribeccata, forse la stessa, multata, 7 anni prima, cioè la stessa data, quindi probabilmente è il passaggio, va bene? Ed è lì, è il 13 di aprile. Comunque il radar ha funzionato correttamente, è stato escluso qualsiasi errore tecnico o un fotomontaggio, quindi l'animale è ufficialmente passato a 52 km orari davanti all'autovelox. Le multe sono altissime in Svizzera, sono ben precise, sono in base anche al reddito, però purtroppo per chi doveva guadagnarci da questa multa, le anatre non sono soggette al codice della strada, quindi la passerà liscia, maledetta anatra. Nel frattempo, signori, cantate, perché adesso comincia la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Si è liberato dopo il concerto. Bravo Ultimo, romantica, fresca, fresca, fresca. Chissà se l'avrà cantata al concerto. Io credo di sì, no? Chiediamo a qualcuno dei 250.000 che c'erano a Tor Vergata. Signori, signori, andiamo avanti con la nostra, con le nostre notizie, quelle sotto sopra, perché in Spagna è accaduto qualcosa di drammatico. Un ristorante All You Can Eat ha introdotto una penale per chi vomita dopo aver mangiato troppo. Beh, insomma, drammatico, circa, quasi giusto, diciamo. Il locale si chiama Sushi Toro, si trova a Gelves, nella regione di Siviglia, si dirà così, forse. La regola nasce dopo diversi episodi considerati problematici dalla gestione del ristorante, e in effetti non posso dargli torto. Il cartello interno parla di una vomit fee, quindi una tassa appunto sul riproporsi di quello che si è mangiato, per coprire danni e disagi di varie natura. Il ristorante collega la decisione, tra l'altro, a motivi di igiene, servizio e gestione poi dei clienti, quando secondo me in realtà è proprio per bloccare questa gente che si ingolfa totalmente di cibo per poi non reggere e farlo direttamente lì nel ristorante. Che poi cosa ti costa fare due passi in più, eh? Cioè, boh, ma vabbè, non lasciamo stare.
1: Radio Bella e Monella.
2: La famiglia.

0: Sisma e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Va bene, Monella! Che fa? Gianna, dove te va a parare i fiori? Gianna, il coccodrillo, quella là, dai, ciao, grazie!

0: grazie, grazie, grazie Rino Gaetano, 1978. Gianna, grazie per questa richiesta, per la canzone che fa, una canzone sempre straordinaria. È il momento di chiudere questa mezz'ora, ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo parliamo di serie televisive, non mancate.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Vuoi qualità a metà prezzo?
9: Di più,
8: vuoi spendere meglio?
9: Vuoi qualità a metà prezzo?
8: Di più,
9: vuoi spendere meglio?
8: Di più,
9: vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
8: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
13: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
15: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
16: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpe Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpe Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: Italiamo.
25: Italiamo.
26: La grande festa italiana.
27: Vogliamo cominciare?

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Tagliamo con Antonello Cerri. Mi esalta.
1: Io non so.

0: Grazie, grazie, grazie al nostro Antonellone Cherry. Ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano, L'emozione non ha voce, Samuel Sartini remix, Club Dogo con Fragili, a cominciare Emma con L'amore non mi basta. Che pezzi, che straordinario momento, signori. Questo è stato Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Lo salutiamo Antonellone, ma adesso è il momento, finalmente, un po' di tempo che non facciamo la top 10, che diventa adesso invece top 5, le 5 posizioni, signori. Ah, che magia. Sì, sono le 5 serie più viste di tutta la settimana sulle varie piattaforme di streaming. Che avete, non avete, piratate, chi lo sa, non lo sappiamo, però a questo noi non interessa. Comunque si basa sugli streaming, quindi voi che l'avete piratate, non ci siete, mi dispiace. Ok, quinta posizione per Off Campus su Amazon Prime, molto interessante, una serie che sta veramente spopolando, soprattutto fra i più giovani. Quarto posto per Rick e Morty, un grande ritorno, nuova stagione su HBO. Ragazzi, non serve nemmeno dare spiegazioni sulla grandezza di questa serie di animazione. Terzo posto, medaglia di bronzo per Silo su Apple TV Plus. Al secondo troviamo ancora Amazon Prime con Elle, serie che sta sconvolgendo tutti, nel senso buono, sta veramente facendo dire a tutti: wow, che serie, ragazzi. Adesso non so perché sono andati tutti lì nella provincia di Napoli, ma va bene. Prima posizione invece, era indiscussa questa cosa, House of the Dragon, il ritorno su HBO, un'altra stagione, questa volta 10 spanne superiore probabilmente alla seconda. Quindi se non l'avete ancora vista, fatelo, perché merita, merita, merita.
1: Radio Bella e Monella.

Nella storia, Fiorella Mannoia, 1992, il cielo d'Irlanda. Signori, è arrivato il momento adesso di raccontarvi qualche notizia, qualche news legata al mondo telefilmistico, dopo avervi raccontato quali sono le serie più viste di questa settimana. C'è un'altra serie che era molto vista, soprattutto in Italia, anzi solo in Italia in realtà, negli anni 2000, 90-2000 diciamo, Un medico in famiglia. A quanto pare la nuova stagione sembra essere sempre più vicina. Abbiamo scritto il soggetto, hanno detto gli sceneggiatori. Quindi c'è un'idea. Ora, se non sbaglio, Lino Banfi ha fatto da poco 90 anni, o era ieri, o è oggi addirittura, quindi auguri comunque Lino. Chissà, ci sarà ancora lui? Cambia il nonno? No, non possiamo fare Un medico in famiglia senza Nonno Libero, mi dispiace. Altro incredibile non ritorno, questa volta però comunque arrivo su Sky, La bella stagione si chiamerà, la serie TV dedicata a Gianluca Vialli e Roberto Mancini, che secondo me è una serie che per gli amanti del calcio potrebbe essere molto interessante. Ne abbiamo parlato prima, Elle, la nuova serie di Amazon Prime che sta facendo mambassa di numeri, la nuova serie appunto è stata rinnovata per una seconda stagione, già adesso, già mentre sta ancora venendo vista la prima stagione, quindi complimenti a Elle, complimenti anche a Prime. Radio Bella e Monella.

0: Calci Ketra, Omi, Giusy Ferreri, Jumbo, direttamente dal 2019 a chiudere questa nostra prima ora. Signori, fra pochissimo cominciamo con la sigla. Ricominciamo con la sigla senza il Vise, ma ci siamo sempre noi.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: Radio Bella e Monella.
1: Le signore sulle sedie, quando torno al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torno al mio paese.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora. Le 16:02.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 2 km tra il Bivio A1 variante e Sasso Marconi per un incidente. In direzione Napoli, coda tra il Bivio A1 inizio Complanare Piacenza e il Bivio A1 fine Complanare Piacenza, questo per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, coda di 2 km tra Altedo e Bologna Interporto, in questo caso per traffico congestionato. È tutto.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Monella, tutta da cantare.

0: sono solo io, Andrea, fino alle 18 insieme, due ore da passare in compagnia dopo la prima ora che abbiamo già passato, quindi non è che adesso nulla ricominciamo, però per quelli che si sono appena collegati, hanno appena acceso la radio, benvenuti, buongiorno, anzi buon pomeriggio si potrebbe dire, quasi buonasera. Abbiamo un mare di cose da fare oggi, sì, abbiamo i titoli di notizie casuali, quindi abbiamo già portato su la nostra incredibile ruota della fortuna, la gireremo e poi capiremo quali sono i titoli che vi leggerò oggi, e poi parlerò con voi, perché fuori fa un tantinello di caldo, non so se l'avete notato, meno di due settimane fa, comunque fa caldo e quindi parleremo proprio di questo, di qualche metodo per sconfiggere questa situazione. Tutto fra pochissimo, però prima andiamo avanti con la musica, un grande, un mito, storia della musica italiana. 1995 arriva in Liga Nazionale, Liga Bue con Certe Notti.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Desiderio qui su Radio Belle Monella. Signori, è arrivato il momento finalmente di prendere la nostra ruota della fortuna, perché abbiamo i titoli di notizie casuali. Quindi giriamo, via. Senti qua, che magia. Dura un po' troppo, io continuo a dirlo. Basterebbe accorciare un po' il giro, eh. Vabbè, vediamo che notizia, eh. Eccola, eccola. Oh, notizia 32, mi sembra più che giusta. Infradito con il tacco. Questa è la nuova moda, è il momento di sfoggiare le hit show dell'estate 2026. Questo è il titolo, io non andrò a indagare, anche perché onestamente le infradito col tacco. Ma perché? Ma perché non possiamo semplicemente vestirci bene? Cioè, nel senso, questa cosa che la moda ogni tanto fa cose strane. Però, guarda, a questo punto sono curioso, voglio vederle anche dal vivo. Quindi, se qualcuno ha le infradito col tacco, vediamole.
1: Radio Bella e Monella.

La voce di Brescia da Dio qui su Radio Bella e Monella. È il momento della seconda, anzi del secondo titolo di notizie casuali. Quindi giriamo ancora una volta la nostra ruota, vai! Sempre lunga comunque. Però è poetico, eh? È poetico, perché tra l'altro ringraziamo Gerry Scotti per avercela prestata, la ruota della fortuna. Ecco il numero. Oh, numero 832. Parliamo di Temptation Island, a quanto pare, perché Gabriele lascia a sorpresa Sara al falò di confronto. La gelosia mi logora. Ti chiedo scusa. Magari se te la gelosia ti logora, non andare a Temptation Island. Questa è una delle, insomma, risposte che potrei dare a questo articolo. Non andrò a leggere l'articolo, già tanto che abbia letto il titolo. Però attenzione, c'è un'altra notizia importante. Questa non serve che vi legga il titolo, però tanti auguri a Lino Banfi, l'abbiamo già detto prima, l'intramontabile attore comico, compie 90 anni, quindi lo amiamo, la base della commedia all'italiana, quindi grande, grande, grande Lino. Qualcos'altro? No, voglio vederti in Un medico in famiglia, la prossima stagione, questo l'ho già detto, anzi lo ripeto ancora, voglio vederti. Radio Bella e Monella.

0: chiudere questa mezz'ora. Mi scrive Antonio, dice: oggi è il compleanno di Lino Banfi, lo potete dire in diretta, grazie. È la terza volta che lo dico. Comunque, auguri Lino, possiamo dirlo ancora quante volte vogliamo. Piccola pausa adesso, fra pochissimo parliamo con voi.
1: Possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
9: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
10: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
13: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
12: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
14: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
15: Ageo!
14: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
0: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
16: Tu lascia fare, sempre polemico.
17: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
18: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M. Ci ha fatto ascoltare Baby K con Alvaro Soler, Non dire una parola. Prima Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre. E a cominciare Francesco De Gregori con Titanic. Che pezzo straordinario. Grazie M&M.
0: Bella e Monella.
1: E adesso è il momento di aprire questa nostra... uno, due, tre, quarto? Quarta mezz'ora, sì, ragazzi. Seconda mezz'ora della seconda ora. Parliamo di caldo, ve l'ho detto, no? Parliamo di questa cosa che sta comunque in parte giustamente, perché comunque è estate, in parte meno giustamente, perché molto molto alta questa temperatura, però sta colpendo un po' tutto il bel paese, tutta l'Italia, ma anche tutta l'Europa. Caldo record, a quanto pare ci sono dei falsi miti legati all'uso d'acqua, ok? Tipo dagli 8 bicchieri d'acqua al giorno alla congestione, insomma ci sono diverse cose che insomma vengono consigliate, ma non sarebbero da consigliare magari, o comunque sarebbero da consigliare in maniera diversa. Io ve le esporrò sicuramente nel corso di questa nostra ora, però nel frattempo sono molto curioso di una cosa, cioè voi nella vostra vita avete avuto i consigli delle nonne, delle zie, delle mamme, ma anche dei papà, degli zii, dei nonni, insomma di tutti quanti in famiglia e non solo, i vecchi saggi anche, no? Consigli su come sopportare e magari sconfiggere il caldo. Ci sono quei consigli un po' chiamati della nonna, no? Quali sono questi metodi? Raccontateci di 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella.

Calma 50.000, questo Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di caldo, stiamo parlando dei metodi per sopportare e sconfiggere le volte il caldo. È arrivata lei che ci dice impacchi di acqua fredda. Ah, vabbè, un po' scomodi comunque in giro per il mondo, cioè tu stai camminando e ti metti subito sulla fronte, sulle spalle, magari sulle gambe, insomma degli impacchi di acqua fredda. Non so se è fattibile in giro, però se è un consiglio ci sta, magari siete a casa distesi, lì ci può assolutamente stare. Dicevamo prima di questi consigli, di questi metodi, insomma, per evitare il caldo, ma soprattutto anche questi miti, falsi miti sull'idratazione che ci sono in giro per il mondo. Per esempio, non sempre servono gli integratori, quelli salini, quelli che ci danno normalmente dopo l'allenamento, prima dell'allenamento. Ecco, se vi allenate hanno un senso, se non vi allenate hanno già meno senso. La sudorazione intensa potrebbe essere una motivazione per prenderli, a quanto dicono gli scienziati, però non a caso, cioè non è che tu a un certo punto fai vabbè dai io prendo un po' di integratori così per fare, no, in quel caso lì scientificamente si chiama pipì molto costosa. Questo è quello che dicono gli scienziati, io non mi permetterei mai di dirvi qualcosa di diverso, e questo è uno dei primi falsi miti. Quali sono invece i metodi per sopportare e sconfiggere il caldo, i metodi della nonna che avevate voi? 393 7366 170. Radio

0: De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Continuiamo a parlare con voi però, i metodi per sopportare, o meglio sconfiggere se volete, il caldo. Quelli della nonna, 393-7366-170, piccola pausa e torniamo con voi.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare, questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
12: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: tutta da cantare. Ora
1: 17:02 minuti.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, Mauro Baldan in redazione. La maggiore longevità rappresenta sicuramente una conquista, tuttavia in un contesto di bassa natalità ormai strutturale ha reso l'Italia uno dei paesi più anziani al mondo. La risposta è una welfare di prossimità. Sintetizzando, è questo il messaggio lasciato dall'assessore al bilancio e alla programmazione di Regione del Veneto, Filippo Giacinti, durante l'esposizione del rapporto statistico regionale 2026. Il Comune di Venezia nel frattempo ha approvato la delibera che propone la EU Disability Card come strumento per accedere alla tariffa agevolata per persone diversamente abili, valida sulla rete di navigazione del servizio pubblico della città che sorge in laguna. I possessori di tale carta avranno diritto alla corsa a 1,50 € e gratuita per l'eventuale accompagnatore, favorendo l'inclusività. Si cambia argomento. Debutta nei teatri italiani Il ragazzo della via Gluck, omaggio ad Adriano Celentano. È lo spettacolo che accompagna il pubblico nell'universo artistico di Celentano, appunto. L'esordio il 17 ottobre a Tivoli, Roma, presso il teatro Giuseppetti. Fino a maggio 2027, passando per Padova, Verona, Bergamo, Modena, Udine, Torino, tra le altre città. E questa l'ultima notizia.

0: italiane da cantare.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Bella e Monella, tutta da

0: cominciare questa nostra terza ora insieme. Con me Andrea Ferrara, questo Radio Bella e Monella. Stiamo parlando con voi, stiamo indagando al 393-7366-170 quali sono i metodi per sopportare e sconfiggere il caldo. I metodi un po' che vi hanno insegnato in famiglia, nella storia, insomma, i metodi della nonna, mettiamoli così. Abbiamo anche qualche una classifichetta, insomma, dei metodi più utilizzati. Tra questi, cioè chiudere le persiane e le finestre nelle ore più calde. Ok, quindi quando arriva tipo, che ne so, mezzogiorno, via, tutto giù, tutto tranquillo, chiuso, così non entra l'aria calda, capito? E rimane quella fresca del mattino. Non è male come consiglio. Poi ancora, bere spesso, anche senza aver sete, questo sì, era anche non era fra i falsi miti di cui parlavamo prima, proprio per questo, perché è utile, cioè acqua, tisane fredde, cose non zuccherate comunque, qualcosa al limone magari, sono molto molto efficaci. Ecco che rientriamo in Veneto con lui che ci consiglia questo. Giuseppe dice: per combattere il caldo, da buon veneto, amaca, prosecco e riposo. Capito, Geppo? Dimenticavo, in compagnia di Bella e Monella. Ci piace questa cosa. Forse il prosecco non è fra le cose più consigliate, però non ti farò opposizione, va bene così.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: campione di Sanremo, Sal Da Vinci, per sempre sì. Questo è Radio Bella e Monella. Signori, stiamo parlando di caldo. Caldo torrido, che comunque in questo periodo, in questo momento esatto, non c'è. Però in queste ultime settimane qualcosa è arrivato. Consigli da parte di Sambu. Salutiamo i Sambuca Boys, un abbraccione. Lui dice: consiglio vino bianco fresco. Meglio se non sapido, quello fa sete, capito? Poi, giustamente, se invece bevi un bel russo pesante, li svolti via, cioè cadi per terra, arrivederci, grazie. Quindi è giusto così. Consiglio da sommelier, comunque, giusto per dirlo: Tai rosso, Valpolicella classico, quello sì, non superiore o ripasso. Attenzione, quindi anche sul rosso qualche consiglio è arrivato. Ma non stiamo capendo cosa possiamo bere in questo momento, stiamo parlando dei metodi per sopportare e magari anche sconfiggere il caldo dururante quest'estate e durante tutte le estati. 393-7366-170 per dircelo. Tra l'altro, c'è chi consiglia docce in continuazione. Sì, cioè, è un bel consiglio. Però, mentre sono al lavoro, come faccio? Se sono tipo al supermercato, mi fermo, scusatemi, devo buttarmi nel banco della pescheria? Cioè, non so, c'è qualcosa che bisogna risolvere su questa cosa. Deve essere anche trasportabile in tutti i luoghi, in tutti i laghi, insomma, dappertutto.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: C'è poesia con Biagio Antonacci, Giuli, l'ultima canzone qui su Radio Bella e Monella. Ultimo momento per parlare dei metodi, quelli della nonna per sopportare e sconfiggere magari il caldo. 393-7366-170. Ci scrive Rossana dicendo: buon pomeriggio, io consiglio un tè caldo, io l'ho bevuto anche adesso, e poi indossare vestiti di lino puro, oppure cotone anche, e non di fibra, ok? Quelle miste, diciamo, così rimani più fresco. Ciao Andrea. Però costano, cioè, nel senso, questo è un bel consiglio. Ogni volta mi hai detto: ma sì, ma di vestiti di lino, sì, ho capito, me lo compri tu. No, scherzo, ma comunque sì, è un costo abbastanza alto, ci mancherebbe altro, quindi è un consiglio particolare.
1: Ciao, ecco. Bella Monella.
0: Ciao.
1: Buongiorno da Giovannino da Jessolo, e anche buongiorno, su Gio. Questo voglio dire la mia. Sai cosa consiglio io?
0: Sì. Cioè, no,
1: per il caldo?
0: Ho capito.
1: Allora,
0: dimmi.
1: Io consiglierei 4-5 gin tonic e un bel bombolone di Maria.
0: Eccolo qua.
1: E poi così immagini che sei all'Alaska.
0: Cos'è il bombolone?
1: Cara di Bella Monella, vi voglio bene, tutto lo staff.
0: Va bene, gin tonic, ma il bombolone che è?
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: La voce di Coez con Ci vuole una laurea a chiudere questa nostra mezz'ora. Adesso ci prendiamo una pausa, piccolissima, al tempo di un caffè, e poi si gioca perché vi regalo due biglietti per Acquestate. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!
12: Vuoi qualità a metà prezzo?
13: Di più!
12: Vuoi spendere meglio?
13: Vuoi qualità a metà prezzo?
12: Di più!
13: Vuoi spendere meglio?
12: Di più!
13: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
14: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
15: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
16: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
17: Aperto per ferie!
16: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
18: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
19: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino. Cino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Break David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
21: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
22: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
23: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero alla fila.
27: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare i Pinguini Tattici Nucleari con Bottiglie Vuote, prima Benji e Fede con Dove e Quando, e a cominciare il Giova Giovanotti con Il Corpo Umano. Era una versione slim ma pronta con Italiamo per arrivare al nostro gioco, quindi ve l'ho promesso e adesso si gioca, signori.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Si gioca con Acquestate. Vi regaliamo la possibilità, anzi, vi regaliamo l'ingresso all'Acquestate di Noale. Fino al 30 di agosto disponibili. Due voucher d'ingresso, quindi pronti, scattanti ai primi due che risponderanno bene, ok? Come bisogna rispondere per portarsi a casa questi due biglietti? È molto semplice. Dopo il mio via. Capito? Dopo il mio via bisogna mandare un messaggio scritto o vocale con scritto o detto, ok? Acquestate per me al 393 7366 170, quindi acquestate per me, dico 3, dico 2, dico 1, dico via.
1: Radio Bella e

0: canzone iconica, Laura Pausini con In assenza di te, 1998. Signori, abbiamo una vincitrice, abbiamo Francesca che si porta a casa i due biglietti, i due ingressi per acquest'estate che potrà utilizzare fino a fine estate, appunto. Quindi complimenti, brava, festeggerai, ci taggerai in foto degli scivoli, in foto in cui ti diverti, insomma, come vorrei tu, va bene. Brava. Qualcos'altro bisogna dirlo? No, brava, hai detto che state per me, ci può stare. Noi andiamo avanti con la musica, adesso torna Gali con Casa Mia qui su Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: voce di Max Gazzè, La vita com'è, dal 2015 a chiudere queste nostre tre ore insieme. E noi ci salutiamo, un po' in anticipo rispetto al normale, ma fra poco arriva Rocky che saluta.
1: Ciao, eccomi qui.
0: Vedi che è già più carico, è già più carico. Noi ci risentiamo domani dalle 16 di nuovo tutti insieme con Alvise. Ciao Andrea.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Questa sera a Rosolina Mare, Radio Bella e Monella presenta La notte tutta da cantare. 5K per Ibiza, sì, per... Al Roseland Beach Festival, preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il comune e la Proloco di Rosolina.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dall'An, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
10: Il tetto tiene ancora.
13: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni. Siete voi. Generazione di fenomeni. Tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
2: Le 18 e un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buonasera da Esteroletto. Spionaggio, Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa accusati di aver corrotto due ex 007 italiani. Devono lasciare la capitale entro tre giorni. Il responsabile diplomatico Paramonov, convocato alla Farnesina, offende. Impossibile limitare la nostra influenza, non ne avete la levatura. Mentre Mosca promette di dare una risposta adeguata. Matteo Salvini dichiara di non avere posizioni ferme sulla reintroduzione del voto di preferenza nelle elezioni. Interviene anche sul caos treni. L'ultimo episodio stamane in Calabria, tagliati i cavi ferroviari in diversi tratti. Circolazione in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti e vice premier parla di terrorismo e aggiunge: spero non ci siano motivi politici. Francia-Marocco è il primo match dei quarti di finale dei mondiali di calcio che si gioca stasera a Boston alle 22. Domani Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra. Queste le breaking news di TG Com 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a €7,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo a €2,49. Lidl, vale davvero.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: E oggi si parte con un'ora di anticipo, però direi di ascoltarci subito il primo brano, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: apriamo con questo bellissimo disco, la prima nostra ora assieme. Sì, oggi va così, ragazzi, vi tocca ascoltarmi dalle 18 fino alle 20.
1: Meno tu non tremare, piano lasciati andare.
0: Apriamo con questo bellissimo disco, la prima nostra ora assieme. Sì, oggi va così, ragazzi, vi tocca ascoltarmi dalle 18 fino alle 21, 18-19 in solitario, poi dalle 19 alle 21.

0: Preoccupate perché noi non ci lasceranno a casa, speriamo bene. Alvisa oggi non c'era, infatti ne approfitto anche per ricordarvi l'appuntamento di Roslan, perché è lì che vi aspetta alla notte tutta da cantare a Rosolina in Piazza d'Europa. Sì, perché oggi ci saranno un sacco di artisti che vi aspetteranno da sopra al palco, come ad esempio Shade, Dolcenera, Mida, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, Cenasale e Shinobi, e il nostro caro Alvise è lì che vi aspetterà e vi farà un sacco di interviste. 393-7366-170 è il numero per interagire assieme a noi. Noi intanto partiamo subitissimo con un brano veramente bellissimo e si chiama Magnifico, dal 2014, il duetto Fedez e Francesca Michelin. Dai che si parte così, un po' in chill.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltare.

possiamo dirlo che sicuramente questo caldo non aiuta a non avere attacchi di panico, come dicono Charlie Charles e Blanco dal 2025. Però, quale potrebbe essere una soluzione per rifrescarsi un pochettino in questo caldo torrido che ci sta asfaltando? Mamma mia! Soprattutto, beh, magari una soluzione potrebbe essere quella di andare al supermercato, visto che magari non avete il condizionatore a casa, non avete il ventilatore, andate a rinfrescarvi come faccio io nel supermercato. Poi, oggi pomeriggio sono andato a fare la spesa, no? E per la prima volta, dopo 2 mesi, sono riuscito a comprare quello che effettivamente mangerò, anche perché poi fino a 2 mesi fa vivevo assieme ai miei genitori, quindi quella che andava a fare la spesa era la mia povera mamma, che soffriva sempre un sacco, perché poi sai, ci sono sempre i figli che dicono puoi comprare questo, puoi comprare quello, no col cavolo, non spendo soldi per le tue schifezze. Però da quando ho deciso di intraprendere comunque uno stile di vita più sano, le abitudini cambiano, cioè volente o nolente, anche dal punto di vista dell'alimentazione, cerchi di fare scelte diverse, stai un po' più attento a quello che metti nel carrello e provi a seguire anche un'alimentazione più equilibrata. Poi, ovvio, però, sono arrivato nella corsia dei condimenti e mi sono detto: oh, ok la dieta, ma io non posso tornare a casa senza la maionese. Cioè, ragazzi, io sono in fissa con la maionese e dieta o non dieta, io quella me la porto a casa e la metterei ovunque, perché dico, nella mia dispensa ci sta. E allora da qui nasce un po' il topic di questo tardo pomeriggio delle 18:16, ovvero quali sono gli alimenti che non possono assolutamente mancare in casa vostra, quelli che effettivamente dieta, non dieta, state male, vi fanno bene, vi fanno male, voi li comprate lo stesso. 393 73 66 170, puoi lasciare un messaggio scritto oppure vocale.

0: La voce inconfondibile, quella di Fulminacci con Maledetto Me. Stiamo parlando un pochettino di alimenti, sì, quegli alimenti che sicuramente non possono mancare in casa vostra. 393-73-66170. E lei è completamente d'accordo con me, con la maionese.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Anch'io come te.
0: Sì?
1: Non potrei, ma la maionese non deve mai mancare a casa.
0: Vedi?
1: Mia. Tutta la vita maionese.
0: Ma certo.
1: Sappiamo, è una schifezza, ma non importa.
0: Ma chi se ne frega?
1: Viva la maionese. Ciao a tutti.
0: Ma certo, poi a prescindere ti metti a dieta, non ti metti a dieta, al massimo la utilizzi per lo sgarro settimanale, quello del fine settimana. Poi sarebbe bellissimo combinare la maionese con una buonissima fetta di pane, perché lei dice l'alimento per me è il pane fresco. Eh certo Tiziana, è buonissimo, soprattutto magari se ci metti un po' di maionese e una fetta di prosciutto. 393-7366-170. Qual è quell'alimento che ovviamente non può mancare in casa tua?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Ci ricordiamo di questa canzone di Tiziano Ferro, che l'ha fatto uscire praticamente nel 2001. Poi ha detto, vabbè, sai cosa faccio? Chiamo anche Lazza e ne facciamo un'altra versione, perché questa sì è la versione del duetto Tiziano Ferro e Lazza, che si chiama Sempre Perdono, però ci ha aggiunto solamente 2x. 393 7366 170, qual è quell'alimento però che non può mancare in casa vostra, perché stiamo parlando di cibo e non di musica, ed effettivamente dopo lavoro ci sta un piccolo stuzzichino, ovvero ditemelo voi.

0: spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi. Come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola la regular, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu? La
8: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!

0: Sole non si fanno proprio mancare nulla nelle loro dispense, perché comprano tante cose, anche se le mangiano, non lo mangiano sti cazzi, perché tanto di soldi ne hanno veramente tanti. Quindi stavamo parlando di alimenti nella prima nostra mezz'ora assieme, 18:39, prima mezz'ora passata delle tre ore, perché poi andremo avanti fino alle 21 e si unirà anche Greta. E si stava parlando di alimenti, appunto, al 393 7366 170. Quali sono quegli alimenti che non possono mancare nelle vostre dispense?
1: Ciao Radio Benevolenda, Enrico da Verona. Beh, io direi assolutamente il tonno.
0: Vabbè, certo, un salvavita.
1: Non può mai mancare, ovvio, il tonno, che ti salva in tutte le situazioni. Ciao a tutti.
0: Ma sì, ti salva sempre. E comunque poi vedendo anche il costo, che cioè, cavolo, costa veramente tantissimo. Però dici, vabbè, lo puoi mettere con il riso, col panino, con la pasta, con veramente tantissime cose. Buonasera a tutti. Per mio marito non deve mancare il vino, invece per me le uova. Che poi, se ci pensate, sono tutti piatti, tutti alimenti che mettete assieme, formano veramente un piatto buonissimo. Per esempio, anche Alessandro è d'accordo con me, dice che la maionese assolutamente non può mancare, ma anche la Nutella. Sono due alimenti che fanno veramente male? Certo, sono cose che ci interessano? Assolutamente no.
2: Tutto da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.

fatto uscire Tedua il 6 di settembre del 2024, quindi 2 anni fa, in collaborazione con Annalisa, e si chiama Beatrice, un singolo bellissimo verso la fine dell'estate. Però noi ragazzi, ragazzuoli, siamo ancora in estate, quindi vi ricordiamo anche un paio di appuntamenti. Per esempio, lo sapete ormai benissimo che è partito Roseland, il festival più grande di Rosolina Mare. Saremo in collaborazione con noi Radio Bella Monella con Tutta la Notte da Cantare, che appunto si svolgerà questa sera giovedì 9 con appunto tantissimi ospiti, ve le ripeto, sono sempre quelli: Shade, Dolce Nera, Mide, Cioffi, Luke, Blind, Sonico, c'è cioè Nastale e Shinobi. Poi ci sarà anche Alvise, che farà un sacco di interviste, poi presenterà la serata Monica Morgan, e i suoni saranno quelli emessi dal nostro caro amico DJ Andrea De Luca. Poi vi ricordiamo anche l'appuntamento di domani, venerdì 10 di luglio dalle 17.30, perché Radio Bella Monella sbarca alla Coin di Vicenza. Troverete sempre in console il duo fantastico, inseparabile, Monica Morgan e Andrea De Luca, dalle 17.30 in Piazza Castello 19, con tanto divertimento, ovviamente, intrattenimento, gadget, shopping, quindi passate pure a trovarli. Poi vi ricordiamo anche Bella Disco a Sagra di San Benedetto Abate, lunedì 13 di luglio alle ore 21, perché sì, ci sarà sempre Andrea De Luca con i suoi suoni meravigliosi, però questa volta Monica Morgan la lasceranno a casa, perché Andrea sarà presente da Milano. Quindi insomma, un sacco di eventi. Voi continuate sempre a seguirci sulle nostre pagine social, e poi potrete anche rimanere sempre aggiornati sul nostro sito di Bella Monella.

0: Nostra prima ora assieme con il disco di Baby K, nuovo, fresco dell'estate, che si intitola Tuca Macarena. Noi vi lasciamo ai Los Locos by Roby Borillo e torniamo subito dopo la pubblicità assieme anche a Greta.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Com'è la vostra estate? È pazza? The summer is crazy? Qua c'è tanta pazzia perché ci sono i Los Locos, che vuol dire i matti in spagnolo, c'è sottoscritto Roby de Los Locos. E c'è anche Alexia che appunto ci ripropone questa canzone del 1997, quindi siamo a fine anni 90 con The summer is crazy, l'estate pazza. E estate pazza anche per loro, è stata un'estate lontanissima del 1983 per un gruppo molto numeroso che ci ha regalato solamente due canzoni, però un gran tormentone fra queste, cioè quella che vi sto per proporre, ed era il gruppo italiano, la canzone È Tropicana, yeah. Ha lasciato il segno, ha lasciato il segno. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Giorni qui su Radio Belle Monella con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che oggi vi ha proposto Tropicana dal 1983 del gruppo italiano, e Alex con The Summer Is Crazy, ed eravamo in pieni anni 90. Ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Il buongiorno si vede dal mattino.
13: Buongiorno Unca!
14: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
16: Radio Bella e Monella.
17: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
16: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
18: 19 e 2 minuti.
19: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
20: Buonasera da Ester Oletto. L'Italia espelle due addetti militari della sede diplomatica russa a Roma dopo l'arresto di due ex agenti dell'AISI accusati di vendere informazioni a Mosca. Incendio doloso, il reato ipotizzato dalla Procura di Milano, che ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti sul maxi rogo al deposito della Bartolini in zona Bovisa. Le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino. sale l'età del pensionamento, donne con 6 anni di contributi in meno, è quello che emerge dal rapporto annuale dell'INPS. Sistema in equilibrio, assicura il presidente Fava, che elenca le sfide: invecchiamento, denatalità e intelligenza artificiale. Scattano i quarti di finale dei mondiali di calcio, apre Francia-Marocco stasera alle 22 allo stadio di Boston. Parigi blindata per rischi di problemi per l'ordine pubblico. Le autorità temono disordini, vandalismi e infiltrazioni di gruppi dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 poliziotti e gendarmi. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
22: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
23: Scegli ora ING Business Banking.
22: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: italiane da cantare.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Sono arrivata.
8: Oh, meno male, cioè.
7: Ti sono mancata?
8: Non tantissimo,
7: non
8: stavo così
7: credo.
8: Bene, un'oretta da sola.
7: Sei bugiardo.
8: Calma, profumato.
7: Sei falso.
8: Ho sentito la tua puzza da distanza.

0: Quindi neanche oggi è fidanzato.
1: No, nemmeno oggi. E probabilmente neanche nei prossimi mesi. Quindi le candidature le chiudiamo ufficialmente, perché mi sono stancato di andare sempre in cerca di ragazze che mi vogliono. Noi ci dedichiamo alle dirette, perché in questa cosa qui siamo bravissimi. Nel frattempo io mi sono anche scaldato per un'oretta, abbiamo parlato di alimentazione.
0: Poi si potrebbe dire che chi si loda si imbroda, visto che hai parlato di alimentazione, ma i brodi di se stessi sono.
1: Ma infatti ho preso tipo 5 kg nel giro di un'ora.
0: Sì, no, tu che parli di cibo in mia assenza sei un villano, lasciatelo dire.
1: Grazie, è un complimento per me.
0: Cioè,
1: ne hanno fatti anche di peggiore, quindi non mi preoccupo.
0: E comunque nel mio frigo non manca mai la salsa di soia.
1: Davvero? Eh beh, immaginavo, visto
0: ma in
1: che...
0: quantità industriali.
1: Anche perché poi ogni sera ti ordini sempre da mangiare fuori, quindi vabbè.
0: No, non è vero, d'estate sì, d'estate non ho voglia di accendere i fornelli.
1: Vabbè, voi continuate ad accendere la vostra radio, perché dalle 19 alle 21 ci saremo sempre noi due, Rocky e Greta, a farvi compagnia come ogni sera.
0: Da quale eternità?
1: Ma non lo so, a meno che non muoia tipo domani, però non penso. Sto in buona salute, anche perché prima ho detto che appunto sono andato a fare una buonissima spesa, visto che sto iniziando anche a mangiare molto bene. C'è bisogno di curarsi ogni tanto.
0: Guarda, dai tuoi social ho visto che eri in palestra, ma ho visto che ti allenavi in compagnia, ma non ho visto te allenarti.
1: Beh, ovvio.
0: Non lo so.
1: Ma perché sono già passato, che appunto sono andato a fare una buonissima spesa, visto che sto iniziando anche a mangiare molto bene. C'è bisogno di curarsi ogni tanto.
0: Io dai tuoi social ho visto che eri in palestra, ma ho visto che ti allenavi in compagnia, ma non ho visto te allenarti.
1: Beh, ovvio.
0: Non lo so.
1: Ma perché sono già passato alla fase successiva, io sto già facendo da personal trainer.
0: Ah, ecco.

0: sarà.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
2: Francesco Gabbani. Signore e signori,
3: aveva voglia di giocare in questo giovedì. Lui ha detto:
2: sì,
3: sai cosa? Vado a giocare insieme a Rocky e Greta in radio, perché sento ogni tanto che li si divertono. Sento che sono sempre bravi, sempre attivi e sono sempre felici di regalare un sacco di biglietti.
2: Sì, sì,
3: per
2: no,
3: il mio concerto.
2: Noi abbiamo ricevuto anche complimenti di Gabbani, tutti gli artisti.
3: Davvero?
2: che trasmettono.
3: Non,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: lo sapevo. Peccato
2: sì,
3: che
2: ci ascoltano tutti.
3: Ah,
2: sì,
3: non
2: sì,
3: lo
2: sì,
3: sapevo.
2: Sì.
3: Allora giochiamo, dai, per regalarvi due biglietti per il suo concerto, che sarà ovviamente
2: lunedì 20 luglio, Suoni di Mare, Bibione. Quindi ovviamente sei al mare.
3: Esatto.
2: Il concerto di lunedì c'ha un altro sapore.
3: Oddio.
2: Ti sa di estate italiana, di pensione.
3: Ti sa tipo di after.
2: Aspi.
3: Anche di after, perché probabilmente il giorno dopo ci andrai ubriaco fradicio. Però non è un problema.
2: Beh, i concerti di Gabbani non mi sembra siano dei rave. Cioè,
3: ma insomma.
2: Voglio dire.
3: A meno che tipo non sei lì, sei al mare, dici: ma sai che quasi quasi un drinketto in più me lo gusto, visto che è lunedì.
2: Vabbè, insomma, loro sono già lì con i telefoni in mano. Perché sanno che dovranno mandare un messaggio al 393-7366-170. Ma cosa devono fare per vincere?
3: Dovrete
2: biglietti?
3: Proprio cantare una sua canzone e sentitela Viceversa, e che tra l'altro stiamo per ascoltarcelo proprio qui.
2: Quindi,
3: eh,
2: se non ve la ricordate, fate il ripassino.
3: Infatti.
2: Basta cantarla. 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.
4: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: E anche oggi abbiamo assegnato i biglietti per Francesco Gabbani. Chi ha vinto?
1: Esatto, perché vi abbiamo dato la possibilità di andare a questo concerto che si terrà il 20 di luglio a Bibbione,
0: a
1: giusto?
0: BB1.
1: E la vincitrice che si è aggiudicata i suoi biglietti, i nostri biglietti, è stata lei.
2: Se dovessimo creare...
0: Ha usato la guida sotto?
1: Sì, ha usato ChatGPT anche un pochettino. C'è Katia Daudi!
0: C'è qualcuno che ha cantato Occidentali Scarma, avevamo detto viceversa, ma va bene,
1: vabbè,
0: tutto.
1: Vabbè, basta la cantare comunque.
0: A proposito di canto, ricordiamo l'appuntamento di stasera con La Notte tutta da cantare a Rosolina Mare, tantissimi ospiti.
1: Esatto, poi ci saranno anche Alvise, che appunto oggi non era in diretta perché era là a fare delle interviste.
0: Certo.
1: Poi ci saranno sempre loro, Monica Morgan e Andrea De Luca, per accompagnarvi tutta la notte.
0: E gli ospitoni, Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Liu, Blind Sonico, China Style e Shinobi. Rosland però non finisce, perché Rosland c'è anche domani
1: con Peter Pan Super Impatto e il super special guest Il Pagante, e a chiudere sabato 11 con il tour bilaterale di Electra Lamborghini.
0: Che roba incredibile.
1: Twerk, twerk.

0: belle che sono le ragazze, soprattutto Clara quando canta.
1: Adoro!
2: Beh, ma anche quando non canta, anche quando respira e basta.
0: Ma sì, la maggior parte delle volte è l'importante che respiri.
2: Buon tutto! Dunque, un attimino di pubblicità e poi una bella chiacchiera in compagnia.
0: Oh yes! Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tuo a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
8: Vuoi qualità a metà prezzo?
9: Di più!
8: Vuoi spendere meglio?
9: Di più!
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1+1 a solo 3,39 euro.
10: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Questa sera a Rosolina Mare Radio Bella e Monella presenta La Notte Tutta da Cantare. Al Roseland Beach Festival preparati a cantare i tuoi brani preferiti dei grandi ospiti di tappa: Shade, Dolce Nera, Cioffi, Mida, Luke 3, Blind e Sonico. E non perdere il DJ set con Andrea De Luca e Monica Morgan. La notte è tutta da cantare. Questa sera, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con il Comune e la Proloco di Rosolina.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
17: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
16: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
9: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.
20: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
21: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli.
1: Gli anni show
2: è stato molto bravo Matteo Monti, però posso dire, cioè, neanche che si prendesse una piccola pausa,
1: per tipo con non qualcuno le fa?
2: Ma no, ma lui ha bisogno di soldi a quanto pare.
1: Ah, che bello, anche lui lavora tanto. Sì, come Andrea De Luca, lavorano sempre, bravi, bravi.
0: Bella e Monella.
1: E noi invece, vedi, siamo anche noi qua in diretta tutte le sere 19:21. Però anche se tu ti stai dando al mondo dello sport.
2: Esatto, un pochettino sì, diciamo che ho deciso di dare una svolta alla mia vita, di iniziare a muovermi un pochettino, di perdere quei chiletti in più facendo palestra. Però sai, non a tutti piace sempre andare in palestra, ci sono altre soluzioni e a volte sono anche le migliori, soprattutto magari quando sono gratis. Perché? Perché a Milano c'è stata una genialata, ovvero il comune di Milano insieme ad altri collaboratori di grandi marchi, di grandi marchi sportivi,
1: quelli che hanno i soldi,
2: esatto, hanno deciso di installare degli smart locker. Che cosa sono? Questi smart locker sono dei macchinari che forniscono delle attrezzature speciali per qualsiasi tipo di sport. Quindi se tu vai a Milano e vedi dei campi verdi, magari dei campi da tennis,
1: sì,
2: dei campi da basket, dei campi da baseball, qualsiasi tipo di campo, avrai questi smart locker installati vicino al campo. Quindi tu praticamente con un codice ti registri su un'applicazione, scarichi appunto le tue informazioni eccetera eccetera, quante ore vorrai giocare, e potrai ricevere l'attrezzatura in modo gratuito.
1: C'è un noleggio dell'attrezzatura gratuito?
2: Però completamente gratuito.
1: Vabbè, ho capito, ti dovrai registrare, lasciare i tuoi dati, e cioè, vabbè, insomma.
2: Però insomma è una cosa molto facile.
1: È una bella iniziativa, sì.
2: Ovvio, anche per incentivare magari le persone ad andare a riempire questi parchi, che poi ovviamente si stanno un po' perdendo per via magari del fatto che il canestro è mezzo rotto, quindi quel parco non ci voglio giocare, c'è troppo caldo e non ci voglio andare. Però magari con questa
1: poi
2: iniziativa,
1: magari non ci sono, io sono alto 1,50 m, non voglio spendere per un pallone da basket, me lo noleggio.
2: Ti usano come palla da basket.
1: Sei cattivo, però sei cattivo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. E ciao.

0: cittadini Sonora, guarda Verona che eccellenze che produce.
1: A quanto pare sì, se le passano in questa radio vuol dire che sono veramente forti. Sì, però noi non stiamo parlando di musica, perché ormai di musica ne parliamo tutti i giorni, ma stiamo parlando di sport, per l'esattezza di questi smart locker che sono stati inseriti all'interno della città di Milano, a fianco appunto a questi campi accessibili gratuitamente, e di queste macchine che appunto forniscono l'attrezzatura necessaria per praticare sport, quindi per rendere anche accessibile appunto lo sport anche alle persone che magari non hanno più bisogno, anche perché poi, cioè, sai, con tutto quello che costa l'iscrizione
0: certo,
1: ai vari sport,
0: ma anche solo adesso che va di moda il padel, ma io magari lo vorrei provare, ma costa la racchetta.
1: Esatto, e appunto sono stati installati questi 30 smart locker, e posso dire questa iniziativa ha fatto molto grande successo, tanto che i primi 2 mesi si sono iscritte all'incirca 21.500.000 persone registrate.
0: 21.500, no?
1: Esatto,
0: beh, un numero
1: 21.500 persone che si sono iscritte, quindi sta avendo
0: un
1: grande successo. Poi vai di mezzo tramite le pubblicità che sta facendo il Comune di Milano, dove appunto, sottolineo, ti potrai iscriverti tramite questo sito, ovvero il Comune di Milano. Poi metteci di mezzo anche i grandi marchi che me fanno
0: che
1: le sponsorizzazioni, quindi comunque finanziano, ed è una cosa molto molto figa. Poi vabbè, vuoi vederci anche i lati negativi di quelle persone che sono strane, quelle che
0: rovinano le cose.
1: Esatto.
0: Vabbè, tanto hanno i tuoi dati, chi rompe paga
1: e chi non paga rompe.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: metti qui, controlli i passati?
1: A meno che non vengano a controllarci meglio, però non penso.
0: Ah,
1: che
0: abbiano testa e capello lo facciamo senza problemi,
1: sì,
0: vero?
1: Tu ne hai tanti di test da fare, non ti preoccupare.
0: Se vuoi.
1: Però il test lo faremo col gossip. Vedremo se sarai effettivamente preparata come ogni sera.
0: Sicuramente sì.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più!
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni di prosciutto cotto Terre Sapienti da 100 grammi in offerta 1 più 1 a solo 3,39 euro. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia Panda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 20 e un minuto.
4: Radio Bella e Monella, meteo.
5: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Bella e Monella. Venerdì ancora di sole, di caldo intenso sull'Italia settentrionale per la permanenza dell'anticiclone subtropicale, quindi tra mattinata e pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso e temperature nuovamente al di sopra di 30 gradi con picchi anche di 36-37 gradi a sud del Po. Per quanto riguarda invece la serata, brevi temporali di calore sono attesi su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale, non escludiamo che qualche cella temporalesca possa estendersi ai settori pedemontani del Piemonte e della Lombardia. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
7: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
6: Radio Bella e Monella, per Italian People.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Bella e Monella.

0: questo bellissimo disco e si intitola White Girl Wasted. Tutte le ragazze bianche ubriache, non solamente quelle bianche, immagino. Tutte. Però vabbè, lei ha ironizzato su queste ragazze. 20:06, lo sapete benissimo cosa inizia con la seconda ora di Radio Bella e Monella: il gossip. Molto fresco, tra l'altro.
1: Partiamo dalle cose importanti.
0: Come sempre.
1: Da Temptation Island.
0: Beh, ovvio.
1: No, mi ho neanche preparato la sigla perché sono troppo emozionata. Devo
0: immagino.
1: Dire una puntata che mi ha dato tante soddisfazioni.
0: Sì, davvero.
1: A parte che record di ascolti, più di 4 milioni di italiani davanti alla televisione. Cioè, non so se la percepisci sta
0: io
1: cosa.
0: Non ho neanche la TV a casa, quindi guarda, mi dispiace perdermi.
1: Si può guardare poi anche in streaming, c'è chi lo perde, lo recupera. Ad ogni modo, Gabriele e Sara escono separati. Questo lo avevamo già capito, perché quando c'è stato lo scandalo del video a luci rosse parlavano al passato della loro relazione, quindi lo avevamo intuito. Ma la cosa interessante, vabbè, quel Giovanni, quello che fa le brioche col carretto, che continua a intervenire nelle relazioni altrui, la sua va a scatafascio, ma lui dà consigli agli altri. Bravo Giovanni, così
0: è molto
1: che si
0: forte.
1: Va. E poi Rosario e Giada, ex migliore amica di Alessandra, fidanzata di Rosario, questo triangolo particolare, sono stati cioè ci hanno dato l'anticipazione: la settimana prossima vedremo il falò di confronto. Settimana
0: pure
1: prossima
0: tra loro.
1: È a tre, per la prima volta in 15 edizioni di Temptation Island, un falò a tre. Il triangolo no.
0: Allora, se è una cosa a tre la guardo volentieri.
1: Ecco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: donne all'ascolto, ve lo siete messi un pochettino di rossetto e cioccolato come dice Ornella Vanoni? Sì, perché ogni tanto serve essere un po' fresh, un po' belle per gustarsi al meglio il gossip, no? Giusto?
1: Certo.
0: Sei contenta di questa presentazione?
1: Guarda, entusiasta, euforica, anche perché andiamo a parlare di un anniversario importante.
0: Ok, del nostro.
1: Oh. Ieri ha compiuto 30 anni Wannabe, la celebre canzone delle Spice,
0: certo,
1: Girl. Spice Girl che ovviamente si sono sciolte da notte dei tempi.
0: Anni.
1: Ma forse potrebbe arrivare una reunion.
0: Ah, ok.
1: Perché ovviamente per festeggiare Mel C e Emma sono state ospiti in una radio inglese. Mel C che era in Italia meno di una settimana fa, tra l'altro. E hanno detto: guarda, a noi ci piacerebbe tanto fare la reunion. Cioè, potrebbe essere la cosa migliore in questo momento.
0: Sì, potrebbe essere veramente una cosa spicy, secondo me.
1: Sì, ma anche Victoria aveva aperto le porte. Forse anche Jerry. Tra l'altro ho scoperto di recente una teoria del complotto per la quale Jerry, ai tempi in cui lasciò le Spice Girl, lasciò per amore, perché stava insieme a Mel B.
0: No.
1: Quindi la teoria del complotto è che hanno litigato, si sono lasciate, lei non riusciva più a sopportare questo peso e ha mollato il gruppo dall'oggi al domani.
0: Hanno fatto bene comunque. Si fanno delle scelte, anche per amore a quanto pare nella vita.
1: Quindi non ti fidanzare con qualcuno del tuo gruppo, che
0: esatto,
1: poi va tutto a rotoli.
0: Come sempre.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: non si sta solamente muovendo questo vento, questo buon vento che dicono Jovanotti ed Alfa, ma si sta muovendo anche qualcosina all'interno della, del grande fratello VIP, no? Perché ci saranno delle novità. Tornerà a condurlo Ilary Blasi dopo una brevissima pausa.
1: Hai spoilerato tutto quello che dovevo dire.
0: Mi piaceva collegarmi così.
1: Io adesso cioè me ne vado.
0: Grazie. Ilary Blasi dopo due anni di pausa.
1: Ma non ti vergogni? Ma ti pare?
0: No, allora, sì.
1: La premessa è, c'è stata la presentazione dei palinsesti.
0: Esatto.
1: Ma tra l'altro gli hanno dato anche l'embargo ai giornalisti. Gli ha detto: voi prima delle 12 non potete pubblicare niente. Io me li immagino con gli avvocati pronti a querelare.
0: Perché secondo me è un'entrata bella importante, perché lei l'aveva già condotta, se non sbaglio, dal 2023 al 2020.
1: No, tesoro, l'ha condotto anche nell'ultima edizione, ma tu non eri ancora in onda con me.
0: Esatto.
1: E quindi non mi sei aggiornato.
0: Però c'era Alfonso Signorini prima.
1: Con tutto il patatrac.
0: Con tutto
1: il
0: rispetto.
1: Ad ogni modo,
0: per il suo fondo.
1: Hanno detto che da settembre tornerà il Grande Fratello VIP ad affiancare Ilary Blasi, sempre Lucarelli.
0: Esatto, che avevamo già parlato.
1: Cesare Buonamici. E poi, dopo il Grande Fratello, ci sarà l'Isola dei Famosi, che stanno registrando.
0: No, pensavo
1: adesso
0: la grande sorella VIP, che sarebbe interessante fare anche
1: però
0: quello.
1: Però attenzione, perché Pier Silvio ha detto che non esclude, se gli gira, di fare un'altra edizione del Grande Fratello anche in primavera.
0: Ok, però io spererei che lo facessero non sempre VIP, cavolo.
1: No, a me piace quello normale.
0: Anche a me, perché è bello dare possibilità magari a qualche giovane, magari qualcuno che ha proprio delle ambizioni di fare anche televisione, perché poi, diciamoci, cioè, i volti sono sempre quelli e poi alla fine ce l'ho anche stancato.
1: Hai capito.
0: Quindi c'è bisogno di dare un bel rinfresco.
1: Bel refresh.
0: Sarebbe figo.
1: Tasto cos'è, l'F4?
0: Chissà se i Ramer comici andranno.
1: Non credo.
0: Dici,
1: non credo.
0: Sono già troppo famosi, no, non le servono. Vabbè, ok. Radio Bella e Monella.

0: cuore, senti che roba.
1: Che arriva direttamente dal 1980, da Ronnie Pooh, chi fermerà la musica? Sicuramente non noi, ma sicuramente noi siamo anche quelli che non fermano il gossip. Soprattutto dalle 20 alle 21, perché sennò te ti incavoleresti, faresti un disastro totale. E visto che ci tengo alla mia vita, visto che ci tengo al mio lavoro, sto calmo e tranquillo.
0: Bravo, bravo, hai già capito chi comanda.
1: Davvero? Intanto ti dai calmata perché posso parlare col direttore, posso dirtelo? Ne parlo,
0: dai,
1: ne
0: dai,
1: parlo.
0: Dai, vai in pubblicità.
1: Vabbè,
0: vai.
1: Fortunatamente ci separa la pubblicità.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Bella Disco. Lunedì 13 luglio. Preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
18: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
19: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco, si bruccherà la fila, va giù.
23: Antonello Cerri suona in Italia.

0: altro allo cerice li ha mischiati così i dischi di Loretta Goggi con Maledetta Primavera?
1: Per colpa di chi, Zucchero?
0: E ad aprire con Alla Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, che l'ha dedicata proprio a te.
1: Non ci guarda, è inutile, non attacca, quest'ora non attacca più.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E se non attacca vorrà dire che mi attaccherò a quella parte.
1: Bravissima.
0: Però visto che ci siamo e visto che abbiamo voglia di darvi anche qualche news per quanto riguarda i nostri prossimi eventi, ve ne ricordiamo due.
1: Beh, abbiamo detto questa sera c'è La Notte Tutta da Cantare, ma domani l'estate arriva da Coin, nello specifico Coin di Vicenza, in piazza Castello 19, dalle 17:30, l'energia di Radio Belle Monella.
0: Poi passiamo subito alla giornata del lunedì 13 luglio 2026, perché alle ore 21 saliranno in console Andrea De Luca, però stavolta non Monica Morgan ma Damiano Amenta.
1: E dove? A Scorzè, esatto. Alla sagra di San Benedetto Abate, con un bella disco da ricordare.
0: Esatto, stand gastronomico, pesca di beneficenza, ricco programma di eventi, quindi un sacco di sorprese. Quindi noi non vi diamo più altre info, andate semplicemente a trovarli, giusto?
1: Beh, sul nostro sito le trovate.

0: Gianni Morandi, la regina dell'ultimo tango, che potremmo dire anche il re del tango Rocky, che mi è poliedrico e ballerino.
1: Esatto, abbastanza. Però guarda che l'onore che ti lascio pure disannunciare il disco e dare a te l'ultimo gossip della serata.
0: Allora, parliamo di The Traitors. The Traitors, che è un format che c'è in giro per il mondo.
1: Un reality show.
0: Sì, praticamente guardie ladri.
1: Esatto.
0: Detta in povere parole. Vengono scelti dei traditori e gli altri devono indovinare chi sono.
1: Segretamente.
0: Ovviamente. Ecco,
1: i traditori.
0: C'erano già state delle indiscrezioni per quanto riguarda il cast.
1: Ok.
0: Però, perché viene registrato il programma.
1: Sì.
0: Però
1: ovvio.
0: C'erano stati anche i depistaggi social. E quindi eravamo lì, ma c'è, non c'è? Adesso abbiamo la conferma perché è uscito il primo video promozionale.
1: Questo
0: quindi
1: vi farà capire se effettivamente ne varrà la pena guardarlo oppure no.
0: Certo, perché sceglie anche in base ai concorrenti,
1: ovvio.
0: Giustamente. Lorella Cuccarini al suo primo reality. Quindi interessante. Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che ormai ne hanno fatte cotte di crude. Francesca Barra. Yolanda Renga.
1: Ok.
0: Che c'è il papà che ha sbroccato due giorni fa, quindi non so come stiamo. Poi Valentina Nappi.
1: Oh yes.
0: Guarda, questa la conosci.
1: Guarderò solo le scene in cui ci sarà lei.
0: Chissà perché questa la mi duole dirti sarà vestita.
1: Che
0: mi
1: peccato.
0: Spiace, ma sarà vestita. Poi Mario Ermito, Gianluca Torre di Casa Prima Vista, Pasquale La Rocca, Camioc.
1: Ok.
0: Lei mi piace molto.
1: Chi è che conduce, scusa?
0: Poi aspetta, c'è Daniele Gattano, Biondo e Awed, e conduce nuovamente Alessia Marcuzzi, veterana del reality.
1: Brava.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E con il disco di Elisa che si chiama Amore è, noi concludiamo anche la puntata del giovedì sera 19:21 assieme a Rocky e Greta. Non vi preoccupate, ovviamente, perché loro, sai, ogni tanto si
1: vanno
0: preoccupano,
1: ansia.
0: Sì, perché poi sì. Non partite ancora per le ferie, anche perché noi siamo ancora qui. Quindi...
1: Beh, e qualora partiste ci ascoltate con l'app, il
0: esatto.
1: Problema non si pone.
0: Torniamo sempre domani sera, orario sempre quello.
1: 19:21.
0: Quindi,
1: ciao! Bella e monella,
2: tutta da cantare. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella Disco. Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
5: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 21.

0: mare.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio banane Chiquita sfuse a 1,48 euro al chilo negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
8: Allora, come andrà? Data racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
10: Rosso o bianco? Bianco, intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
2: Musica vera.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella.

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Se cerchi dolcezza
7: o se preferisci un gusto più deciso,
6: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
7: Sono entrambi buonissimi.
6: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
9: Bella Disco.
10: Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio!
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
19: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
20: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
21: Fantastico!
20: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
21: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
20: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
21: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
20: Scherzavo!
21: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
22: Carrefour, ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 12 luglio, banane Chiquitas sfuse a 1,48 euro al chilo, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Bella Disco, lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console, Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
0: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Bella Disco! Lunedì 13 luglio, preparati a vivere una notte italiana. A Scorzè arriva Bella Disco, la festa dei più grandi successi della musica italiana. In console Andrea De Luca e Damiano Amenta. L'energia di Bella Disco, direttamente da Radio Bella e Monella. Lunedì 13 luglio, Sagra San Benedetto Abate, Scorzè, Venezia.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Com'è la vostra estate? È pazza? The summer is crazy? Qua c'è tanta pazzia perché ci sono i Los Locos, che vuol dire i matti in spagnolo. C'è sottoscritto Roby de Los Locos. E c'è anche Alexia che appunto ci ripropone questa canzone del 1997, quindi siamo a fine anni 90, con The summer is crazy, l'estate pazza. E estate pazza anche per loro, è stata un'estate lontanissima, del 1983, per un gruppo molto numeroso che ci ha regalato solamente due canzoni, però un gran tormentone fra queste, cioè quella che vi sto per proporre, ed era il gruppo italiano, la canzone È Tropicana, yeah. Ha lasciato il segno, ha lasciato il segno. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: Giorni qui su Radio Belle Monella con sottoscritto Roby Borillo dello Slocos, che oggi vi ha proposto Tropicana dal 1983 del gruppo italiano, e Alex con The Summer Is Crazy, ed eravamo in pieni anni 90. Ci sentiamo domani per i belli. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Decor. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te. La
6: casa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
12: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdere!

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: pizza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa, salumificio Zare, salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare. Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Bella e Monella aprono ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise.
1: Certo che aprire, già scusandoci, non abbiamo ancora fatto nulla.
0: Lo senti allora?
1: Lo sento mucho. Signori, è il momento di cominciare, come ha detto Alvise, ma cominciamo sempre.

0: bentornati, 16:18, le due ore che aprono il pomeriggio barra sera di Radio Belle Monella con Alvise e Andrea puntuali, assolutamente come al solito. Abbiamo un mare di cose da fare oggi, veramente. È ho aperto Gibilterra e sta entrando tutto quello che c'è da fare.
1: Aperto Gibilterra, sì, voglio sapere come tu abbia aperto la povera Gibilterra.
0: C'è un rubinetto.
1: Non credo.
0: È una cosa molto semplice, vai lì, arrivi in Spagna, giri l'angolo, sei già in Regno Unito, tac, giri e via. Comunque signori, a parte gli scherzi che non devono esserci, ma bisogna cominciare. E fra pochissimo, signori, arrivano loro. Le notizie belle. Urca urca!
1: Però oggi ci sono le urca urca che sono un livello sopra le belle, capito?
0: Sì, sbagliato sulle belle.
1: Sì, perché
0: capito?
1: Pensavo fosse martedì. Chiedo bene.
0: Invece è mercoledì.
1: Forse è meglio andare con la musica, ci sono i Negramaro.

0: Marcord su Radio Bella e Monella, è arrivato il momento delle notizie urca urca.
1: Oh, che bella, devi urlarle bene, devi dire urca urca.
0: Eh sì, cariche. Tu sai che sabato 4 luglio c'è stato il concerto a Tor Vergata di Ultimo.
1: Io non so nulla, so che però c'è il concerto, è cominciato a Tor Vergata ma è finito.

0: Unto a Frosinone.
1: Esatto, assolutamente. Concetto. Tuttavia, all'interno di quelle 250.000 persone c'era una storia molto simpatica, ok? L'Eva Damiano Amenta.
2: Ah, non c'era?
1: Anche lui è molto simpatico, assolutamente. Però all'interno c'era una sposa. Ok?
2: Ma dai.
1: Una sposa che si è sposata poche ore prima.
2: Ah, pensavo avessero fatto il matrimonio lì.
1: No. Si è sposata e poi ha mollato tutto il matrimonio per andare al concerto di Ultimo.
2: Ma con lo sposo?
1: No. Ha detto: ho cambiato solo le scarpe. Mio marito l'ho lasciato con gli amici.
2: Giusto.
1: Evidentemente a lei stavano tutti sulle palle quelli che erano
2: ma
1: in matrimonio.
2: Perché? Ma comunque è un bel inizio di matrimonio. Cioè, nel senso, ognuno si prende le proprie libertà e va a festeggiare come vuole festeggiare.
1: Per carità, assolutamente. La libertà all'interno di una coppia è la cosa più bella del mondo. Tutto quello che vuoi. Però almeno goderti il tuo giorno.
2: Non ha avuto il tempo di cambiare il giorno, scusami. Il matrimonio.
1: E lì era un impasse, perché sia Ultimo che questa ragazza hanno detto: no, io non lo cambio il giorno.
2: Ma non credo, non credo
1: alla
2: proprio.
1: Alla fine è andata proprio così.
3: Radio Bella.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella e Monella ci porta alla seconda notizia urca urca di oggi. E ragazzi, vi dovete tenere davvero forte perché è un'indiscrezione molto ma molto potente.
1: Allora mi tengo forte, vai.
0: Esatto, tieniti forte, non ti stai tenendo forte.
1: Mi stavo tenendo forte su di me stesso, mi stavo abbracciando. Vabbè.
0: Parliamo della prossima edizione di Amici, quindi Amici 26.
1: Pensavo
0: dopo,
1: già 30 io.
0: Dopo
1: invece.
0: Tanti anni si va verso un cambiamento del format.
1: Ok. Ne ho sentito parlare.
0: Ci sarà meno scuola, più discografia. No. Ascolti, perché tutto questo? Perché alcuni ascolti sono stati in calo e le ultime classi pare siano state abbastanza deludenti a livello di mercato discografico, ok? Quindi si valuta anche allo stop del daytime e la casetta.
1: Ah, quindi non ci sarà più un continuo sguardo, diciamo, sui ragazzi di Amici.
0: Proprio come dice la notizia, meno scuola, più discografia.
1: Ho capito.
0: Quindi tendenzialmente magari anche dei ragazzi che hanno già una grossa fan base sotto, di modo tale da avere nuovi ascoltatori sostanzialmente.
1: Beh, completamente diverso da quello che si è fatto fino adesso. Ragazzi. Sì, sì, certo, certo. Il daytime non ci sarà, quello sì.
0: Esatto.
1: Comunque sì, è interessante come cambio. Vogliamo fare un complimento, un applauso, anzi, semplicemente un applauso, basta e avanza alla nostra cara Maria, la salutiamo.
0: Va bene, ciao Maria.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sono Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade, a chiudere questa nostra primissima mezz'ora insieme.
1: Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Matteo Monti e gli anni e ovviamente si chiacchiererà con voi a tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
3: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Ma grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè,
2: Marrakesh Bravi a Cadere
1: e Loredana Bertè con Uomini.
2: Grazie ancora al nostro Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
2: Allora amici, attenzione, perché arriva una notizia molto ma molto importante direttamente dagli USA.
1: No, non in quel senso. Calma, non c'è problema.
2: Assolutamente. Sai di cosa parliamo?
1: Di cosa parliamo?
2: Di alieni, caro Andrea.
1: E allora era giusta. No. Ci avevamo visto bene.
2: No, perché quell'audio non è di un alieno.
1: Ah no?
2: Ma pare che ci sia un giallo legato agli alieni, ovvero il Pentagono ha ignorato un ordine esecutivo da parte del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.
1: Ah, in quel senso, okay. Giallo, sì. Sì,
2: sì. E pare siano spariti definitivamente 46 video secretati che lui aveva detto liberately.
1: Okay. In che formato erano, per sapere? Cioè,
2: questo non lo so.
1: Per capire come sono spariti, perché se erano un cassettone stati... grandi così è più difficile farle sparire.
2: Credo che siano stati digitalizzati ed erano in MP4 o in MOV, adesso non so bene come.
1: Basta anche una chiavettina da un centimetrino.
2: Sono spariti.
1: In qualche modo esce dal Pentagono.
2: Non ci sono più. Mm. Prima c'erano, adesso non ci sono più.
1: Chissà
2: quindi,
1: come mai.
2: Però noi soprassediamo ovviamente a questa notizia.
1: Non ce lo dicono!
2: Esatto, e neanche noi ve lo diremo, purtroppo, perché non ce li abbiamo noi questi 46
1: video.
2: Però vorremmo chiedervi a voi al 393-7366-170 cosa ne pensate degli alieni. Ci sono o non ci sono?
1: Bello questo, eh?
2: Lo so che...
1: Un po' di complottismo.
2: Certo, diventiamo tutti un po' più complottisti in questo pomeriggio.
1: Parliamo di alieni, signori. Ci sono o non ci sono?
2: 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: Giorgia, l'amore che conta su Radio Bella e Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se gli alieni secondo voi ci sono oppure no, visto lo spazio che ci gira intorno. Ecco.
1: Abbiamo stimolato evidentemente i punti giusti, perché arrivano diversi messaggi anche abbastanza argomentati. Non è che stiamo dicendo sì, no, no, no, stanno argomentando. Hanno idee chiare, ragazzi. Certo. Bravi i nostri ascoltatori. Scrive lei: penso che non conoscendo fino in fondo lo spazio non si possa escludere. Ecco, qualche altro tipo di forma di vita in un qualche sconosciuto pianeta potrebbe esserci.
0: Anche perché, insomma, se non sbaglio, non posso dire di recente, perché comunque ormai la missione sta andando avanti da abbastanza tempo, su Marte dovrebbero aver trovato l'acqua, giusto?
1: Sì, sì, sì. Quindi potrebbero esserci anche semplicemente dei batteri, perché noi pensiamo agli alieni come semplicemente degli umanoidi che vengono
0: giganteschi
1: a parlare.
0: Verdi.
1: No, esatto. Ma non solo giganteschi, anche semplicemente delle persone con cui degli esseri con cui noi possiamo tranquillamente anche tentare di discutere, no? Una
0: certo.
1: Cosa come la scoperta delle Americhe, no? Cioè, nel senso, non conosciamo nessuno, a un certo punto, degli umani, una cosa del genere, no? Solo esatto. Che invece di trovare umani, trovi degli alieni. Questo è il concetto dello spazio. Però non è detto, cioè un alieno è anche un battere, ok?
0: Esatto.
1: Banalmente.
0: O qualcosa che non c'è all'interno del nostro pianeta.
1: O anche un dinosauro.
0: Tendenzialmente, sì.
1: Che bello, sarebbe interessante. Andivi lì, cioè tutto un pianeta di dinosauri.
0: Sai, no, che ci sono gli amici complottisti che dicono: e se fossimo noi gli alieni che scendendo sulla Terra abbiamo devastato tutti quanti i dinosauri, eccetera, eccetera?
1: Non sono d'accordo sul devasto dei dinosauri, ma non è così improbabile.
0: Ce l'ha detto Albano: l'uomo è stato capace di distruggere i dinosauri.
1: Cosa sa Albano?
0: 393-7366-170, amici, gli alieni ci sono oppure no?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Mannacci, maledetto me, a chiudere questa nostra prima ora insieme. Continuiamo a parlare di alieni.
1: Comunque. Esatto, amici, gli alieni ci sono, sì o no? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
1: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta